0: circa 48 persone vive, mentre una motovedetta della Guardia Costiera italiana è intervenuta per cooperare con le ricerche, ha recuperato 10 cadaveri. Le ricerche sono ancora in corso. E poi c'è la violenta scossa di terremoto a largo dell'isola di Mindanao nelle Filippine, numerosi gli edifici crollati, al momento le autorità indicano 3 vittime e alcuni feriti, è stato diramato l'allarme tsunami anche per le coste dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone, altra situazione che cercheremo di monitorare e raccontarvi nelle prossime ore. Intanto ci accompagnano le immagini con cui chiudiamo questa pagina dedicata alla cronaca per arrivare allo sport, al tennis. Flavio Cobolli a un passo dal sogno del Roland Garros, l'azzurro lotta, cede il quinto set a Zverev che vince il suo primo titolo slam. Riviviamo quei momenti con Luca Di Bella.
1: Stelle erano allineate per lui e a 29 anni un'occasione così Sasha Zverev non poteva mancarla. Il tedesco dopo 3 finali major perse fa suo il primo slam in carriera, battendo nel match conclusivo a Roland Garros l'azzurro Flavio Cobolli. Il romano, rivelazione del torneo, ha ceduto però con onore al numero 3 al mondo, sconfitto al quinto set dopo aver ribattuto colpo su colpo, provandoci a trasformare lo Châtrier nell'anfiteatro Flavio, capace persino di strappare un tiebreak al giocatore che a Parigi ne aveva vinti in carriera 27 su 30, per allungare la sfida fino al quinto parziale, dove però la stanchezza fiora tutta insieme e gli argini crollano definitivamente. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 19 minuti. Poi Zverev alza la Coppa dei Moschettieri, il trofeo più importante della carriera, e dopo 24 titoli vinti cancella l'anatema dello slam. Se il tedesco vince, Cobolli non perde. A 24 anni appena compiuti, in coda al torneo più bello della sua giovane carriera, l'azzurro entrerà nella top 10 della classifica mondiale, secondo tennista d'Italia nel gota della racchetta presieduto da Jannik Sinner, e l'augurio è che possa restarci a lungo.
0: E per la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monte Carlo, il più giovane pilota di sempre a vincere la corsa del Principato. Con il quinto successo consecutivo, il pilota italiano allunga nel Mondiale. Ma sentiamo Sandro Jacobini e poi i nostri approfondimenti. Restate con noi.
2: Oh my God.
3: L'urlo liberatorio di Kimi Andrea Antonelli a sottolineare il successo sul tracciato di Monte Carlo. La quinta vittoria consecutiva per il giovane bolognese, che diventa il terzo italiano di sempre dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli a trionfare sulle strade del Principato. Antonelli non si ferma più e a Monaco, su un circuito mai banale dove basta una distrazione o una sbavatura per poter mandare in frantumi il sogno del successo, alza il dito al cielo, consapevole di essere anche il più giovane di sempre a vincere il prestigioso trofeo. Ora per Kimi è davvero fuga mondiale, visto che Russell ha dovuto scontare una penalità che lo ha relegato in 13ª posizione e fuori dalla zona punti. Per l'inglese della Mercedes un duro colpo, scavalcato in classifica mondiale da Lewis Hamilton, autore di una ottima gara conclusa con il secondo posto. Disastrosa la giornata di Leclerc, andato a muro al 66° giro. Per il monegasco un weekend deludente, nonostante l'annuncio del rinnovo del contratto con la Ferrari. La Formula 1 torna in pista già la prossima settimana con il Gran Premio di Barcellona.
0: E torniamo, come dicevamo, ai nostri approfondimenti. Guardavo adesso alle mie spalle i nostri inviati già prontissimi, da Roberto Rotondo a Ilaria Pagnarelli, Anello Rega, Emilio Fucillo. Ma mi permetterete, io parto subito dal grave incidente avvenuto ieri pomeriggio nel Varesotto, perché lo abbiamo sentito, 5 ragazzi sono stati travolti da un'auto, una 17enne è morta e sono stati feriti, gli altri 4 stavano camminando su una statale per raggiungere una spiaggia del Lago Maggiore. Allora Roberto, arrivo subito da te ringraziandoti per essere con noi questa mattina, per cercare di capire che cosa è successo in quelle ore, tentare di ricostruire quanto accaduto, ma soprattutto tentare di capire che cosa succederà adesso.
4: C'è la testimonianza di una donna che era in bicicletta su questa strada, la statale 394 del Verbano, ha superato un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana proprio su questo percorso. Erano poco oltre la linea bianca, ha detto, erano 5 ragazzi in fila, stavano andando in una spiaggetta che si trova poco distante da qui. C'è un piccolo sentiero che parte da questa strada, che è proprio attaccata al Lago Maggiore, dove spesso i ragazzi la domenica vanno a fare il bagno. Le automobili passano molto vicino. ai pedoni che transitano su questa strada.

0: Un'automobile in particolare ha travolto tutti e cinque questi ragazzi, determinando purtroppo la morte di questa giovane che avrebbe compiuto 17 anni il 19 di giugno. Si chiamava Sara Vetrano, abitava a Cogliate Fabiasco, che è un paese poco distante da dove ci troviamo ora. Bisognerà capire il perché di questo incidente. La persona che era al volante è un 31enne italiano, è stato ricoverato in ospedale a Varese, poi a Legnano. Durante la notte gli sono stati effettuati l'alcol test e prova delle sostanze stupefacenti. I carabinieri ancora non hanno definito la posizione della persona che guidava, non è chiaro se sia stata una distrazione oppure un malore. Di certo c'è stato poi anche un incidente, perché l'automobile è andata a scontrarsi contro un muro poco distante. Sicuramente in quel momento c'era una buona visibilità, c'era il sole, erano le 15:40, non c'erano delle cause apparenti che possano aver determinato la tragedia, se non un errore, un malore oppure qualche altro problema determinato comunque dal conducente di questa automobile. Non vi sono state altre macchine coinvolte. Che sia un incidente è ovviamente acclarato, ancora da capire come mai il conducente di quest'auto abbia travolto i ragazzi. Le condizioni degli altri sono serie, sono stati ricoverati in ospedale a Legnano, a Monza e a Varese. Tra le loro c'è anche la sorella della vittima, a quanto si è appreso, una ragazza di 2 anni più grande. Le loro condizioni sono stabili, sono in prognosi riservata. Si spera che non ci possano essere conseguenze gravi per la vita di questi ragazzi, ma le ulteriori aggiornamenti verranno dati poi nel corso della mattinata. Queste sono per adesso le notizie che noi abbiamo. Se non ci sono domande, vi restituisco la linea.
1: Ma ti ringrazio Roberto, noi ci aggiorneremo più tardi anche nel corso naturalmente dei nostri telegiornali, non solo di Mattina 24, cercheremo di capire insieme ulteriori aggiornamenti non solo delle indagini, ma cercheremo di ricostruire con te anche qualche dettaglio in più su quanto successo, sui motivi. Grazie. Di quanto successo. Grazie Roberto, grazie davvero. E intanto lasciamo solo momentaneamente il Varesotto e torniamo alla notizia che invece ci ha colto alle prime ore dell'alba. Dopo diverse settimane Israele è tornato a colpire Beirut.

0: solo sono esplosi, poi sono intervenute le forze armate libanesi per disinnescare l'ordigno non esploso, almeno 7 le vittime, una decina i feriti. Secondo Tel Aviv è stata colpita una sede dove si preparava un attacco da parte di Hezbollah, un attacco da portare a termine, da condurre nel nord di Israele. Situazione molto difficile anche nel sud del paese, dove Israele ha intensificato negli ultimi giorni i suoi attacchi contro le postazioni di Hezbollah. Sul campo rimangono qualche migliaio di miliziani, qualcuno è anche proveniente dall'Iran. Hezbollah sta rispondendo colpo su colpo ai raid di Israele, ma ovviamente i bombardamenti sono molteplici da parte dell'IDF. Ieri sono stati colpiti almeno 30 villaggi con decine e decine di vittime. Ricordiamo che il numero totale in questi 100 giorni e più di guerra ha superato quota 3.600, oltre 11.000 i feriti. E poi c'è uno scontro in atto in tutto il paese tra il governo da una parte ed Hezbollah dall'altra. La questione è sempre la stessa, quella che va avanti dal 2006, vale a dire disarmare i miliziani di Hezbollah e permettere il dispiegamento dell'esercito libanese in tutto il sud del paese. Ma ovviamente resta anche l'incognita del cessate il fuoco. Si sta premendo su Hezbollah, ma soprattutto sull'alleato forte, l'altro sciita, il presidente del Parlamento Berri, per far accettare Hezbollah una tregua che permetterebbe così di portare nel territorio libanese meridionale i militari e in qualche modo aiutare, facilitare il ritorno in Israele dei militari di Tel Aviv. Tutto questo potrebbe poi consentire di andare avanti nel processo di pace in corso a Washington per arrivare dopo oltre 40 anni ad una pace tra Israele e Libano. Ovviamente ci sono tanti se, l'unica cosa sicura è che ormai il Libano è diventato, e concludo, una moneta di scambio nelle trattative tra Washington, Teheran e Tel Aviv. Tutto si concentra su questo piccolissimo territorio che sta soffrendo ormai, lo ricordiamo, dall'8 ottobre 2023. E da qui linea e microfono possono tornare a voi a Roma se non ci sono altre domande.
1: No, grazie Nello, noi ti ringraziamo, la fotografia era completa, naturalmente poi ci sentiremo ancora per ulteriori aggiornamenti, perché torneremo a raccontare questo fronte caldo e naturalmente torneremo a raccontare anche la realtà che si sta vivendo. Ma intanto voglio andare anche a Madrid da Ilario Pagnarelli, perché lo abbiamo ricordato, continua il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, nel pomeriggio la celebrazione di una preghiera della cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, poi la messa allo stadio Santiago Bernabéu. Abbiamo sentito, Ilario, anche la partecipazione popolare, numeri immensi e grande attesa chiaramente per il nostro Papa.
2: Esattamente, ieri 1.200.000 persone hanno assistito alla messa del Papa, la messa del Corpus Domini a Plaza de Cibeles, ma l'appuntamento più atteso di oggi è sicuramente quello delle 10.30, dove Papa Leone XIV parlerà alle Cortes, il Parlamento spagnolo. È una prima volta assoluta per un Papa e in qualche modo sarà chiamato a pacificare il quadro politico della Spagna, che vive giorni di grande polarizzazione, di grandi polemiche, di grandi accuse, una grande crisi del partito di governo a causa di inchieste giudiziarie. Questa polarizzazione, anche questa semplificazione populista che sta facendo salire nei sondaggi, in particolare un partito di estrema destra che lui aveva stigmatizzato proprio nel primo discorso qui all'arrivo in Spagna. Prima di questo discorso al Parlamento incontrerà anche il premier Pedro Sanchez, che aveva però già incontrato alcuni giorni fa in Vaticano e che sarà presente a ben 6 appuntamenti di questo lungo viaggio apostolico. Lui, ateo, anticlericale, ci sono osservatori secondo i quali Sanchez in qualche modo sta cercando di sfruttare questa visita papale per risalire un po' nei sondaggi. Sono tanti i dossier che oppongono il Vaticano al governo spagnolo, non solo sui soliti temi etici, per esempio la legge sulla

0: eutanasia, ma anche sulla libertà educativa, una legge che ha profondamente ristretto e tolto risorse all'insegnamento paritario e quindi anche cattolico. E poi il progetto di togliere le croci a un grande memoriale nazionale per le
1: Tanto un
0: vittime
1: secondo, Ilario,
0: della
1: torno
0: guerra
1: subito da
0: civile.
1: te. Devo salutare solo il pubblico di Rai 3 e invitare tutti a seguirci su Canale 48. Pochi secondi e torno da te.
2: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
3: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A giugno su tutta la gamma Dark Line. Anticipo zero e interessi zero.
6: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls. Il numero uno per me.

0: Auto sbanda in curva nel Varesotto e travolge 5 giovani che stavano andando al lago a piedi. Morta una 17enne, gravissimi gli altri 4 amici. Appello dei genitori per la liberazione di Domenico Centrone, l'attivista che tentava di raggiungere Gaza via terra, rinchiuso da giorni in un carcere libico. 3 minuti per rubare oltre 1 milione di euro in gioielli, colpo da professionisti in una casa d'aste a Torino, l'ingresso blindato è stato aperto con un flessibile. Banco BPM propone a Montepaschi una fusione, ma c'è già la contromossa di Intesa San Paolo insieme a Unipol e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Antonelli domina anche a Monte Carlo e vince il suo 5° Gran Premio consecutivo. Secondo Hamilton, Cobolli combatte contro Zverev, ma cede al 5° set nella finale del Roland Garros. Lunedì 8 giugno, questi i nostri titoli, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Italia. Un saluto da Napoli e da Milano, dove c'è Salvatore Fazio.
1: Buongiorno a te Linda e ai nostri telespettatori. In apertura il grave incidente in provincia di Varese, 5 pedoni travolti da un'auto, una 17enne è morta, ci sono 4 feriti gravi, ma ci aggiorna in diretta Roberto Rotondo.
2: L'incidente è avvenuto proprio in questo punto, questa è una strada statale accanto al Lago Maggiore, percorsa in questo momento dai frontalieri che vanno a lavorare in Svizzera, ma la domenica tanti ragazzi vengono qui a fare il bagno. 5 ragazzi camminavano lungo la linea di questa strada quando un'automobile guidata da un italiano di 31 anni li ha travolti, una ragazza è morta, Sara Vetrano, 17 anni, di Cugliate Fabiasco, un paese poco distante da qua, frequentava un istituto tecnico a Varese, ma anche la sorella è rimasta gravemente ferita, così come gli amici. Da capire quale sia il motivo di questa tragedia, sicuramente un incidente, chi guidava non ha visto probabilmente i ragazzi, poi si è scontrato contro un muretto qui vicino. C'è una testimonianza, una donna che è passata poco prima in bicicletta, i ragazzi erano 5 e camminavano in fila indiana, erano ordinati e probabilmente sono stati visti da tutte le macchine che sono passate in quel momento. Dunque, da capire se sia stato un malore o forse anche alcol o altro, e sono stati effettuati i test su questo giovane. Tutto da Varese, a voi.
1: E ora in edicola, cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. In apertura, il risico delle banche, parte la sfida su Monte Paschi Siena per il Superpolo. Banca Popolare Milano lancia la fusione, Intesa rilancia con Unipol e Biper, ma di questo parleremo tra poco. Poi Israele e Iran, centropagine, nuovi venti di guerra. L'esercito israeliano colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump dice ora basta, trattate. E ci sono degli sviluppi dell'ultima ora che leggiamo dal sito dell'ANSA. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dallo Yemen. La prima volta da aprile, milioni di persone nei rifugi. E gli ultimi sviluppi della guerra hanno già ripercussioni sulla quotazione del petrolio. Il future è oltre 97 dollari al barile, con un aumento superiore al 4%. E ora andiamo su Repubblica, anche qui in primo piano l'Iran con i missili su Israele e poi l'allerta degli Stati Uniti, il vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. In taglio basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede accertamenti sul caso di Francesco Silvestro, che si difende, dice estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire. La prima pagina della Stampa in apertura, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, summit dei volenterosi sul caso dell'Ucraina, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Poi al centro pagina anche qui il risico bancario con l'ingresso del primo istituto italiano, Intesa Unipol su Monte dei Paschi. E infine sul nostro sito della RAI, su rainews.it, si parla dei ballottaggi. Alle 23 affluenza al 39,79%, raggiunto il quorum in Sardegna, eletti primi sindaci, si decide il futuro di 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche oggi fino alle 15. Ora invece torniamo al sud per il caso della flottiglia.
0: Fermati dai militari libici, 11 volontari sono in carcere a Bengasi, tra di loro anche un pugliese. I genitori hanno lanciato un appello, tutti i dettagli da Bari con Danilo Giannese.
3: Liberate Nico e gli altri volontari detenuti in Libia, così i genitori di Domenico Centrone, 33enne, docente universitario di Molfetta, rompono il silenzio e con la voce scandita dall'emozione si rivolgono al governo e alla comunità internazionale. Il Global Sumud Convoy, una flottiglia via terra con 250 partecipanti da tutto il mondo per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, era stata bloccata dalle autorità della Libia orientale. Il 24 maggio 11 attivisti sono stati arrestati, 10 sono ancora in custodia, oltre al pugliese Centrone anche la 67enne Dina Alberizia Foggiana, residente in Piemonte, che nei giorni scorsi, in cambio della sospensione dello sciopero della fame, è riuscita a telefonare alla famiglia dicendo di stare relativamente bene.
0: Andiamo sui giornali, restiamo in Puglia, siamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia edizione Bari e troviamo una notizia che riguarda questo 21enne considerato vicino ai clan, inseguito per 20 chilometri e arrestato, 2 mesi fa era stato gambizzato. Passiamo adesso all'edizione romana di Repubblica e lo ricorderete, un anno fa l'uccisione di Anastasia, della piccola Andromeda, a

0: Villa Panfili a Roma, uccise dall'americano Kaufman. Ieri una delle rose in memoria delle donne uccise da parte del Salva Mamme proprio a Roma. E adesso torniamo al nord per un'operazione della Guardia di Finanza.
1: Scoperta una maxi fabbrica abusiva di sigarette in provincia di Pordenone, blitz in queste ore con arresti e sequestrate tonnellate di tabacco. Cosa si sa al momento? Lo chiediamo a Francesca Terranova.
2: Sì, quella scoperta a Spilimbergo è una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette finora scoperte in Italia. I finanzieri di Udine e Pordenone l'hanno individuata durante le operazioni di smontaggio e trasloco dell'intero stabilimento. 7 gli uomini in carcere, tutti stranieri. La fabbrica occupava 9.000 metri quadri, era in grado di produrre da 2 a 5 milioni di sigarette al giorno. Trovate 78 tonnellate di tabacco trinciato e 25 milioni di pacchetti con marchi contraffatti. Fatti e anche due potentissimi generatori a gasolio che permettevano di far funzionare l'intero stabilimento senza allacciarsi alla rete elettrica. Il guadagno stimato è di 20 milioni di euro, le telecamere erano ovunque, sia all'esterno che all'interno, monitorate da una control room per tenere sotto controllo anche alcuni locali interni, compresi 42 posti letto.
1: Si indaga sull'esplosione che ha provocato la morte di 3 persone in provincia di Fermo. 2 feriti restano ricoverati. Ci aggiorna da Ancona Lucio Cristino.
3: La causa più probabile al momento sembra essere la fuga di gas, ma saranno le indagini della Procura di Fermo a chiarire cosa sia avvenuto all'alba di sabato. Siamo a Porto Sant'Elpidio sul litorale fermano. Un boato, poi il crollo della palazzina. Sembrava un terremoto, hanno raccontato i primi testimoni. 3 le vittime nell'esplosione, si tratta di un uomo di 47 anni, informatico suo, il primo corpo ad essere estratto dalle macerie. Poi il lungo lavoro dei soccorritori per recuperare gli altri 2 corpi. Si tratta di una donna di 89 anni e di suo figlio di 60. Quest'ultimo, trasportato in ospedale ad Ancona, è morto poco dopo. 2 le persone rimaste ferite, le loro condizioni sono in miglioramento. Aperto un fascicolo, al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato.
1: E con i giornali andiamo in Veneto, sulla tribuna di Treviso, in apertura al titolo «Scia di sangue in moto, 3 morti, inferno in Friuli, motociclista trevigiano perde la vita a 35 anni e poi centauro morto contro un muretto a 60 anni a Vedelago nel Bellunese, schianto fatale a 19 anni, studiava l'artistico di Vittorio Veneto. Sulla prima pagina della Gazzetta di Modena invece la notizia del ritrovamento di un cadavere nel fiume recuperato dai sommozzatori sulle sponde del Secchia vicino a San Michele, un 37enne straniero. Sparatoria davanti ad un locale nel Veronese, una persona è rimasta ferita, sotto accusa un minorenne. La cronaca da Venezia con Davide Piriocos.
4: Prima la lite fuori da un negozio che vende kebab a Bussolengo nel Veronese, pare per futili motivi. Poi il diverbio prosegue a qualche metro di distanza, spunta un'arma e un trentenne veronese viene raggiunto di striscio da un colpo di pistola a una gamba. I fatti nella notte tra sabato e domenica, le indagini hanno portato qualche ora dopo a un fermato, un 17enne italiano di origine egiziana. Del fatto è stata perciò informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Venezia. I primi a dare l'allarme sono stati i dipendenti del kebab. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento ed è stato dimesso poco dopo.
1: E a proposito di violenze, sul sito della TGR Lombardia, accoltellato in una piazza centrale di Como, gravissimo ragazzo di 19 anni, l'aggressore tuttora ricercato dai carabinieri è riuscito a dileguarsi nella folla. Ancora a cronaca, torniamo al centro-sud.
0: Ancora fiamme, atti vandalici negli stabilimenti balneari di Ostia, sul litorale laziale, collegato da Roma c'è Davide Fiorani, cosa è successo?
5: Sono presi di mira gli stabilimenti chiusi e abbandonati sul litorale romano. Questa volta è toccato ad una struttura che era stata sequestrata lo scorso aprile. Le fiamme sono divampate probabilmente in modo doloso, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che hanno trovato fogli di giornale e bombole del gas sul luogo una volta spento l'incendio. Non ci sono

0: persone coinvolte. Intanto i vandali hanno colpito anche un altro lido storico, sempre a Ostia, uno stabilimento posto sotto sequestro, 6 le cabine danneggiate, vetri in frantumi, accessori distrutti. La stagione però è iniziata con 45 concessionari, tutti in regola.
1: Andiamo sui giornali, Corriere della Sera, edizione Roma. Siamo a Roma, auto e moto tornano, le folli corse notturne e le gare clandestine. Leggiamo le denunce dei residenti, le indagini, poi i casi dell'estate scorsa. Sul Centro, il quotidiano d'Abruzzo, l'apertura è dedicata ad uno scontro che ha riguardato 4 giovanissimi feriti ricoverati in ospedali per gravi traumi. E poi l'Unione Sarda, un'auto fuori strada, in questo caso con il furgone, è morto un operaio di 26 anni, è successo a San Sperate. E a proposito di viabilità, partono oggi i lavori per la riapertura della strada che collega Positano e 2 frazioni. L'interruzione per una frana che ha causato l'isolamento di turisti e residenti. Allora facciamo il punto qui in studio con Ivan Palumbo.
2: Tecnici e operai hanno lavorato in questi giorni per liberare la carreggiata dai massi. Oggi comincerà l'intervento di messa in sicurezza del costone parzialmente franato. Esclusi complicati percorsi pedonali, la strada chiusa al transito è l'unica arteria di collegamento tra il centro di Positano e le 2 frazioni di Montepertuso e Nocelle. A restare isolati circa 1200 residenti, ma il disagio è anche per turisti e lavoratori. Il Comune ha così attivato un bus provvisorio e in attesa del ripristino della via.

0: minuti tra le 4:20 e le 4:24 i ladri sono entrati, hanno sfondato le vetrinette con una mazza riempiendo gli zainetti e si sono dati alla fuga. Ripresi dalle telecamere interne si vedono incappucciati andare a colpo sicuro e prendere gli oggetti di maggiore valore, oltre 500 tra gioielli e orologi che complessivamente valgono almeno 1 milione di euro. I quattro si sono fatti strada aprendo con un flessibile la blindatura dell'uscita di sicurezza per poi dileguarsi in un attimo. Quando alle 4:29 sono arrivate le pattuglie e non c'era già più nessuno. L'ipotesi da cui partono gli inquirenti adesso è che i quattro avessero fatto un sopralluogo nei giorni precedenti.
1: Si punta ad un nuovo grande gruppo bancario. Banca Popolare di Milano propone l'aggregazione Monte Paschi Siena, ma c'è già anche un'altra offerta. Per i dettagli qui in studio c'è Luigina Venturelli.
2: Sì, è a sfida aperta nella finanza, l'oggetto del desiderio in questa nuova fase del risico bancario è Monte Paschi di Siena, ovvero la banca più antica al mondo, oltre 5 secoli di storia. Solo pochi anni fa, nel 2017, è stata salvata dal fallimento dall'intervento pubblico e dopo un lungo processo di risanamento a febbraio ha conquistato il controllo di Mediobanca, centro nevralgico della finanza nazionale, a sua volta primo azionista di Generali. Il primo contendente a farsi avanti è stato Banco BPM, che ieri ai mercati chiusi propone una fusione tra pari, ovvero una richiesta di aggregazione per far nascere un polo da quasi 50 miliardi di capitalizzazione in borsa e 2.900 sportelli. Poi è arrivata la contromossa di Banca Intesa, il primo gruppo bancario italiano, finora rimasto fuori dal risico. Ieri sera ha convocato un CDA straordinario e lancia un'offerta pubblica di acquisto e di scambio totalitaria sulle azioni della banca senese, un'operazione da 30 miliardi di euro che sarebbe stata concordata col gruppo assicurativo Unipol e con la banca emiliana Biper. Questa mattina attese le prime reazioni della borsa e poi il CDA convocato di MPS.
1: Rapine e scippi commessi in monopattino. 3 giovani sono stati arrestati a Reggio Emilia. Ci dice di più da Bologna Roberta Castellano.
3: Dopo aver scelto le vittime, i malviventi si avvicinavano con un monopattino elettrico, commettevano lo scippo e poi fuggivano per le vie del centro di Reggio Emilia, dove, vista la frequenza degli episodi, almeno 8 tra aprile e maggio, si era creato allarme tra i residenti. Hanno tra i 19 e i 21 anni 3 giovani stranieri arrestati dalla polizia, che li ha identificati grazie a pedinamenti e controlli, alle immagini delle telecamere, alle testimonianze di vittime e passanti e all'analisi dei social network degli indagati. C'era chi guidava il monopattino, chi derubava le vittime e chi faceva da palo. A complicare le indagini e successivamente l'arresto anche il fatto che i 3 cambiassero casa di frequente per non lasciare tracce.
1: Torniamo al centro-sud per parlare di viabilità.
4: E si preannuncia un'estate con disagi nel Cagliaritano, al via i cantieri lungo una delle strade più frequentate dell'estate. Ci dice tutto Daniele Guido Gessa.
5: Saranno quasi 2 mesi di disagi per gli automobilisti, soprattutto turisti, ma non solo, che da Cagliari dovranno andare verso le spiagge della Sardegna sud-occidentale. La strada statale 195, una delle arterie principali dell'isola, chiuderà parzialmente mercoledì per lavori che dovrebbero terminare entro la fine di luglio. Deve essere rifatto il manto stradale dopo che il ciclone Harry di fine gennaio ha portato via una parte della carreggiata. Così la statale sarà percorribile soltanto in direzione Cagliari, mentre per uscire dal capoluogo occorrerà utilizzare la viabilità alternativa attraverso alcune strade provinciali che passano in mezzo alle lagune.
4: Ancora sui giornali, il giornale di Sicilia parla di un ennesimo naufragio, migranti recuperati, 10 corpi, una 50ina di salvati in acque maltesi e nell'isola ci sono lavori in corso per il 4 luglio quando è prevista la visita del Papa. E adesso torniamo al nord per una vincita particolare.
1: Ed è la storia di un immigrato ambulante nelle Marche. Dopo un'odissea incassa una mega somma con il gratta e vinci e ottiene anche il permesso di soggiorno. Alessandro Trevisani.
6: Io fai musica. Tutti i giorni.
7: Faceva l'elemosina in Mabe e i Zonvenghie. Lo scorso ottobre arriva la fortuna. A Torino vince 500.000 col gratta e vinci, ma non ha il permesso di soggiorno e così non può incassare.
6: Io c'ho un lavoro per lavapiatti, la ristorante in Torino solo venerdì.

0: di sabato domenica.
1: Non bastava per avere il permesso.
0: No.
2: Coi soldi della vincita, Imabe ha aperto un negozio insieme a suo cugino. Il 4 giugno il tribunale ha accolto finalmente la sua richiesta di permesso di soggiorno. Ha dimostrato di avere avviato un percorso socio-economico di integrazione, così scrive il giudice.
0: E loro people.
2: Tanta gente che non credeva in me, che non mi dava peso, ora si è dovuta ricredere, ci dice in inglese Imabe. Ogni mattina prega, Imabe è cristiano, suo padre in Nigeria invece era capo di una setta, lo voleva come suo successore. Sceglie di andarsene, Imabe, in Libia verrà imprigionato e torturato per 2 anni, poi la partenza via mare verso l'Italia. Lo scafo affonda, alcuni compagni annegano davanti ai suoi occhi, lui verrà salvato.
0: Tutti 8 persone... E già è morto.
3: Una suggestiva impresa alpinistica in Valle d'Aosta compiuta da un gruppo di liceali italiani e francesi. Ci racconta tutto da Aosta Sofì Tavernese.
4: Dalla Lombardia ai 4.000 metri del Breithorn è il lungo viaggio di alcuni studenti francesi che insieme ai compagni del liceo linguistico di Courmayeur hanno provato per la prima volta a salire ad alta quota per raggiungere una delle classiche cime del Monte Rosa. Per gli oltre 20 giovani coinvolti nel progetto Erasmus, oltrepassa i tuoi limiti, la preparazione è iniziata a gennaio. Ad accompagnare le 6 cordate, le guide alpine del Monte Bianco, una salita impegnativa documentata dalle immagini del collega Pietro Taldo. Quasi tutti i ragazzi sono riusciti a raggiungere la vetta superando difficoltà fisiche e mentali.
3: Anno scolastico al termine, ultime ore di lezione prima delle vacanze, eccetto per chi dovrà sostenere gli esami. Allora andiamo a Milano da Alberto Ambrogi. Alberto, dove ti trovi?
5: Io mi trovo nel cortile del liceo artistico Boccioni a City Life, non lontano dalla sede della RAI, ultima campanella dell'anno scolastico per quasi 1 milione di studenti in Lombardia, 995.000, 16% è iscritto a scuole paritarie e per il calo delle nascite si perde circa il 10%, si perdono circa 10.000 studenti ogni anno, il 6% studenti sono persi dal 2020, questo comporta nei piccoli paesi, non a Milano, anche il rischio di chiusura delle scuole. Oggi l'ultimo giorno di scuola, dicevamo, in Lombardia ma anche nel Lazio, in Sardegna e in Calabria. Il calendario varia per l'autonomia scolastica. Le ultime a chiudere saranno la Liguria l'11 e la provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno. Ultima campanella scolastica ma non per chi dovrà fare la maturità. Oggi si apriranno gli scrutini. Il 16 giugno è la prima prova di italiano uguale per tutti. Il 19 giugno è la seconda prova scritta che varia in base all'indirizzo. Qua l'artistico durerà ben 3 giorni. È tutto lì nello studio.
3: Siamo allo sport e cominciamo dalla Formula 1, trionfo del pilota bolognese Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco davanti al ferrarista Lewis Hamilton, il più giovane vincitore a Monte Carlo. 5° successo di fila e sempre più leader del mondiale. Sandro Jacobini.
6: L'urlo liberatorio di Kimi Andrea Antonelli a sottolineare il successo sul tracciato di Monte Carlo. La 5ª vittoria consecutiva per il giovane bolognese che diventa il 3º italiano di sempre dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli a trionfare sulle strade del Principato. Antonelli non si ferma più e a Monaco, su un circuito mai banale dove basta una distrazione o una sbavatura per poter mandare in frantumi il sogno del successo, alza il dito al cielo, consapevole di essere anche il più giovane di sempre a vincere il prestigioso trofeo. Ora per Kimi è davvero fuga mondiale, visto che Russell ha dovuto scontare una penalità che lo ha relegato in 13ª posizione e fuori dalla zona punti. Per l'inglese della Mercedes un duro colpo, scavalcato in classifica mondiale da Lewis Hamilton, autore di una ottima gara conclusa con il 2º posto. Disastrosa la giornata di Leclerc, andato a muro al 66° giro. Per il monegasco un weekend deludente, nonostante l'annuncio del rinnovo del contratto con la Ferrari. La Formula 1 torna in pista già la prossima settimana con il Gran Premio di Barcellona.
3: E la Gazzetta dello Sport titola tutta pagina Fenomeno. Kimi sbanca Monte Carlo, 5º trionfo di fila. E poi c'è anche l'impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione Italia, un europeo per ripartire. Poi invece Cobolli è stato bello ad un set dal sogno a Parigi. Ma per parlare di tennis torniamo al Centro-Sud.
7: Eh sì, niente da fare per Cobolli alla finale del Roland Garros, sfiora il trono, ma a vincere è Zverev.

0: Vediamo il servizio di Luca Di Bella.
1: Successo di un'italiana a Parigi, il mito di Panatta resta tale. Flavio Cobolli cede all'ultimo atto di un torneo bellissimo, battuto dal numero 3 al mondo che tutti i pronostici davano evidentemente favorito. E Sasha Zverev, che fino a ieri sera era il più forte tennista della storia a non aver mai vinto uno slam, finalmente cambia la narrazione e dopo tre finali major perse sfrutta l'assenza dei big Alcaraz e Sinner per salire sul trono del Roland Garros. Ma la finale non è stata un'autostrada dritta per il tedesco, che ha trovato in Cobolli un avversario degno e credibile, capace di rispondere colpo su colpo, set dopo set, capace persino di strappare un tiebreak al giocatore che a Parigi ne aveva vinti in carriera 27 su 30. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 19 minuti. Una gran finale, quella dell'Azzurro, che nobilita ulteriormente un torneo giocato su altissimi livelli. È mancato il premio più ambito, ma Cobolli si consola con una classifica che lo vede accedere a 24 anni appena compiuti tra i migliori 10 al mondo. E l'Italia del tennis si gode un altro gran talento della generazione Sinner.
0: E dopo il tennis, il calcio. Ieri a Heraklion l'Italia ha battuto 1-0 la Grecia in un'amichevole grazie ad un gol di Pio Esposito al 18° minuto del primo tempo. L'attaccante dell'Inter, al secondo centro consecutivo, aveva già deciso il test precedente in Lussemburgo, terminato con lo stesso risultato. Note positive dalla nazionale sperimentale di Silvio Baldini, che ha colpito anche una traversa con Coleoscio e nel finale ha resistito indietro 10 contro 11 dopo l'espulsione di Reggiani. E siamo alla nostra cosa bella di oggi, è il capolavoro di Antonello da Messina, Lecce Homo, da oggi al Museo Nazionale d'Abruzzo. Sarà il forte spagnolo del 500 all'Aquila ad accogliere uno degli eventi più preziosi dell'intero anno da capitale italiana della cultura. Ed è arrivato adesso il momento delle previsioni meteo con il nostro esperto Luca Ciceroni.
2: Linda, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti e buon inizio di settimana. Abbiamo l'alta pressione che ci protegge nell'inizio di questa settimana e quindi ci regala bel tempo. Possiamo segnalare soltanto delle velature innocue tra la Sicilia e la Calabria che non porteranno precipitazioni, soprattutto in queste prime ore del mattino. In serata poi il cielo tornerà sereno. Per quanto riguarda, vediamo insieme la grafica, per quanto riguarda l'arco alpino, abbiamo sulle zone di confine nel pomeriggio la consueta instabilità pomeridiana con qualche acquazzone, ma soltanto sulle zone di confine della Lombardia, dell'Alto Adige e in parte del Piemonte, qualche isolato fenomeno, tipico anche della bella stagione. Bel tempo al centro, sul resto del nord e soprattutto al sud, a parte queste velature innocue. Andiamo a vedere le temperature. Le minime sono leggermente diminuite questa mattina, quindi l'escursione termica è piuttosto marcata, mentre le massime sono previste in aumento. È tutto, vi auguro una buona giornata.
0: E noi ci fermiamo qui, ma torniamo domani puntuali, come sempre, un minuto prima delle 7.
3: A seguire c'è Buongiorno Regione, grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: che da bere.
1: Oggi va Gatorade.
2: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Sono rimasto io da solo al bar.
3: Ettore, al prossimo investimento.
2: Certo. Buona giornata. E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
4: L'ultimo che arriva paga da bere.
2: Oggi paga. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
5: Buoni e Libretti Postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
6: Avvolgente. Intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
7: Tutti i sorrisi sono unici.
8: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
9: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi

0: nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
1: Sei soddisfatta della nuova doccia?
2: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
1: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
3: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
1: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
3: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.
4: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
5: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.

Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Buongiorno e ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi iniziamo come di consueto aprendo la nostra finestra sul territorio, la webcam scelta da Vincenzo Capozzi.
1: Sì, grazie Linda, buongiorno. Sulla nostra regione insiste un campo di alta pressione che rinnova condizioni meteorologiche buone. Una testimonianza molto chiara e significativa arriva da queste immagini che stiamo vedendo insieme, provenienti da Sapri. Siamo dunque nel basso salernitano, dove la giornata si è aperta con tempo stabile, se si fa eccezione per la presenza di sottili ed innocue velature. Come vediamo, le condizioni del moto ondoso sono pressoché ottimali. La giornata sui settori costieri della nostra regione e nell'immediato entroterra proseguirà con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Nelle zone interne il sole invece sarà intervallato da qualche nube pomeridiana che potrà causare anche isolate e brevi precipitazioni. Il riferimento va soprattutto all'alta Irpinia e agli settori più settentrionali del Sannio. Fenomeni molto isolati che in serata tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Anche oggi l'aria sarà dal sapore estivo, ma per tutti i dettagli su questo aspetto ci rivedremo più tardi. Linda.
0: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata parleremo di raccolta differenziata e dello sciopero che sta coinvolgendo Giugliano e poi come ogni lunedì ampio spazio alla pagina sportiva e un nuovo appuntamento con la nostra rubrica, lo speciale dedicato alle chiese ritrovate. Ma iniziamo subito con le notizie, con la rassegna stampa oggi a cura di Ivan Palumbo. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Linda e buongiorno ai nostri telespettatori. In apertura la cronaca, perché c'è stata l'ennesima notte di paura a Napoli. Per fortuna nessun ferito. L'episodio riguarda stavolta il quartiere di Fuorigrotte. Allora andiamo a leggere cosa è successo nell'apertura del quotidiano Roma. Movida violenta a Cavalleggeri, speronamento e spari, Far West all'alba, tentata rapina a 17enne, ma i contorni sono da chiarire perché gli inquirenti appunto devono verificare che il racconto del minorenne sia effettivamente quanto accaduto. Il 17enne era alla guida di un'auto. Allora andiamo a leggere invece adesso su Metropolis di un'altra rissa che ha coinvolto

0: Giovani Max, si rissa appunto ad Ottaviano tra giovanissimi, paura in piazza Papa Giovanni XXIII, e aveva avuto conseguenze ben peggiori un altro episodio di cronaca, lo ricorderete, l'omicidio di Bosco Trecase venerdì scorso, ucciso un uomo di 46 anni dopo una lite condominiale. Vanno avanti le indagini, allora sentiamo quali sono le novità attese per oggi nel servizio di Daniele Meloni.
1: Si terrà questa mattina davanti al GIP di Torre Annunziata l'udienza per la convalida dei fermi di Antonio Guastafierro e Fulvio Titas per l'omicidio del 46enne Salvatore Solimeno a Bosco Trecase. Concorso in omicidio premeditato è l'accusa che la procura oplontina ipotizza nei confronti dei due. La lite condominiale tra Titas e Solimeno, per un sacco di immondizia lasciato dalla vittima nell'area comune alle spalle delle rispettive abitazioni, c'è stata venerdì mattina, mentre i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi diverse ore dopo, in pieno pomeriggio. Guastafierro, che sostiene di aver premuto lui il grilletto della pistola, ha chiesto scusa al figlio della vittima dopo essersi consegnato alla caserma dei carabinieri di Trecase insieme a Titas, l'uomo che i testimoni avevano inizialmente indicato come l'esecutore dell'omicidio. È questo un aspetto della dinamica del fatto su cui gli investigatori devono fare luce. L'esame dello stub ha determinato la presenza di polvere da sparo su entrambi i soggetti, pluripregiudicati e in cura in un centro di igiene mentale della zona.
0: E allora riprendiamo la nostra edicola digitale ancora sul quotidiano Metropolis, che parla in apertura delle elezioni amministrative. Pompei sfida all'ultimo voto i nuovi sindaci della città mariana e di Sorrento. Si decideranno nel rush finale di oggi, lo ricordiamo, urne aperte fino alle 15. Crolla l'affluenza ad Ottaviano, Somma Vesuviana ed Angri, e parla di elezioni amministrative anche cronache di Salerno, appunto affluenza in calo rispetto al primo turno nel Salernitano interessate le città di Cava, Angri e Campania. Lo ricordiamo, sono in tutto 10 i comuni della Campania in cui si sta votando. Gli altri che non abbiamo ancora citato sono Casalnuovo, San Nicola La Strada e Casalnuovo, appunto San Nicola La Strada e Fratta Maggiore. E sempre su cronache del Mezzogiorno trova spazio un altro caso, il caso Silvestro, il deputato, con le parole di Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla violenza di genere. Rispetto per chi denuncia e per chi è accusato, il senatore si difende accusato di violenza sessuale, ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Giovanni Messina.
2: A riportare il caso il quotidiano La Repubblica. I fatti risalirebbero al febbraio del 2025, quando il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro incontra un'imprenditrice nel suo ufficio al Senato. Secondo quanto riportato dal quotidiano, da quell'episodio sarebbe scaturita una denuncia per violenza sessuale presentata dalla donna oltre un anno dopo. Il senatore rappresenta il proprio stupore, dichiara la propria totale estraneità ai fatti, dichiara in una nota illegale di Silvestro. Chiarisce inoltre di non avere alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico. In ogni caso, se necessario, è pronto a chiarire ogni aspetto nelle opportune sedi e si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione e immagine, continua l'avvocato. Sul fronte politico si registra l'intervento delle opposizioni. Per il Movimento 5 Stelle, se le accuse dovessero trovare conferma, saremmo di fronte non soltanto a una gravissima violenza ai danni di una donna, ma anche a un intollerabile abuso del ruolo e dei luoghi delle istituzioni. Per il PD, se quel racconto trovasse riscontro, ci troveremmo di fronte a un fatto inaccettabile davanti al quale il Senato come istituzione non può rimanere silente. Intanto, come da prassi in questi casi, il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 del regolamento e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta.
0: Approfondiamo un'altra vicenda sul nostro sito, sul sito della TGR Campania. Andiamo a leggere il titolo. Torre Annunziata, nave prende fuoco al porto, c'è un ustionato. L'uomo è stato trasferito d'urgenza al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli. È in gravi condizioni. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio. Su Cronache di Napoli invece trova spazio una tragedia. Muore a 15 anni per un incidente stradale. È appunto una ragazza che viaggiava in scooter a Melito. in provincia di Napoli, l'impatto con una utilitaria una settimana fa, il decesso in ospedale dopo sette giorni di agonia. È un altro incidente sull'edizione di Avellino del Mattino. Sabrina investita dalla moto, ora il centauro è indagato, la 14enne non è in pericolo di vita, dovrà essere operata. Lo ricordiamo, l'incidente è avvenuto venerdì scorso all'autostazione di Avellino. Di tutt'altra natura l'apertura dei cronache di Caserta con il blitz della polizia provinciale in 6 scuole. L'operazione ha interessato i plessi di Caserta, Alife, Piedimonte, Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Gli alloggi dei dipendenti deceduti erano rimasti in uso illegittimo alle famiglie dei parenti e dunque sono state avviate le procedure di sgombero e i relativi accertamenti giudiziari. E noi ci spostiamo di pochi chilometri a Giugliano per il nostro approfondimento di oggi, Linda.
3: Sì, da qualche giorno i dipendenti della Tecnoservice, l'azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti proprio a Giugliano, sono in sciopero. È lì che andiamo in diretta da Margherita Rosciano. Margherita.
4: Buongiorno da Giugliano, pochi chilometri da Napoli, uno dei comuni appunto della cinta metropolitana. Noi ci troviamo in Corso Campano, lo vedete alle mie spalle, uno dei corsi principali appunto del comune, molto popoloso. Da giorni, anche questo potete vederlo alle mie spalle, c'è un cumulo di immondizia, ne abbiamo incontrati appunto per le strade, anche nelle traverse laterali, venendo gli addetti della Tecnoservice, che è l'azienda appunto che si occupa della raccolta dei rifiuti, sono in agitazione per le condizioni di lavoro, turni massacranti, pochi addetti, solo alcuni appunto dei punti da affrontare, e per ora non hanno avuto reale riscontro dai vertici dell'azienda. Per venerdì 12 è stato annunciato uno sciopero del servizio che procede, ripetiamo, da giorni a macchia di leopardo. I cittadini logicamente sono molto preoccupati per le condizioni igieniche, per il cattivo odore che naturalmente aumentano ed aumenteranno con il caldo che appunto va ad aumentare nella stagione estiva. Alcuni di loro hanno portato anche personalmente i propri sacchetti nell'isola ecologica di Casacelle. Pochi giorni fa c'è stato anche un incontro, l'assessore all'ambiente del comune di Giugliano si sta occupando della situazione anche con la prefettura, con le istituzioni, ma gli addetti non hanno avuto le risposte che si aspettavano. Ripetiamo, un altro incontro con le istituzioni sperando di risolvere. L'assessore Russo ha fatto anche un appello al buonsenso, perché naturalmente la situazione vada avanti in altra maniera o si risolva, per cui domani ci sarà un altro incontro con prefetture ed istituzioni. Per ora, ripetiamo, il venerdì 12 è previsto un altro sciopero totale del servizio che va avanti insomma in maniera precaria, proprio perché le condizioni di lavoro siano migliorate. Noi da Giugliano vi restituiamo la linea.
3: E grazie a Margherita Rosciano. Noi adesso parliamo di cose belle con la nostra prima cosa bella di oggi, che ci porta a Positano, perché tra i disagi dovuti alla frana sulla strada provinciale che collega alle frazioni di Monte Pertuso e Nocelle emerge anche una storia di aiuto non così scontata. I Porter, sarebbero un gruppo di addetti ai bagagli, si sono precipitati proprio sul punto della frana all'ora di punta per aiutare una turista incinta a recuperare la sua valigia. Ivan, a te.
0: E dunque oggi ci saranno i lavori proprio a Positano per la messa in sicurezza del costone. Oggi partiranno appunto questi lavori, e di lavori si parla anche sull'edizione napoletana del Mattino. Possiamo leggerlo appunto sul quotidiano, lo slalom dell'estate con i cantieri al via, i lavori in 4 punti strategici, da Posillipo alla stazione Are a rischio in Gorgo. Dalla linea tranviaria all'arredo urbano la città si rifà il look a chiaia preferenziale chiusa di notte. Si parla di cantieri anche in apertura della Repubblica di Napoli, che più in basso però dà spazio ad un'altra notizia. I musei gratis, la carica dei ragazzi in tanti al MAN Pompei sempre prima. E noi continuiamo a parlare di arte, di un'altra arte, quindi con la cerimonia dei grandi, dei nastri d'argento grandi serie che si è tenuta al San Carlo. Tanti i premi per i napoletani. Andiamo a vedere il servizio di Antonella Fracchiolla.
5: Racconta nel nostro paese e di diverse forme di ingiustizia assoluta.
6: Io ho girato nel bunker di Poggioreale, un ambiente molto molto come dire anche emotivamente esposto, che ha aiutato sicuramente anche noi attori a calarci dentro la storia.
7: Nasce e muore nella Napoli degli anni Ottanta la storia del clamoroso errore giudiziario che travolse Enzo Tortora, e la serie Portobello HBO con Rai Fiction, regia di Marco Bellocchio, ha tanti talenti napoletani nel campo.

0: Tra gli altri Lino Muselle, Irene Maiorino, Gianfranco Gallo. È la serie dell'anno per i nastri d'argento dedicati proprio alla serialità, premiazione al Teatro San Carlo. Tanta Rai e tante storie napoletane negli altri riconoscimenti. Nastro speciale per la scrittura Maurizio De Giovanni. Premio al modello produttivo alla base del trentennale successo della soap di Rai 3 Un Posto al Sole, consegnato al direttore del Centro Rai di Napoli, Antonio Parlati, con il produttore creativo e parte del cast, in collaborazione con Ministero della Cultura e Film Commission Regione Campania. I nastri grandi serie sono evento dei giornalisti cinematografici.
1: Per la Rai è importantissimo. Negli ultimi anni noi siamo diventati, come si sa, i più grandi produttori a livello italiano, tra i grandi produttori a livello europeo.
2: Napoli ha questo primato nel rapporto con la serialità e credo che portare qui, riportare produttori che hanno anche girato qui, credo che sia una cosa bellissima.
3: Ci eravamo lasciati con la Repubblica di Napoli e torniamo sull'edizione napoletana di Repubblica con il titolo del taglio basso che riguarda il calcio, pressing dagli Stati Uniti, ma De Laurentiis resiste. Dunque il presidente del Napoli non ha intenzione al momento di cedere il club, chi cerca un acquirente però è la Juve Stabia con la preoccupazione dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Andiamo a vedere il servizio di Fabio Forlano.
4: Settimana decisiva per le sorti della Juve Stabia. Entro le 23.59 di domani, Francesco Agnello, attuale proprietario, è chiamato a ricapitalizzare per 6 milioni e 900 mila euro, cifra necessaria per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B, come illustrato dagli amministratori giudiziari. Se l'aumento di capitale non dovesse andare in porto, la palla passerà alle due società che finora hanno manifestato interesse, la Swiss Gulf Holding e la Domus di Alfredo Guerri. Mercoledì mattina si torna davanti al Tribunale di Napoli. Mentre a Castellammare, tra i tifosi, nessuno vuole pensare allo scenario peggiore.
5: La Juve Stabia non può scomparire, dopo tutto quello che sta facendo negli ultimi anni.
6: Si parla di un nuovo presidente, del signor Guerri.
7: Il lato positivo è che abbiamo avuto i due commissari che inaspettatamente sono stati una manna dal cielo.
4: Le vicissitudini del club, proprio mentre Castellammare diventa centrale nel calcio di casa nostra. Nella nazionale del CT Pro Tempore Baldini le colonne sono gli stabiesi Gigio Donnarumma e Pio Esposito e per la partita di stasera contro la Grecia è arrivata anche la storica convocazione di Alessio Cacciamani nell'ultima stagione alla Juve Stabia. Calcio, ma non solo, in occasione delle Olimpiadi della Legalità organizzate da Comune Città Metropolitana per la giornata nazionale dello sport. Basket, tennis, beach volley, danza, arti marziali, pattinaggio fino al pomeriggio sul lungomare.
8: Per insegnare ai bambini e ai ragazzi l'importanza dello sport e della legalità.
3: E allora la partita Grecia-Italia si è giocata appunto ieri sera, è finita 1-0 con un gol appunto di Pio Esposito. Noi diamo il benvenuto a Fabrizio Meglio, giornalista di Megapress del quotidiano Roma.
9: Buongiorno.
3: Fabrizio, Pio Esposito da Castellammare di Stabia ancora protagonista, così come Gigio Donnarumma, unico tra i senatori presenti ieri.
9: C'è tanta Castellammare di Stabia in questa vittoria dell'Italia che appunto ha visto Donnarumma protagonista e ieri l'abbiamo visto combattere come davvero fosse una partita del mondiale. Pio Esposito decisivo e a numeri questo ragazzo che praticamente sta facendo storia per rapporto ai gol, ai numeri delle presenze. C'è tanto Castellammare di Stabia in un periodo, come abbiamo detto, difficile per la Juve Stabia nella nazionale italiana e aggiungo, oggi pomeriggio ci sarà l'amichevole dell'Under 21 con l'Albania, anche lì ci sono Ciammaglichella, Mannini, Zeroli, Okoro, quattro esponenti di una Juve Stabia che ha fatto benissimo in campionato e si spera che la scadenza di oggi possa essere rispettata per dare un futuro a questa piazza che regala anche a livello nazionale tante soddisfazioni.
3: E a proposito di nazionale, Conte potrebbe essere il nuovo CT, uno dei candidati era anche Allegri, che però insomma è imminente il suo arrivo a Napoli. Che cosa potrà dare Allegri che non ha dato Conte nell'ultima stagione?
9: Si spera che possa sfruttare la scia di Conte soprattutto per tranquillizzare un attimo l'ambiente, far calmare un po' i senatori che erano un po' forse stressati dai metodi di Conte, che comunque ha raggiunto grandissimi risultati ed è entrato nella storia del Napoli. Si spera che soprattutto in Champions League il Napoli possa riottenere una dimensione che nel corso del tempo purtroppo è andata a perdere e l'ultima eliminazione fa ancora male, si è ottenuta il girone di qualificazione. Il Napoli ha il dovere di fare più strada, soprattutto perché il denaro, i soldi, il ricavato della Champions League è vitale per il futuro di una società che non ha uno stadio di proprietà.
3: E tra i senatori che hai citato c'è sicuramente De Bruyne.

0: Si è lamentato pubblicamente di questi metodi di Conte, ora lo vedremo protagonista al Mondiale insieme ad altri calciatori del Napoli. Che strada potranno fare? Si potrà rilanciare De Bruyne o persino Lukaku con il Belgio?
1: Le premesse sono buone per quanto visto finora, perché De Bruyne è andato in gol, anche Lukaku è andato in gol nelle amichevoli che sta preparando il Belgio in vista del Mondiale. Sicuramente quella di De Bruyne è stata un'uscita, mi permetto di dire, forse un po' forte, anche perché il tecnico era andato via, però sottolineava ancora un rapporto, un amore che non era mai sbocciato sin dalla sostituzione a Manchester in Champions League, una volta espulso Di Lorenzo, parliamo dell'inizio della scorsa stagione. Si spera, adesso voltando pagina, che De Bruyne, come Lukaku, così come gli altri azzurri al Mondiale, McTominay con la Scozia e Oliveira con l'Uruguay, ci mettiamo anche Lang, nonostante vada come giocatore del Galatasaray, ma è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, possano rilanciarsi, perché sono stati tutti, a parte Oliveira, dei protagonisti, diciamo, non brillantissimi della stagione del Napoli.
0: E il nuovo allenatore poi li aspetterà nel prossimo ritiro, la loro stagione va avanti per un altro mese. Chi invece ha appena finito la stagione è la Scafatese, protagonista di un trionfo sensazionale, campione d'Italia. Allora andiamo a vedere il servizio di Andrea Caruso.
2: Il presidente romano alza il trofeo, poi corre verso l'angolo dello stadio Bonolis di Teramo, occupato dai tifosi della Scafatese, che mette una ciliegina tricolore sulla torta di una stagione che resterà negli almanacchi del calcio, laureandosi campione d'Italia dilettanti. Senza storia la finale contro il Vado, come in campionato i gialloblu non si sono accontentati di vincere. 6-0 il risultato, agevolato da un Vado che al 38esimo del primo tempo era rimasto già in 9 uomini dopo 2 espulsioni dirette. Finale coerente col percorso che ha visto la Scafatese promossa in C con 6 giornate d'anticipo, un record, e 27 punti di vantaggio sulla seconda.
3: Degna campione d'Italia, la conclusione per la Scafatese importante di un campionato alla grande, in cui ha preso subito il largo.
2: Ora l'avventura in Serie C, i tifosi possono stare tranquilli perché il presidente romano non difetta di ambizione, parola di mister Ferraro.
4: Ha dimostrato da quando ha messo piede a Scafati le sue idee e di portare la Scafatesi il più alto possibile.
0: E allora la Scafatese sarà protagonista in Serie C con tante altre squadre campane, Fabrizio.
1: Sarà davvero un bellissimo campionato l'anno prossimo, il girone C di Serie C. Ci sarà una Salernitana che lotterà di nuovo per provare la scalata alla Serie B. Avremo soprattutto, e lo sottolineiamo, una Scafatese che arriverà col titolo di campione d'Italia di Serie D, ma che ha un presidente che l'anno scorso a dicembre promise che di lì a poco la Scafatese sarebbe salita. Infatti, come abbiamo sentito il servizio, 6 giornate d'anticipo, abbiamo una Cavese che si sta ristrutturando, un Sorrento che tra poco annuncerà il nuovo allenatore, probabilmente Maiuri. Sarà divertente, è un campionato davvero molto divertente. È andata via una grande protagonista come il Benevento, che si spera l'anno prossimo possa farsi valere in cadetteria, ma vedremo un campionato molto divertente e la Salernitana stavolta avrà il dovere di andare fino in fondo a centrare l'obiettivo.
0: Nella pallanuoto invece siamo ancora alla coda della stagione, o meglio per la Canottieri è terminata con una salvezza raggiunta grazie alla vittoria nel derby con la Rarinantes Salerno. Per il Posillipo invece prosegue, perché nel prossimo weekend sarà impegnata nella semifinale playoff dopo 7 anni.
1: È una grande soddisfazione per il Posillipo, adesso c'è uno scoglio duro da superare come quello della Prorecco, però è una grande, grande soddisfazione, una società che meritava questo palcoscenico. La Canottieri, come sottolineavi, ha vinto il derby con Salerno, al quale si fanno gli auguri naturalmente da campagna di una pronta risalita, ed è una grande soddisfazione anche per una società che davvero per tutta la stagione punto a punto ha cercato di portare in porto, ecco, l'obiettivo raggiunto, e vanno fatti complimenti a queste due bellissime realtà della pallanuoto napoletana e italiana.
0: Il Posillipo insomma vanta grande tradizione,
1: grandissima tradizione,
0: ora certamente non ha il ruolo di favorita nella semifinale con Recco.
1: Sì, diciamo che il Posillipo, la dimensione del Posillipo storicamente è quello di una semifinale per la storia. Negli ultimi anni però abbiamo visto delle altre grandi protagoniste, però ci aspettiamo magari qualche sorpresa da questa semifinale, sarebbe ben accolta.
0: E speriamo che anche la Rarinantes Salerno possa salvarsi. Noi ringraziamo Fabrizio Meglio per il suo intervento. Noi adesso voltiamo pagina e continuiamo il nostro viaggio tra le chiese ritrovate, l'approfondimento dedicato agli interventi di recupero nei luoghi di culto con i fondi del PNRR. Oggi ci occupiamo del campanile di Pietrasanta e della

0: chiesa degli Apostoli di San Pietro e Paolo a Soccavo. Allora, vediamo il servizio di Enzo Calise, poi ritroverete in studio Linda Dorigo.
1: Stiamo salendo sulla sommità del campanile della Pietrasanta, uno degli elementi storici e architettonici di questa città.
2: È cominciato da pochissimo tempo il restauro, restauriamo sia il laterizio che i filari di malta, che gli elementi di scoglio che arredano o completano il campanile.
1: Questo è soltanto uno dei tanti inserti che decorano le facciate del campanile, inserti di epoca romana.
2: Sì, inserti di epoca romana in varie tipologie di marmo, questo ovviamente lo vedete, marmo bianco, però molto malorati dal tempo.
1: Qui si sta procedendo al restauro delle malte, esattamente che si fa?
2: Ora le restauratrici stanno rimuovendo le malte che sono ammalorate, ovviamente tutte le malte originali tentiamo di conservarle il più possibile.
1: Un frammento di Medioevo nel cuore di Napoli.
3: Stiamo parlando del X-XI secolo. Non sappiamo molto sulla configurazione originale, ma sicuramente era un campanile isolato rispetto alla chiesa, non era tutt'uno con la chiesa e si trovava appunto in questa posizione ben visibile proprio sull'asse di via Tribunali.
1: Le campane sono state la vera sorpresa di questo restauro.
3: Assolutamente sì, queste sono state scoperte solo la settimana scorsa perché prima non eravamo ancora riusciti a raggiungere questo punto. È una campana che non doveva vedere nessuno in una posizione totalmente isolata e per la prima volta dopo secoli probabilmente la stiamo vedendo oggi così da vicino.
2: È anche un momento in cui un team multidisciplinare fatto di archeologi, storici dell'arte, restauratori, architetti lavora tutti insieme per comprendere veramente la natura di un monumento.
1: Colonne di piperno cinquecentesche, un altare settecentesco, dettagli che rivelano le radici storiche di questa chiesa, in particolare di questo spicchio di questa chiesa di San Pietro e Paolo a Soccavo.
4: Questa cappella è datata 1540. Ci troviamo a Soccavo, Subcava, conosciuta e importante per le cave e per l'estrazione del piperno. La chiesa è stata interessata da importanti eventi sismici, a partire da quello del 1930 e poi del 1980.
1: E questi interventi del PNRR stanno contribuendo anche a togliere elementi di restauro di quegli eventi sismici.
4: Possiamo parlare sicuramente di interventi di restauro. Le materie non sono più compatibili, per cui gli interventi attuali consistono proprio nel rimuovere la materia non compatibile e riproponiamo interventi di consolidamento strutturale con nuove materie, con nuove tecnologie.
1: Siamo tra le campane della chiesa, qui siamo nel pieno del cantiere, che cosa stanno facendo in questo momento?
5: Sì, siamo sul secondo livello del cantiere dove stanno completando la bozzatura dell'intonaco della malta a chiusura della rete in fibra di vetro che sarà poi consolidata e quindi dopo sarà completamente, diciamo, pulita e liscia la superficie, pronta poi per le preparazioni e finiture successive.
1: Una chiesa fortemente radicata sul territorio dove i giovani hanno un ruolo determinante.
6: Sì, questa chiesa è un luogo di riferimento per tutti i giovani. Noi cerchiamo di formare i nostri ragazzi con un percorso che dura un po' tutto l'anno per stare in un luogo, diciamo, raccolto, in un luogo che non è la strada, per potergli dare un qualcosa in più, diciamo.
7: E siamo alla pagina dedicata alle vostre segnalazioni, ditelo alla TGR, vediamo.
8: Siamo ai piedi del rione Terra, uno dei posti più belli di Pozzuoli e più antichi. E siamo posto dietro ai blocchi. Guardate un attimino che scempio che c'è qui. Plastica, ferro, legno. Guardate un attimo che schifo.
7: E questi li vedete alle mie spalle tutti i riferimenti per poterci scrivere. Noi adesso torniamo a parlare di meteo, le previsioni di oggi e domani con Vincenzo Capozzi.
9: Grazie Linda e ben ritrovati. La nostra regione vivrà un inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un'area di alta pressione che sarà sinonimo di condizioni meteorologiche in prevalenza soleggiate, associate anche ad aria evidentemente più calda del normale. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio che stiamo vedendo insieme, emerge per la verità la presenza di un'area nuvolosa a cavallo fra il Nord Africa ed il Basso Tirreno, nubi all'apparenza minacciose ma che in realtà non avranno alcun effetto significativo sulla nostra regione. Entriamo insieme nei particolari di quanto ci attende, partendo come di consueto dalla giornata odierna. In mattinata il cielo si presenterà sereno, al più leggermente velato su tutto il territorio. Nel pomeriggio invece assisteremo alla formazione di nubi un po' più consistenti nelle zone interne, in particolare in Irpinia e sull'Alto Sannio, dove, come evidenziato dalla nostra grafica, potrà verificarsi qualche isolato e breve acquazzone. Fenomeni molto isolati che in serata lasceranno spazio ad ampi rasserenamenti. I venti anche oggi soffieranno a prevalente regime di brezza, lo faranno dunque con intensità debole o al più moderata nel pomeriggio e non avranno ripercussioni significative sullo stato del mare, che sarà in condizioni pressoché ottimali. Sul fronte delle temperature ci aspettiamo valori massimi fino a 32-33 gradi nella conca beneventana e nella piana casertana. Qualche grado in meno è atteso nel golfo di Salerno per effetto della brezza di mare. Concludiamo con l'evoluzione inerente alla giornata di domani, che sarà contraddistinta da tempo soleggiato su tutta la regione, al netto di qualche nube pomeridiana attesa nelle zone interne, in particolare in alta Irpinia. I venti soffieranno da ponente con debole o a tratti moderata intensità, soprattutto nel corso del pomeriggio, quando è previsto un leggero incremento dell'altezza d'onda, soprattutto nel golfo di Gaeta e lungo il litorale salernitano. Le temperature non subiranno variazioni significative e anche domani si spingeranno sino a 32-33 gradi nelle aree pianeggianti. È tutto, Linda, a te.
7: E noi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo domani come sempre alle 7.30 dopo Buongiorno Italia. Buona giornata.
10: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.
7: Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione di Agorà Estate. Buongiorno Marco.
11: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutto il pubblico. Comincia questa nuova edizione di Agorà Estate. Giulia, da cosa partiamo stamattina?
7: Noi ci ritroviamo e siamo contenti di accompagnarvi insieme per questa lunga estate di attualità, di notizie e di approfondimenti, nonostante, ecco, iniziamo subito con una guerra che è in corso. Proprio in queste ultime ore, durante la notte, nuovi attacchi dell'Iran su Israele stanno suonando in questo momento le sirene su Gerusalemme e su Tel Aviv. La risposta, diciamo, agli attacchi che c'erano stati da parte di Israele su Beirut. E poi l'altro fronte di guerra, l'Ucraina, perché ieri c'è stato il vertice a Londra con Zelensky, con Macron, Starmer e Merz, e si è lanciato il messaggio a Putin: subito il cessate il fuoco, congelare la linea del fronte. Poi c'è anche la preoccupazione per gli attacchi russi sui depositi vicino a Chernobyl.
11: E poi Giulia, questa è la prima puntata di Agorà Estate, quindi si sta avvicinando l'estate, quindi parleremo di estate e con un'incognita: che estate sarà? Si parlerà di caro estate, caro carburante, anche l'incognita sui voli, e lo faremo anche con due ospiti d'eccezione, perché avremo due grandissimi ospiti, ovvero Massimo Giletti e Carlo Conti. È tutto pronto? Siamo pronti Giulia?
7: Siamo pronti, iniziamo a tra pochissimo.
11: A tra poco.

0: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
2: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Notebook Lenovo con Intel Core i5 e 16 GB di RAM a 499 euro! Euronics, un mondo più avanti!
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Troppo forte!
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile! Sento proprio bene!
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?
2: Pronti per i fagottini?
3: Pronta.
2: E tu?
4: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
3: Che musica!
4: Fagottini Balocco, fate i buoni.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
9: Lei chi?
8: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
9: e... Non la cambiamo mai.
10: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
11: È uno schifo. Non riesco a trovare un'assicurazione auto decente.
12: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
13: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
14: Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
15: Vai su Segugio.
16: Hanno suonato la porta e non ho sentito. Dito nulla.
17: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
18: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
19: Sardegna. Un'isola dura, forte, solidaria.
20: Da qui continuo io. Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
21: Questo programma è presentato da Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
22: I droni di Kiev colpiscono a 1700 km di distanza dal confine ucraino.
23: And we're down, we go,
24: Ho detto che non vedo alcun motivo per incontrarci. L'unico scopo sarebbe quello di consentire alla parte ucraina di fermare l'avanzata delle nostre forze armate, tutto qui.
22: Attacchi sempre più in profondità, nel mirino raffinerie, depositi di carburante e nodi ferroviari.
25: Sono le 11 del mattino, l'uomo arriva, ha una mitraglietta, fa fuoco nel mucchio, ferisce una persona.
26: Un terrorista si alza, tenta di fare del male, fa del male, e i nostri eroici poliziotti intervengono e lo uccidono. Se fosse stato catturato avrei chiesto la sua esecuzione, ma è positivo che sia stato eliminato prima.
27: Nuove vittime e distruzioni a Beirut. Dopo diverse settimane Israele è tornato a colpire il cuore di Hezbollah.
28: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran, lo dice Donald Trump dopo la telefonata con il premier israeliano in cui Trump gli ha chiesto di non rispondere agli attacchi iraniani. I raid di Teheran non hanno cambiato la sua volontà di concludere un accordo. Iran e Israele si sono divertiti, ora non servono altri attacchi.
3: Eccoci, bentornati ad

0: ancora estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina in primissimo piano. In queste ore sono ricominciati gli attacchi tra Iran e Israele. Noi ne parliamo qui in studio con noi Gabriella Colarusso, La Repubblica. Buongiorno,
1: bentrovata. Bentrovati.
0: Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno e grazie.
0: Gabriella, insomma, abbiamo visto, penso tu non abbia passato, diciamo, una notte proprio tranquilla. In queste ore stanno suonando le sirene a Gerusalemme, a Tel Aviv. Questa è la risposta di Teheran agli attacchi che c'erano stati nei giorni scorsi da parte di Israele sul Libano. Eppure Trump aveva detto siamo quasi vicini ad un accordo e adesso si ritrova a dire ad entrambi, sia a Teheran che a Tel Aviv, ora basta, bisogna smetterla, trattate. Che sta succedendo?
1: Senza peraltro riuscire a governarli, diciamo, un presidente, forse l'immagine più preoccupante di queste ore è un presidente americano ostaggio di due interlocutori che non riesce, un nemico e un alleato che non riesce a gestire, a domare. Questa forse è la cosa più preoccupante, ma quello che sta succedendo in queste ore, sì, c'è stato uno scambio di colpi, l'abbiamo visto in queste settimane di tregua, no? Siamo a un mese dalla tregua, che di fatto il conflitto di attrito, almeno quello nello stretto di Hormuz, non si è mai interrotto veramente. Questo, diciamo, cambio di passo, questa escalation, è parte del negoziato, nel senso che gli iraniani stanno testando Trump, non si fidano di Trump, vogliono capire due cose sostanzialmente. Intanto quanto Trump è capace, nell'eventualità di un accordo, di appunto di governare Netanyahu, quindi di farlo rispettare e di fare in modo che non lo boicotti. E due, stanno cercando di rompere la pressione costruita in queste settimane di tregua intorno all'Iran, perché da un lato gli americani trattano, però dall'altro Teheran vede la strategia di Trump e Netanyahu, che è sostanzialmente bloccare le esportazioni di petrolio iraniano a Hormuz, ci stanno riuscendo, e provare a smantellare o comunque a sfilacciare il cosiddetto asse della resistenza, no? A colpire gli alleati dell'Iran nella regione. Quindi di fatto è una situazione di niente pace, niente guerra, che però sta danneggiando l'Iran, e probabilmente il calcolo a Teheran è che rischiare una ripresa del conflitto in questo momento sia più sopportabile che invece questo stallo, di cui però l'Iran paga il prezzo.
0: E in queste ore, con questi attacchi ripresi su Israele, a Teheran in piazza nella notte si festeggiava questi attacchi. Marco, possiamo vedere delle immagini?
3: Eccoci qua Giulia, prima immagine, iniziamo con questa immagine, la nostra prima puntata di questa nuova edizione di Agora Estate. Tra l'altro nel frattempo, breaking news, ti aggiorno al volo, perché secondo le agenzie, secondo i media, Netanyahu avrebbe convocato una riunione del gabinetto di sicurezza alle ore 11 locali, quindi praticamente Giulia alle 10 in Italia, noi saremo in diretta, insomma ci sono degli aggiornamenti, poi vedremo che cosa accadrà, e mostriamo un'immagine in particolare, lo dico alla regia, parto dal mio tablet, guardate cosa accadeva praticamente qualche ora fa, era stanotte, ecco qui, vado in play. Ecco, l'audio è molto alto, come vedete, perché appunto arriva dai social media. Questa sarebbe la festa, e così la gioia di una parte di popolazione, di alcuni iraniani che si sono ritrovati per festeggiare che cosa? I missili lanciati su Israele. E queste sono immagini che sono state virali sui social media, dando anche così spazio a dibattiti, ad analisi, insomma un'immagine, insomma, così, che evoca un certo tipo di analisi, che tra l'altro si aggiunge, Giulia, lo dico al volo, vediamo al volo il tappeto numero 3 ai missili lanciati in queste ore. Possiamo vedere il tappeto 3, sono le ultimissime immagini, Giulia, arrivate dai social media, che sono i missili iraniani lanciati su Israele, vediamo se possiamo vederli, eccoli qui, e sono circa un totale di 10 missili verso Israele lanciati dal comando militare iraniano. A questo punto, Giulia, lanciamo e giriamo la domanda a

0: Amsterdam questa mattina è quotato oltre 51 euro al megawattora, in progresso di oltre il 5%. A voi.
1: La missione apostolica di Papa Leone in Spagna, tra gli appuntamenti della terza giornata, l'incontro privato con il Premier Sanchez e il discorso al Parlamento spagnolo. La pace richiede coraggio diplomatico, sono le parole del Pontefice. Andiamo in diretta a Madrid con la nostra inviata Vania De Luca.
2: È in corso l'incontro con i vescovi delle 69 diocesi di Spagna, ma questa mattina il Papa ha incontrato per circa 20 minuti privatamente il Premier Sanchez, poi è stato ricevuto con tutti gli onori al congresso dei deputati di Madrid, prima volta di un Papa, deputati che hanno accolto con 20 minuti, con 7 minuti di applausi il suo denso discorso. Il Papa ha citato la scuola di Salamanca che dopo la scoperta delle Americhe seppe riconoscere valori e diritti dell'uomo di fronte alle nuove sfide, analogamente ha chiesto di fare oggi, richiamando temi precisi, innanzitutto la vita dal concepimento alla fine naturale, poi la famiglia, ancora l'educazione con il diritto dei genitori a decidere per l'istruzione dei figli, il dramma migratorio da affrontare, chiede il Papa, andando oltre la semplice gestione dei flussi, offrendo invece vie sicure e legali, percorsi di integrazione e anche garantendo il diritto a poter rimanere nelle proprie terre, non ultimo la pace, definita un'esigenza morale oltre che un'aspirazione politica che richiede responsabilità, coraggio diplomatico nel rispetto dell'identità di ogni popolo, dice il Papa, e anche nell'obbligo degli stati di risolvere le controversie con il diritto internazionale. Le armi, insiste Leone, non porteranno mai a una pace duratura. Preoccupa che anche in Europa si guardi al riarmo come strada quasi inevitabile per risolvere i problemi di oggi. Nel pomeriggio, ferita aperta, ci sarà l'incontro privato con alcune vittime di abusi da parte del

0: General Santos, nel sud delle Filippine. Un sisma di magnitudo 7.8 ha squassato l'isola di Mindanao, l'epicentro in mare. In tutta la regione è scattata un'allerta tsunami, poi rientrata. La potenza del terremoto fa temere un pesante bilancio di vittime. Sono decine gli edifici che non hanno retto alle scosse. Molte le scuole, colpite proprio nel giorno della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di primavera. L'onda del sisma nel gruppo di alunni che hanno trovato rifugio all'aperto. I docenti cercano di tranquillizzarli. Il crollo di una tettoia semina il terrore sui volti dei giovani studenti. Tra le macerie è corsa contro il tempo per trovare superstiti. I soccorritori si addentrano in quel che resta di un ristorante chiamando a gran voce. Non ricevono risposte, sanno che qualcuno è rimasto però intrappolato. Intanto sono almeno 150 le scosse di assestamento, dopo la prima, la più devastante e potente registrata quest'anno nelle Filippine.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo del 19enne peruviano accusato di omicidio volontario aggravato. Andiamo in diretta al Palazzo di Giustizia con Maria Teresa Palamà.
2: Sì, è appena stato convalidato il fermo per Jefferson Smith e Cevarria Verano, il 19enne in carcere per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Ha risposto al giudice a tutte le domande, fornendo però una versione molto diversa rispetto a quella dell'accusa. Ha sostenuto che la vittima con il fratello e un loro amico nel pomeriggio erano già stati partecipi di una prima lite con il gruppo dei Latin King a cui il fermato appartiene, dichiara di appartenere, e che nell'altro gruppo c'erano però elementi della gang rivale MS-13. Motivo di questo primo scontro, un pestaggio tra pandiglias che c'era stato nei giorni precedenti. Poi la sera Gianluca, il fratello e l'amico ricompaiono sui binari del treno, qui ricomincia un altro scontro, ma il fermato dice reciproco, non c'è stato nessuno scambio di persona. E Cevarria dice: c'ero anch'io in questo assalto, ma avevo una pietra e non un coltello, quindi non ho sferrato io i fendenti, non l'ho ucciso io. La polizia però aveva ricostruito diversamente in base alle immagini delle telecamere, in base soprattutto alla testimonianza del fratello della vittima, e il GIP al momento sembra non aver creduto a questa versione. È tutto, a voi la linea.
1: Una 17enne ha perso la vita in un tragico incidente sul Lago Maggiore nei pressi di Varese, gravemente feriti altri 4 ragazzi. Elisa D'Alto.
3: Erano solo poche decine di metri a piedi tra l'auto parcheggiata e la spiaggia sul Lago Maggiore, dove il gruppo di ragazzi voleva trascorrere la domenica pomeriggio. Ma lungo questa statale, all'altezza di Maccagno, in provincia di Varese, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo dell'auto, forse per la velocità, ed è piombato su quei 5 studenti, tutti tra i 15 e i 20 anni, che camminavano in fila indiana. Ad avere la peggio, Sara Vetrano, 16 anni, di Cugliate Fabiasco. Ferita anche la sorella e gli altri ragazzi, sono stati portati tutti in ospedale.
4: Siamo arrivati qua verso le 4 e abbiamo cominciato a vedere ambulanze, elicotteri che passavano. Una domenica pomeriggio così, dei ragazzi così giovani, è brutto.
3: La domenica, prima della fine della scuola, dovevano essere ore spensierate e di festa. Sara avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni. Studiava in un istituto professionale, indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale, e voleva proseguire gli studi proprio in quel settore. Una ragazza impegnata, così viene descritta da chi la conosceva, che d'estate lavorava come babysitter. Oggi è una giornata di lutto nella scuola che ha annullato la festa di fine anno.
5: È veramente un momento difficile per i ragazzi adesso. Io spero, insomma, di potergli stare più vicino possibile.
1: Un incendio è scoppiato questa mattina nel capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico a Vico Pisano, in provincia di Pisa. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, che hanno generato un'alta colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, suscitando la preoccupazione dei residenti della zona, invitati a tenere chiuse le finestre, evacuati i dipendenti delle aziende vicino a Rogo ed una scuola. Siamo allo sport. Tennis, sfumato in finale il sogno di Flavio Cobolli di conquistare il titolo a Roland Garros. Dopo una sfida combattuta l'azzurro ha ceduto al tedesco Zverev. Francesca Sancin.

0: Le lacrime di Zverev stavolta sono di gioia. Non è bastato l'anniversario, l'allettante occasione della cifra tonda, 50 anni dopo Panatta, per tornare a vivere sogno azzurro a Roland Garros. Cobolli mostra di avere tutte le carte in regola per giocare il tennis dei grandi, ma Zverev ha deciso che oggi senza Sinner né Alcaraz è la sua giornata. Se mi chiedessero, dice Cobolli, chi ha meritato di vincere, direi tu. Ci sono andato vicino, aggiunge, lo so. Ora che hai realizzato il tuo sogno, però fammi vincere la prossima volta. Il ragazzo si farà, veniva da dire a inizio match, con Cobolli contratto e falloso, e Zverev che coi suoi 2 metri e servizi da oltre 210 orari sembra una montagna troppo alta da scalare. Ci si mette pure il nastro. Non faccio un punto, si lamenta Flavio sconsolato. Zverev se ne va, il primo set finisce 6-1, ma poi al secondo questo lungo linea del romano, bello come un gol, svolta il set. La partita vera comincia qui. Flavio vince il secondo 6-4. Panatta in tribuna suda più che a giocare 50 anni fa. In campo è spettacolo puro, davanti agli occhi dei tanti famosi in tribuna, da Lenny Kravitz alle attrici di Emily in Paris. Zverev si prende il terzo 6-4, Cobolli brecca in apertura di quarto. Lottano punto su punto, applausi e scena aperta finché cala il sipario su questo Roland Garros pieno di colpi di scena.
1: Ora il calcio con la vittoria della nazionale nell'amichevole contro la Grecia. Tiziana Alla.
2: L'Italia giovane ci si è messa d'impegno, non solo per vincere anche la seconda amichevole contro un avversario di spessore ben diverso dal Lussemburgo, ma per spingere alla riflessione profonda chi cerca il nuovo CT fuori da Coverciano. Perché l'1-0 di Creta, maturato con un altro gol di Esposito e con una prestazione dominante sulla Grecia, dice che Silvio Baldini ha avuto ragione su tutta la linea nel portare avanti le proprie idee, che non sono un azzardo, ma parlano di un futuro percorribile. Più Esposito, quinto gol in nazionale prima di compiere 21 anni, come solo Rivera e meno solo di Meazza, sembra il veterano di una squadra che sa perfettamente cosa fare, che lo fa nel modo giusto e si sorregge compatta anche quando rimane in 10 per il rosso a Reggiani, espulso solo 13 minuti dopo l'entrata del debutto. Solo a quel punto la Grecia è riuscita a farsi vedere dalle parti di Donnarumma, salvato prima dal palo sul tiro di Zafeiris a pareggiare la traversa in avvio di ripresa di Coleoscio. La prima parata del capitano azzurro arriva a 2 dal 90 ed è essenziale per assicurare la strameritata vittoria nella seconda amichevole che profuma tanto di futuro.
1: La musica è partito da Roma, il tour di Cesare Cremonini con 2 serate sold out al Circo Massimo. Anna Frangione.
3: È stata una sfida personale che è legata alla mia vita privata, quella di poter portare un nuovo strumento sul palco quest'anno, il sassofono. È uno strumento che non facile, con una grandissima tradizione musicale, di andarci con grandissimo rispetto, e proprio per questo il rispetto determina anche il sacrificio di studiare veramente.
4: Sul palco anche il suo sassofono, lo strumento che ha scelto come una nuova sfida per provare a sentirsi esordiente dopo più di 25 anni di carriera. Cesare Cremonini corre in avanti.
5: Dedizione è una parola che ti rappresenta?
3: Sì, direi che dedizione è una parola che mi rappresenta. Si può declinare questa parola in tanti modi, a volte determinazione, ambizione, però io credo che sia anche un fattore di coscienza, cioè io voglio andare a letto con la coscienza pulita, con la musica.
4: Al Circo Massimo a Roma 2 date che hanno segnato l'inizio di un tour nelle grandi arene e insieme l'annuncio di una svolta, un nuovo album nato a Londra che uscirà a fine anno e segnerà il suo ritorno al passato, al suo lavoro d'esordio, Squarez, e la decisione di non fare per un po' i live negli stadi dopo questo tour. Cesare Cremonini mette da parte gli effetti speciali e lustrini per una dimensione diversa e un ritorno al rock.
3: In un momento in cui il disco non ha più valore, in cui il valore sono i numeri, il concetto di io vado dove la musica mi sta portando, dove vuole che io vada e non importa dove, lo decide lei, è molto importante da trasmettere secondo me, e questa coerenza secondo me poi ripagherà.
1: Dopo la sigla fuori TG le anticipazioni con Maria Rosaria De Medici.
6: Eccoci Anna, siamo qui per parlare dei prezzi, soprattutto di quelli dei generi alimentari che come sapete sono aumentati tanto, le persone cominciano a ridurre i loro consumi, questa è una cosa preoccupante, vi daremo anche tanti consigli su come risparmiare, seguiteci a tra pochissimo.
1: E TG3 torna alle 14:20, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Quanto spendiamo al mese, dice, per mangiare? Ma sui 500 euro.
1: Di più, di meno rispetto a prima?
0: 150 euro in più.
1: Tantissimo!
0: È aumentato tutto. Mangiamo di più, si vede. Qualcosa bisogna rinunciare. Magari al vestito, rinunciamo alle scarpe, rinunciamo a quello che diventa un optional.
1: Quanto ha speso?
2: 156 più o meno.
1: E quanti siete in famiglia?
2: 4.
1: Quali sono le cose aumentate di più?
2: Trovo tanto frutta, verdura, le uova banalmente, il latte, le cose che si usano di più. Quando si ricercano un po' le cose, senza strafare, solo cercare magari anche il chilometro zero o i prodotti di stagione, si sale già di prezzo, logico. E il fresco e non il congelato.
3: Compro poco per volta, quello che mi serve, però non posso rinunciare assolutamente alle cose fresche, frutta e verdura.
1: Che sono quelle?
3: Sono carissime. Ho comprato le fragole adesso che sono già oltre stagione, sono mediamente quasi 5 euro, mezzo chilo.
4: Bisogna rinunciare, altrimenti non ce la fai mica. Però le robe buone costano.
1: Ma lo sai che il riso qui si produce a pochi passi da qui, viene pagato agli agricoltori tra i 30 e i 50 centesimi al chilo. Lei quanto lo paga?
5: 4 e qualcosa qui al chilo, sì, 4 e qualcosa.
1: È un prodotto che si fa qui vicino?
5: Lo so.
1: E secondo lei perché?
5: È un po' caro, ma chi lo sa.
6: Dov'è finito questo chilometro zero? Questa era la nostra copertina girata a Vercelli da Barbara Cataldi e montata da Daniele Russo. Ora diciamo parliamo degli aumenti dei generi alimentari, inflazione, lo sappiamo, tutti quanti si trovano costretti a comprare meno cose se vogliono continuare a mangiare le cose fresche. Come si risolve questo problema? Ne parleremo con i nostri ospiti di oggi che vi presento. È collegato con noi il professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Milano, Marco Leonardi. Buongiorno, ben arrivato.
7: Buongiorno a voi.
6: E poi abbiamo in studio Maria Linei, segretario generale di Assoutenti.
8: Buongiorno.
6: Buongiorno anche a lei, c'è Barbara Cataldi con noi, pronta a darvi notizie e aggiornamenti. Siete tutti molto informati a giudicare dalla qualità delle risposte che stanno arrivando sui nostri social. Adesso però, prima di cominciare la discussione, facciamo il punto con questa scheda di Barbara Cataldi sulla questione cause. Come ci siamo arrivati?
9: L'inflazione corre, che la causa principale sia il conflitto in Medio Oriente e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz o la speculazione presente a volte nei passaggi dal campo alla tavola, il risultato non cambia e chi ne fa le spese sono sempre le fasce più deboli della popolazione. A maggio i prezzi al consumo, secondo le rilevazioni Istat, hanno fatto registrare un più 3,2% rispetto all'anno scorso. In particolare, quelli dei beni toccano il 3,5%. Rallenta leggermente la crescita per alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, stabile al 2,3%, mentre accelera per quelli ad alta frequenza d'acquisto, il cosiddetto carrello della spesa, con un più 4,5%. Gli italiani, nell'ultima fotografia scattata dall'Istituto relativa ad aprile 2026, acquistano meno spendendo di più. Il crollo dei consumi riguarda principalmente il settore alimentare con un meno 2,2%. Si tratta di 3,6 miliardi di euro, secondo la stima di Assoutenti, denaro che le famiglie hanno dovuto sottrarre alla voce cibo per far fronte ai costi sempre più alti dell'energia. Il sospetto che ci sia chi specula lungo la filiera produttiva e commerciale ha spinto l'antitrust ad aprire un'indagine che si chiuderà alla fine dell'anno. Sotto la lente è finita per il momento la grande distribuzione organizzata, responsabile anche dei prezzi dei prodotti offerti a proprio marchio e nei cui punti vendita i prezzi dal 2021 al 2025 sono cresciuti del 25%, molto di più dell'indice di inflazione registrato nello stesso periodo dall'Istat, fermo al 17,3%.
6: Allora, professor Leonardi, come ci siamo arrivati? Lo abbiamo appena visto, ma da quale condizione partivano le famiglie italiane? Guardi, non sentiamo il suo audio, provi a ricontrollare.
7: Eccoci, eccola. Scusate.
6: Prego.
7: Il problema è che durante il 2022-2023, quando c'è stata l'esplosione dell'inflazione, che adesso tornerà l'anno prossimo per via della crisi di Hormuz, I molti contratti di lavoro, quindi salari e stipendi italiani, non hanno tenuto il passo dell'inflazione. E quindi questo ha determinato una perdita di potere d'acquisto. Che l'inflazione sia aumentata, è già aumentata nel 2022-2023, per cui oggi i prezzi sono il 20% superiori rispetto a quelli che erano nel 2020-2021. E l'anno prossimo ci si aspetta una nuova inflazione del 4%. Quindi anche c'è una soluzione. La soluzione è che i salari e stipendi devono tenere il passo dell'inflazione. E non è stato così purtroppo negli ultimi 5 anni, mentre negli altri paesi hanno mantenuto il potere d'acquisto.
6: Però se noi aumentiamo i salari, gli stipendi, poi si aumentano anche le tasse, questo drenaggio fiscale, come si chiama, come dicono gli esperti, come si risolve?
7: Questo è il secondo problema, è un problema aggiuntivo. Cioè la prima cosa è che i contratti, e quindi i contratti collettivi nazionali, quando rinnovano il nostro contratto di lavoro, devono rinnovarlo in modo che tenga il passo dell'inflazione, mentre invece in grande parte del settore dei servizi, soprattutto mentre l'industria ha fatto tendenzialmente meglio, in questi ultimi anni non è stato tenuto il passo dell'inflazione, tanto è vero che c'è un numero che ormai è noto, e il nostro salario reale, il nostro potere d'acquisto oggi è tutt'oggi 8% inferiore rispetto al 2019. E appunto, ripeto, negli altri paesi non è così, cioè la loro contrattazione, i loro salari, il loro sistema di relazioni industriali e contrattuali ha funzionato molto meglio.
6: Ora, Maria Linei, però i supermercati fanno le offerte, il 3x2, oggi diciamo Filiera Italia, che rappresenta i produttori, sostiene che questo è un errore e che è un danno per i produttori.
8: Dunque, per il consumatore potrebbe essere,
6: risparmiano, no?
8: Esatto, per il consumatore potrebbe essere un risparmio, nel senso che l'offerta 3x2 è sempre molto invogliante e quindi comprare 3 prodotti al costo di 2, ovviamente nella testa del consumatore c'è il risparmio. Questo non sempre avviene, perché bisogna vedere innanzitutto da dove si parte, qual è il prezzo di partenza, se lo sconto è previsto sul prezzo al litro, al chilo o solo a confezione, e soprattutto se viene fatto su quei prodotti che magari hanno breve scadenza, quindi il rischio è che si portano a casa 3 prodotti di 2 ma che da consumare nell'arco di pochi giorni e aumenta lo spreco alimentare.
6: Tutto questo però chi lo fa dice di farlo per l'inflazione. Allora vediamoli questi dati. Barbara.
1: Eh sì, lo abbiamo visto, i dati preliminari di maggio aumentano del 3,2%, l'abbiamo visto, quindi più del mese precedente, ma chi spinge di più sono gli energetici non regolamentati. Cosa sono? Sono i prezzi dei carburanti, delle energie elettriche e del gas del mercato libero, che addirittura ha 2 cifre, mentre gli energetici regolamentati sono le bollette che pagano gli utenti domestici tutelati, in regime di tutela, e il carrello della spesa ne risente, perché lo vediamo con il secondo cartello, aumentano soprattutto i prodotti ad acquisto frequente e restano questo mese stabili ma sempre molto alti, soprattutto gli alimentari freschi.
6: Barbara è andata a Vercelli, come avete visto dalla copertina, lì ci sono i produttori di risone, cioè la materia prima base dalla quale poi si fa il riso che noi mangiamo, col quale facciamo i nostri risotti, e guardate che cosa ha trovato.
1: Siamo immersi con i piedi nell'acqua in questa risaia. Che tipo di coltivazione è questa?
10: Questo è un tipo di coltivazione tradizionale. Si allaga la risaia, si allaga il campo prima ancora di seminare il riso. Il vantaggio di questo sistema è che con la coltre d'acqua le infestanti vengono inibite.
9: In questi campi tra Vercelli e Pavia in autunno verrà raccolto il risone per il nostro sushi, il pregiato selenio, oggi venduto all'industria del riso a 60 centesimi al chilo.
10: Soprattutto nell'ultimo anno il prezzo del riso si è circa dimezzato. Il riso che viene importato dall'Asia viene importato a dei prezzi veramente molto bassi e quindi viene poi immesso sul mercato in modo tale che abbatta i costi, i prezzi delle riserie, e quindi il prezzo del nostro prodotto venga abbassato di molto e ci porti alla perdita.
1: E la guerra in Medio Oriente adesso quanto sta incidendo?
11: Ha peggiorato la situazione, perché sono aumentati i costi dei fitofarmaci, è aumentato il prezzo del gasolio agricolo, sono aumentate tutti i costi e il risone invece sta scendendo, e

0: questa è un'anomalia che non riusciamo a spiegarci. Non abbiamo mai la certezza che sia riso italiano, perché basta un'ultima trasformazione dal riso che arriva da qualsiasi parte del mondo e diventa italiano.
1: E come si fa a essere sicuri invece che quello che si compra sia stato coltivato qui?
0: Bisogna che ci sia una legge, che cambi la legge, che ci sia l'obbligo delle etichette dell'origine e che non l'ultimo passaggio non permetta di diventare italiano.
1: Questo riso quando è stato raccolto?
2: A ottobre del 2025. È Vialone Nano. Viene raccolto, essiccato dall'azienda agricola e conservato all'interno dei nostri silos.
0: Noi ci troviamo in concorrenza con questi paesi con costi infinitamente più bassi.
2: Spesso e volentieri le riserie devono tagliarlo proprio per renderlo commerciabile. Mescolano una parte del riso che arriva dall'estero con una parte del riso che comprano in Italia. Lungo affusolato si chiama Lungo B, è un riso che viene utilizzato soprattutto per le insalate di riso e i contorni di riso. Viene venduto a circa 30 centesimi al chilo e anche qui siamo nettamente sotto i costi di produzione.
3: A pochi chilometri da qui il prodotto locale si vende a più di 5 euro al chilo, 10 volte il prezzo riconosciuto all'agricoltore, oppure finisce mescolato con riso orientale all'insaputa del consumatore perché manca una legge sull'origine della materia prima.
4: Affronteremo l'argomento a tempo debito in sede comunitaria, dove che è, diciamo, il contesto più adeguato a fare questo tipo di confronto, e probabilmente raggiungeremo un punto di incontro con i produttori. Se i produttori fanno un'analisi razionale, non emotiva, sul 3-5 anni trascorsi, non possono che essere soddisfatti della redditività della coltivazione del riso. Alcune varietà delle quali nel luglio scorso venivano pagate eccessivamente. Il consumo del riso nel nostro paese, particolarmente le varietà da risotto, soffrono la concorrenza della pasta. La registrazione dei prezzi in diminuzione è del 12-13%, non del 30%, per via di dinamiche che non siamo noi a sindacare, neanche il produttore, in casa della distribuzione moderna. Ognuno a casa sua è padrone di fare quello che vuole, sostanzialmente. Tengo a sottolineare che l'industria è pronta a registrare i ribassi. La distribuzione moderna è un pochino più lenta.
5: Professor Leonardi, ma perché io che abito a Vercelli mi devo mangiare un riso mischiato con quello che viene fuori dall'Italia? Non c'è il chilometro zero in teoria là, dovrebbe costare meno.
6: Ma guardi, secondo me si può sempre fare meglio, però è poi difficile protestare contemporaneamente contro l'Europa che mette mille regole, perché in realtà ci sono mille regole. Quindi sarà sicuramente vero, come dicono loro, che c'è un'importazione del riso dalla Cina o da qualunque altro paese a livelli più bassi, ma la verità è che in Europa sulla politica agricola ci sono mille regolamenti che, anzi, tra l'altro, molto spesso si lamentano che sono troppi, no? Non sono troppo pochi.
5: Però, diciamo, Alinei, in etichetta non ci sono tutti gli obblighi, abbiamo sentito, ci vorrebbe una disciplina nuova. E in tutto questo che cosa fanno i consumatori? Vediamo i vostri dati. Abbiamo preparato un cartello che ne riassume uno in particolare.
7: Il consumatore ovviamente deve essere informato. L'etichetta, come giustamente è stato fatto presente prima, è l'elemento fondamentale che deve essere alla base dell'acquisto di un consumatore. Vedendo i dati, oggi veramente il consumatore, secondo me, è in un momento di grande confusione, perché è bombardato di informazioni contrastanti. Allora, da una parte c'è l'aumento dell'energia che si ripercuote sul prodotto finale, però aumenta il prodotto fresco e questo elemento è, secondo me, di grande confusione, perché il fresco che cos'è? È l'elemento che normalmente il cittadino consumatore a cui non può rinunciare, e quindi viene aumentato con la scusa che il servizio di trasporto, con l'aumento dell'energia, del gas, del petrolio, va a ricadere esattamente su quel prodotto lì.
5: Ricordiamo, quindi, tra l'altro, che è stato prorogato il taglio delle accise, anche se è stato ridotto a 5 centesimi pure quello del gasolio, quindi ora equiparato alla benzina fino al 3 luglio, poi vedremo che cosa succederà, magari fanno l'accordo, ma diciamo pare che non sia proprio aria. Vorrei sentire i nostri, Barbara.
8: Commentano in modo molto puntuale, il commento più, diciamo, persistente è quello riguardo ai prodotti a chilometro zero. Sono colpiti dal fatto che un prodotto a chilometro zero, che dovrebbe costare molto meno perché quantomeno non ha il costo

0: costo del trasporto, perché costa come prodotti che vengono da molto lontano?
1: È difficile, professor Leonardi, spiegare il mercato così.
2: Sì, sì, ma è difficilissimo, allora, intendiamoci, è difficilissimo però per tutti, non è che siamo solo noi in Italia che abbiamo questi problemi, tutta l'agricoltura europea che è molto protetta, molto sussidiata, ma anche ragionevolmente, e il punto vero è che adesso sono molto aumentati i fertilizzanti, perché quello è un tema che è ormai noto a tutti, sono molto aumentati i costi di trasporto, certamente. Se la domanda è c'è qualcuno che ne approfitta, forse sì. Io, se devo dire la verità, ho letto proprio oggi stamattina sul Corriere della Sera che questi dati di maggio per la grande distribuzione pare che abbiano mantenuto la grande distribuzione un tasso di inflazione più basso di quello che si temeva, quindi evidentemente riescono a comprimere i loro margini. Certamente c'è sicuramente qualcuno che ne approfitta, devo dire, questo è chiaro, quello che hanno detto le colleghe in sala è giusto, cioè sono beni di prima necessità, no? E quindi chiaramente sono, gli economisti dicono hanno una domanda rigida, se io li devo comprare per forza anche a un prezzo più alto li compro per forza e quindi il prezzo me lo aumentano appena posso.
1: Allinei, 270 euro all'anno a famiglia è un dato importante, una famiglia composta da due figli ha un impatto importante sull'economia. Che cosa significa? Che il consumatore spende di più e ha il carrello più vuoto, e questa è una cosa che non possiamo ovviamente più, diciamo, sopportare, uso un termine un po' pesante.
3: Ce lo può dare un consiglio per risparmiare?
1: Ma i consigli sono tanti, sono quelli che noi diciamo costantemente, quindi leggere l'etichetta, controllare il prezzo che sia al litro o al chilo e non a confezione, sostituire, perché se ci sono dei prodotti che costano di più o viene registrato dallo stesso consumatore un costo più alto, può sostituire con un'alternativa, con un prodotto che non sia di marca, o sul fresco magari cambiare distributore, ad esempio, visto che dagli articoli che abbiamo letto, non tutti sono sulla stessa linea.
3: C'è un'indagine dell'autorità antitrust che uscirà prossimamente, che sta verificando effettivamente l'ipotesi di una, diciamo, di un cartello, di una scelta di fare un certo tipo di prezzo, no? Ma questo è tutto da verificare. Allora, è chiaro, no, che se l'Italia riuscisse a dare ai suoi cittadini più servizi gratuiti nel campo della sanità, ad abbassare magari il costo della raccolta dei rifiuti perché diventa più efficiente, insomma a ripartire, no? Questa ripresa e resilienza che noi ci aspettavamo e ancora ci aspettiamo legata ad un piano nazionale, ora siamo alla fine, a rendere azione, ma che cosa succederà? Che cosa siamo riusciti davvero ad usare di questi fondi che ci sono stati dati molti a prestito, vi ricordo? Di questo parliamo nella puntata di domani. Intanto per oggi grazie a tutti, arrivederci.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
2: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
6: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Denti sensibili? Scegli BioRepair.
9: E che differenza c'è?
8: Una bella differenza. BioRepair Sensitive. In 30 secondi dona sollievo ai denti sensibili depositando smalto biomimetico sempre nuovo. Sono un igienista dentale e scelgo BioRepair Sensitive. Fa la differenza sui denti sensibili in soli 30 secondi. E a giugno BioRepair fa la differenza ancora di più.
10: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
8: Prenota su biorepair.it.
11: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
12: Perché sono simpatico, giusto?
11: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
12: Effettivamente... Beh, vado a dormire, vai.
11: Buonanotte.
12: Ma siete ancora qui?
11: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
13: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Era una domanda che ponevamo poco fa nel lancio. Quanto conosciamo l'Iran? Quanto conosciamo la sua storia, quella di un paese che, ma dico una cosa molto banale, è assolutamente centrale dal punto di vista geopolitico, ma lo è da sempre, diciamo così, e lo è particolarmente in questo periodo della nostra storia. Noi abbiamo pensato di provare a rispondere ad alcune di queste domande, che poi sono molto complesse naturalmente, attraverso due intellettuali, una studiosa e una scrittrice soprattutto. La prima ha scritto La storia dell'Iran, rivoluzione, guerra e resistenza, 1979-2025, peraltro ci siamo collegati con lei in una puntata recente di Quante Storie, insegna all'Università di Dublino, vive a Dublino, per questo ci siamo collegati, ma adesso è a Roma. Paola Rivetti, buongiorno professoressa, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: L'altra è una scrittrice che comunque qui a Quante Storie conoscete perché l'abbiamo intervistata anche in altre puntate, Pegamo Shirpur, scrittrice ma anche presenza molto forte nel paesaggio mediatico contemporaneo, perché soprattutto negli ultimi mesi si chiede spesso a Pegamo Shirpur come stanno andando le cose in Iran, che cosa sa lei da lì e qual è la sua opinione su quello che sta accadendo. Ha scritto un romanzo in cui racconta tre generazioni di iraniani, soprattutto dal punto di vista femminile, quindi la storia recente dell'Iran e anche della dissidenza iraniana. Il romanzo si chiama La casa dimenticata. Pegamo Shirpur, benvenuta.
2: Grazie mille.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti, a chi ci sta guardando.
0: Ora, sarebbe impossibile ripercorrere tutta la storia del Novecento iraniano, però c'è una data centrale sulla quale credo che chiunque ci stia guardando qualcosa sa. Però dobbiamo tornarci, credo sia indispensabile poi per arrivare al presente, ed è il 1979.
4: Nel 1978 la tensione è altissima. Scoppiano disordini fin dal mese di agosto. I manifestanti contestano lo Shah e fanno a pezzi le sue fotografie, mentre si moltiplicano i ritratti di Khomeini. Lo Shah ricorre al giro di vite militare e istituisce la legge marziale. I cortei vengono repressi nel sangue. Reza Pahlavi crede ancora che l'America proteggerà quell'Iran poliziotto del Golfo Persico che per anni aveva provveduto ad armare. Militari e poliziotti iniziano a condividere l'esaltazione rivoluzionaria della folla. La gente tira fiori ai soldati.

0: non è nemmeno necessario il colpo di Stato. Il 16 gennaio 1979, Reza Pahlavi e Faradiba lasciano l'Iran. Lo Shah parte per l'Egitto, incominciando un penoso girare il mondo, inseguito dalla sentenza di morte dei rivoluzionari islamici.
1: Professoressa Rivetti, questo è uno degli eventi più importanti del secondo dopoguerra. Lei, tra l'altro, nel suo libro storico, porta il punto di vista dal basso dei movimenti della società civile. Io credo che chi ci sta seguendo abbia bisogno di chiarezza su due punti. Allora, l'Iran è un paese sciita e l'Iran è un paese che non parla l'arabo. Diciamolo questo, che capisco sia l'ABC per voi, però magari chi ci segue non lo sa.
2: Sì, è corretto. L'Iran è un paese a maggioranza sciita, quindi è un paese che appunto ha la maggior parte della popolazione è di fede, una delle due branche, diciamo, dell'Islam, appunto lo sciismo e il sunnismo. In Iran la maggior parte è sciita e ha una popolazione a maggioranza persiana, quindi in un contesto regionale dominato da una popolazione di origine araba, di etnia araba, l'Iran si, diciamo, differenzia proprio per questa peculiarità culturale e anche di appartenenza etnica.
1: Pegah, lei è venuta in Italia quando aveva 9 anni, con la sua famiglia, poi spiegheremo anche perché. Nel romanzo che ho citato, sostanzialmente racconta la storia anche della dissidenza dall'interno del mondo iraniano. Il 1979, come era vista da una famiglia come la vostra, ad esempio?
3: È un momento di strappo di quello che era la vita di prima e dopo, perché era totalmente cambiata, ma dall'immagine delle persone che camminavano per strada. Ovviamente i miei genitori erano ancora, diciamo, nel periodo scolastico delle scuole superiori, quindi hanno, soprattutto mia madre, ha visto il suo abbigliamento cambiare totalmente. I libri scolastici erano totalmente cambiati, i messaggi che venivano tramandati erano diversi, però ecco, quello strappo ha lasciato degli strascichi che poi hanno evocato sempre piano piano delle nostalgie, queste nostalgie che rientra un po' nella frase chi eravamo, cosa siamo diventati.
1: Questo è il punto vero. Fino al 1979, lo sapete, veniva accennato in questo filmato, c'era lo Shah sotto l'egida, la giurisdizione, senz'altro un'influenza forte dell'asse anglo-americano. Khomeini rompe, dissolve quella presenza occidentale in Iran, e la domanda che ci vorremmo porre e che dopo questo filmato gireremo alle nostre ospiti è: rispetto al dualismo della guerra fredda, l'Iran di Khomeini che posizione aveva? Questo è Khomeini a Parigi prima della rivoluzione.
4: Dopo il rovesciamento del regime dello Shah e l'abdicazione della monarchia, procederemo a una votazione generale. Il nuovo governo sarà eletto dal popolo.
5: Ha annunciato la sua intenzione di procedere alla revisione degli accordi conclusi dallo Shah, soprattutto quelli petroliferi, per eliminare gli interessi stranieri che dominano attualmente l'economia iraniana, lei ha detto.
4: I contratti fatti dallo Shah con gli stranieri sono tutti illegali, perché illegali sono il regime dello Shah e il cosiddetto parlamento che lui ha costituito.
5: Lottando contro un regime che è il migliore alleato degli Stati Uniti nella zona che si estende fra Israele e il Giappone, non teme lei di favorire il gioco di Mosca?
4: Il nostro popolo è musulmano e il nostro è un movimento islamico. Quindi non consentiremo il dominio degli americani né quello dei russi. I nostri rapporti con i paesi stranieri saranno basati sul reciproco rispetto.
1: Professoressa Rivetti, come ha fatto a prevalere? Capisco che la domanda sia enorme. Come ha fatto a farcela, Khomeini?
2: Perché le rivoluzioni sono processi molto complicati, quindi quello che succede, come abbiamo visto da, insomma, la metà degli anni 70 in realtà in poi, acutizzandosi tra il 78 e il 79, è un movimento che si convince sempre di più che non ci sia altra opzione se non la rivoluzione, e che trova il punto di convergenza centrale, molto diversificato questo movimento, ma ha una convergenza che è l'antiimperialismo.
1: Se noi guardiamo alla storia, salutato da molte sinistre europee con grande favore.
2: Certamente, se noi guardiamo alla storia dell'Iran, vediamo come è un paese che di fatto è stato sottoposto a forme di colonialismo, neocolonialismo nel corso dei secoli fino al 1979. Il 1979 rappresenta uno strappo, poi appunto diventerà anche un trauma, ma rappresenta...

0: Rappresenta anche un momento, almeno inizialmente, di enorme orgoglio nazionale, proprio di autodeterminazione, no? Ed è anche per questo che appunto la rivoluzione avviene. Ovviamente qualcuno deve farla la rivoluzione. Quello che succede
1: la rivoluzione
0: a seguito
1: non soltanto avviene, ma la rivoluzione è ancora in corso. Quello è il punto.
0: La rivoluzione è ancora in corso, nel senso che ci sono sicuramente delle diverse forme di dissenso che attraversano la società iraniana, anche di, come dire, di ambizione rivoluzionaria. Lo Stato iraniano si propone anche come, no, come agente rivoluzionario, come portatore di questa rivoluzione in corso. Qui insomma c'è anche tutto un dibattito su quanto in realtà sia pura retorica, pura demagogia, e quanto in realtà poi l'elite della Repubblica Islamica sia, come qualsiasi altra elite nel mondo, molto più interessata a consolidare istituzioni, consolidare potere, consolidare appunto lo Stato, rispetto a vivere in uno stato di rivoluzione permanente.
1: Sia Paola Rivetti sia Peghamo Shirpur hanno lavorato molto, come vi dicevo, sui movimenti femminili e femministi dal basso, sulla dissidenza femminile, sulla condizione femminile in Iran. Lo dico perché le preoccupazioni sullo strappo al quale accennava poco fa Pegah erano già vive e consapevoli all'indomani della rivoluzione stessa del 1979. Guardate queste immagini.
2: Donna iraniana, non smetter di lottare, anche il Corano deve cambiare.
3: Tu sei in contatto giornaliero con le donne a Teheran, che cosa sta succedendo?
4: Ogni giorno sta succedendo un massacro proprio per le donne persiane, specialmente in questi ultimi tempi. E le donne non hanno potuto assolutamente a dimostrare niente, l'hanno perso la loro libertà, l'hanno persa la loro uguaglianza con gli uomini e la loro vita sociale, tutto quanto. Quelli che hanno avuto con le strisce, poco strisce della libertà che hanno avuto, l'hanno perso anche quello. Non è discorso di perdere il chador o il velo, discorso molto più in generale, una vita sociale, una vita di lavoratori che non prendono lo stesso stipendio come un uomo, le donne che a casa non ci sono uguali con il loro uomo, possono le donne, ma uomini che possono sposare 4-5 volte nello stesso momento, questi sono i nostri problemi.
1: Pegah, so che la domanda è molto complicata e l'articolazione della condizione femminile dal 79 a oggi è cambiata molto e varie volte, dipende anche molto dalle presidenze, dal contesto politico, e però è andata sempre peggiorando?
5: Diciamo che quel tradimento che hanno ricevuto le donne il 7 marzo del 1979, quindi nel momento in cui Khomeini ha imposto il velo obbligatorio nei luoghi pubblici, da lì le donne hanno capito che avrebbero perso sempre di più potere, sempre più diritti. Ed è quello che si denunciava, ma gli uomini che avevano fatto la rivoluzione insieme alle donne hanno preferito indietreggiare, ed è perché c'erano problemi più importanti, no? Del ricostruire un paese. Invece non si può ricostruire un paese senza i diritti delle donne, perché non c'è parità. Quella parità le donne l'avevano conquistata a caro prezzo e lo volevano continuare a portare avanti per essere sempre più presenti e partecipi della società. Ed è questa la forza del femminismo in Iran, che non ha mai smesso. Sì, è stato represso, ha cambiato forma, ha cambiato forme di disobbedienza, ma è dalle cucine che le mamme hanno educato le figlie, ma soprattutto i figli, perché nel 2022 noi siamo arrivati con più uomini in piazza, al contrario del 1979.
1: Sì, tra l'altro c'è un elemento che emerge anche dalla sua storia, professoressa Rivetti, e cioè la società iraniana è una società politicizzatissima. Vero?
0: Sì, lo è, e questo è perché tutte le società hanno delle contraddizioni, ma sicuramente per quanto riguarda l'Iran, la fortissima spinta alla politicizzazione che è avvenuta grazie alla rivoluzione, grazie alla successiva guerra con l'Iraq, queste appunto rivoluzioni, guerre, sono processi in cui la società si polarizza, si politicizza, vivono appunto ancora oggi nella società. Lo Stato ad esempio impartisce un'educazione rivoluzionaria ai pupilli, ai bambini, ma non è necessariamente in grado di controllare come questi pupilli, come questi bambini in qualche modo reinterpretano gli esempi dei giovani uomini che hanno dato la propria vita per la rivoluzione, per la difesa della patria durante la guerra, eccetera, eccetera. Questi sono messaggi che molto spesso non vengono innovati

0: e vengono in qualche modo reinterpretati da chi li riceve in chiave anche critica verso lo Stato, in chiave anche critica verso quelle stesse istituzioni che impongono quell'educazione.
1: Queste sono state molto interessanti, ma vorrei riprendere, perché entrambe l'hanno citata, la guerra contro l'Iraq, che segna la storia del paese. Diceva Pegà poco fa, gli uomini, diciamo, ci sono problemi più importanti, urgenze più importanti, quello segna la storia dell'Iran, non tutti se la ricorderanno, ma insomma, contro l'Iraq di Saddam per 7 anni, se non sbaglio, 8 anni, ci fu una guerra spaventosa che provocò una quantità di morti enorme e del quale vi diamo un cenno attraverso queste immagini.
2: La causa reale che ha spinto Saddam Hussein a trasformare gli scontri di frontiera con l'Iran in una guerra totale è stata la speranza di ereditare il ruolo di gendarme del Golfo lasciato vacante da Reza Pahlavi. Obiettivo che, realizzato, consentirebbe all'Iraq di assumere insieme il ruolo guida nel movimento dei non allineati e nel mondo arabo. Lo svolgimento della guerra, indebolendo sia l'Iran che l'Iraq, ha più che mai rimesso in gioco le superpotenze nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno stretto i tempi per mettere in piedi un nuovo sistema difensivo e l'Unione Sovietica, che continua a proclamarsi neutrale, punta alla conclusione del trattato di amicizia con la Siria per rafforzare la sua presenza nella zona.
1: Come esce da questa guerra l'Iran?
0: L'Iran da questa guerra esce sicuramente da un lato in grande difficoltà, perché è una guerra appunto molto lunga, avviene dopo una rivoluzione, quindi ci sono tutta una serie di anche trasformazioni proprio logistiche e istituzionali che si devono fare molto in fretta, no? Con molte poche risorse. Dall'altro lato però la Repubblica Islamica ce la fa a fare queste trasformazioni, ce la fa a difendersi, ce la fa a comunque resistere contro un'invasione, e nel corso appunto di questi 8 anni di fronte a un nemico che invece era sostenuto da, insomma, la comunità internazionale intera. Quindi esce da un lato indebolito, però dall'altra parte istituzionalmente, dal punto di vista dello Stato, sicuramente più forte.
1: E poi quei processi ondivaghi anche di repressione e riduzione della repressione stessa conoscono appunto dei momenti diversi. Voi lasciate l'Iran nel 99, giusto?
3: Nel 99,
1: dopo sì, una repressione.
3: Dopo, sì, da lì iniziano appunto anche i movimenti studenteschi molto a prendere parte di un cambiamento reale che chiedevano. Quindi dicevano che abbiamo fatto la rivoluzione, abbiamo avuto tanti martiri, ma noi dobbiamo andare avanti. Questo andare avanti lo volevano ovviamente portare i giovanissimi del paese, e dalle università che sono partite le prime proteste per avere più voce, per avere più spazio, per avere anche solo più possibilità di fare collettività, e poi i sindacati che sono stati sempre più repressi. Quindi ci sono stati vari ceti, no, della società, vari gruppi che, in quanto intellettuali, in quanto portatori di cambiamento culturale soprattutto, erano un pericolo e quindi venivano sempre più limitati.
1: Tra l'altro, a seconda delle presidenze, ci sono state anche delle presidenze più riformiste di altre. Poi a un certo punto però una stretta abbastanza feroce viene portata dalla presidenza di questo signore che poi bizzarramente Trump voleva, al quale voleva affidare, diciamo, il futuro dell'Iran. Ma questo, ora lo dico in una maniera ovviamente molto informale, è stato uno dei peggiori, giusto? Perché...
3: Sì, lui, anzi il Movimento Verde dovrebbe proprio ricordarci quanto lui abbia ancora di più imposto la sua brutalità, giustificato la sua brutalità con la scusa dell'Occidente. Invece abbiamo visto
1: con
3: che
1: la polizia morale, professoressa, feroce, vero?
0: Sì, la polizia morale è un programma che inizia in questi anni proprio con Ahmadinejad, ed è proprio in questi anni che appunto ci sono tutta una serie di iniziano tutta una serie di cambiamenti legislativi. Penso alla legge su quella che viene chiamata la legge sulla purezza e la castità, che include anche la polizia morale, include, diciamo, una restrizione, un più severo controllo sul vestiario delle donne, ma iniziano anche qui, durante la sua presidenza, tutti i percorsi legislativi che hanno di fatto ristretto tantissimo l'accesso delle donne al lavoro. Ad esempio, oggi in Iran, per una donna non sposata senza figli, quindi ad esempio per me, sarebbe difficilissimo trovare lavoro, perché finisci in coda alle graduatorie, diciamo, appunto per l'assunzione. Quindi lui di fatto, il suo nome è legato a questo momento di effettiva restrizione dei diritti civili, ma non

0: solo, questo è anche il momento in cui si inaspriscono le sanzioni, quindi il regime di sanzioni proprio in questi anni diventa molto più complicato, molto più stratificato. L'Iran oggi è appunto sottoposto a un regime di sanzioni particolarmente complicato. Questo ha fatto sì che fu proprio durante i governi di Ahmadinejad che si sviluppò moltissima corruzione all'interno del paese, nell'elite politica stessa, paradossalmente facilitata dalle sanzioni e dal fatto che appunto fosse impossibile o quasi impossibile scambiare beni e merci con l'estero, e quindi in qualche modo si sono poste come entità varie compagnie affiliate all'elite politica vicina ad Ahmadinejad, come entità che in qualche modo controllavano l'import-export, quindi accrescendo i propri capitali.
1: Tra l'altro, nella coda lunga della ferocia della presidenza Ahmadinejad c'è anche quella vicenda che ha sconvolto l'Occidente e provocato in Iran uno dei movimenti più forti, vivaci e coraggiosi degli ultimi anni, ed è l'uccisione di Mahsa Amini.
2: Esplode la protesta per la morte di Mahsa Amini, 22 anni, la ragazza di origini curde arrestata dalla polizia religiosa perché il velo non le copriva completamente i capelli.
3: La 22enne è morta dopo le percosse a Teheran. Le donne in piazza a capo scoperto sfidano le guardie della morale.
4: Mahsa Amini era una ragazza curda con un nome curdo, Jina. Tutte le minoranze in Iran sono perseguitate.
5: Women, life, freedom.
4: Io credo che l'obiettivo del velo sia rendere le donne invisibili. E le rendono invisibili nascondendo i loro corpi e facendole vergognare dei loro corpi. Per questo le donne oggi sono rivoluzionarie. Stanno dicendo alla Repubblica Islamica: tu non mi possiedi.
1: Pega, anche questo coraggiosissimo movimento però è stato soffocato.
6: Sì, però è stato un movimento che ha dato tante vite in sacrificio, che tuttora molti sono nelle prigioni proprio per essere stati arrestati in quell'anno, ma ha portato un cambiamento culturale che non potrà mai essere cambiato. Questo cambiamento culturale è entrato proprio nelle famiglie, perché noi abbiamo visto anche le ragazze e i ragazzi disobbedire ai loro genitori, e quindi se la disobbedienza inizia dalla casa, sì, si espande in tutta la società, ed è quello che la generazione Z iraniana sta facendo in maniera, direi, per noi coraggiosa, perché sappiamo a cosa vanno incontro, ma per loro è normalità. Devi respirare, devi vivere, e quindi devi scendere per strada.
1: Il mondo della diaspora iraniana è enorme, sparso in tutto il mondo, vero? Perché noi siamo andati con Andrea Rolli a incontrare degli attivisti iraniani qui a Roma, all'Associazione delle Donne Democratiche Iraniane in Italia.
7: Questo è un posto storico per la resistenza iraniana, è la sede appunto del Consiglio Nazionale. Tutti noi sostenitori della resistenza iraniana ci riuniamo qui per portare avanti il nostro attivismo. È una sede che per noi ha anche un grandissimo valore affettivo, poiché qui davanti nel 93 è stato freddato letteralmente l'allora responsabile del Consiglio Nazionale, Hossein Naghdi, da parte di sicari agenti del regime iraniano. Nell'88 sono state giustiziate 30.000 prigionieri politici nel massacro appunto che viene definito dell'88, l'80% dei quali erano mujahideen. Tra questi c'è mia zia materna, che in quel contesto è stata impiccata, e c'era anche mio padre. 2.000 esecuzioni soltanto nel 2025, un numero che rappresenta oltre l'80% delle esecuzioni che avvengono a livello globale. Le accuse principali erano quelle di ribellione e di guerra contro Dio, ma l'obiettivo principale è quello di eliminare il più possibile il maggior numero di membri della resistenza iraniana.
8: Sono stato arrestato in modo del tutto illegale. Ero per strada e non stavo commettendo nessun

0: nessun reato. Una volta rilasciato, ho deciso di partire. Sono arrivato in Italia 4 anni fa. Il problema del fondamentalismo può essere affrontato e risolto separando lo Stato dalla religione. Una repubblica laica e democratica in Iran è l'unica soluzione al problema. Abbiamo bisogno di forze che sostengano la separazione tra Stato e religione in quella regione, in quella parte del mondo, vale a dire il Medio Oriente. Ed è per questo che ho ritenuto mio dovere sostenere l'OMPI e il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana.
1: Quando noi diciamo riconoscere la resistenza, vuol dire semplicemente iniziare a dialogare in maniera ufficiale con la rappresentanza di questa coalizione democratica, che è una coalizione che esiste dal 1981.
2: Sappiamo per certo che sarà il popolo iraniano a rovesciare questo regime nella sua interezza, non un intervento militare esterno. Non ci può essere paura quando di fronte a te ci sono delle persone che sono disposte a morire.
3: Certe volte sembra che non si veda la luce alla fine del tunnel, però per fortuna c'è un movimento che ci permette di tenere sempre viva quella luce in fondo al tunnel che tutti gli iraniani vedono e che piano piano stiamo raggiungendo. Però per raggiungerlo bisogna veramente riconoscere la forza e la resistenza del nostro popolo.
4: Questo è indubbiamente vero, la forza e resistenza di questo popolo. È molto articolata la diaspora iraniana, suppongo.
5: Sì, è molto articolata. Ovviamente dopo il 79 tante persone sono andate via i monarchici, sono andati via i mujahideen al-Khalq che abbiamo sentito, sono andati via diversi rappresentanti della sinistra rivoluzionaria che è stata appunto poi repressa dalle forze khomeiniste che hanno preso il potere appunto al controllo della rivoluzione. Qui abbiamo visto appunto una parte dei rappresentanti di una parte di questa diaspora. Esistono gruppi in diaspora che hanno più o meno rappresentanza all'interno dell'Iran. Sicuramente sappiamo che è molto difficile in questo momento soprattutto capire quanto effettivo peso, no, abbiano le diverse fazioni, chiamiamole così, che sono presenti in diaspora nel paese. Sappiamo che soprattutto in questo momento diciamo di particolare vulnerabilità e fragilità anche, no? Ci sono stati appunto slogan anche dei mujahideen che sono arrivati da Teheran, ma diciamo che in generale sappiamo che appunto i mujahideen non sono particolarmente rappresentativi dell'opposizione.
4: Diceva lì una scritta Neshane Mullah, perché è difficile capire quale sarà il futuro dell'Iran.
6: Sì, perché poi penso allo slogan invece dei monarchici che dicono la stessa cosa ma al contrario, no?
5: Mujahideen.
6: Io penso che tutte le persone che hanno lasciato l'Iran negli anni 70, quindi non conoscano l'attuale Iran. L'attuale Iran è degli iraniani e solo loro attraverso un'elezione, un referendum, che è quello che chiedono. Dal 2009 lo stanno chiedendo a gran voce, ma che non riescono ad arrivare. Quindi quello sarà la chiave del futuro dell'Iran e solo gli iraniani dall'interno possono farlo.
4: Alice.
7: Allora, prendiamo questa notizia dal sito di Rai News, perché si è spenta il 4 giugno Marianne Satrapi, che è stata un'artista, una illustratrice, una fumettista, una scrittrice, una regista franco-iraniana che viveva in Francia dal 94, da 30 anni, ed era stata, era diventata molto celebre con Persepolis, che aveva vinto il premio della giuria a Cannes nel 2007, che era... inventava anche un genere, era la storia autobiografica di una bambina che iraniana durante la rivoluzione islamica e del suo esilio. Era uno stile bianco e nero che l'aveva, aveva inserito la graphic novel proprio nel dibattito culturale. Qui vediamo la sua pagina Instagram degli ultimi giorni che diceva «I lost the love of my life», perché il comunicato dei suoi cari era stato: «È morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Matthias Ripa, il suo marito, l'amore di tutta la sua vita». E quindi se ne va...
4: Eh sì, è stata importante, 10 secondi.
6: Molto. È stata colei che ha dato... l'immagine e i dolori degli iraniani. Io non posso mai dimenticare quando la prima volta vidi il momento in cui lei saluta i suoi parenti, i suoi familiari, la sua nonna nell'aeroporto di Teheran, e io ricordo sempre quel magone di quel momento, perché l'abbiamo passato tutti. Quindi è veramente un grazie per tutto quello che ha fatto.
4: No, grazie a voi per la vostra presenza oggi negli studi di Quante Storie. Paola Rivetti ha scritto Storia dell'Iran, Rivoluzione, guerra e resistenza 79-2025, pubblicato dalla Terra.

0: colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
1: Sei soddisfatta della nuova doccia?
2: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
1: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
3: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
1: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
3: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.

0: Oggi, a passato e presente, parleremo di Gibellina, la città del terribile terremoto del 1968, ma la vedremo fra memoria e utopia. Però prima di parlarne, vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 devasta la Valle del Belice. È la prima grande catastrofe sismica del secondo dopoguerra. Estate 1981. A suggellare l'operazione artistica in atto, il sindaco di Gibellina, Ludovico Corrao, dà il via alle Ore Stiadi, il festival teatrale che trasforma la città in un palcoscenico culturale. 2015. Dopo 30 anni di lavori, viene terminato il Grande Cretto, la monumentale opera dell'artista umbro Alberto Burri sulle rovine della vecchia Gibellina.
0: Di Gibellina tra memoria e utopia parliamo con la professoressa Cristina Costanzo. Professoressa Costanzo, Gibellina e la valle del terremoto del 68 ebbero un doppio sfregio. Il primo, quello che sanno tutti, il terremoto, i danni, fu l'ultimo terremoto, quelli, no, devastanti ce ne sono stati altri, ma a cui non seguì protezione civile, non seguirono misure. Ma il secondo sfregio fu del nome, come se a lei la chiamassi Costanzo, nel senso che si chiamava Valle del Belice. Il primo telegiornale sbagliò il nome, disse Belice, e da allora è rimasto Belice. Ancora oggi tutti pensano, parlano di terremoto del Belice. Come avvenne questo errore? Com'è possibile?
2: La dicitura corretta è Belice, come ha detto lei, però quando le emittenti televisive, quando i giornalisti iniziarono a essere presenti sul luogo e a fare le prime trasmissioni, iniziarono a dire appunto Belice. Allo stato attuale coesistono Belice e Belice, però questa dicitura errata è diventata una metafora del senso di sradicamento che è stato vissuto da questa comunità. Quindi...
0: E allora perché la accettiamo? Perché non, ogni volta non andiamo lì a correggere Belice? Perché accettiamo la doppia dizione?
2: Proprio per questo motivo a volte si utilizza l'accento sulla I, Belice, proprio per sottolinearlo.
0: E noi useremo l'accento sulla I per tutta la puntata. Abbiamo mandato nella Valle del Belice Emanuela Lucchetti, che ci spiegherà cosa accadde nel 1968. Vediamo il primo brano.
3: Nell'agosto del 1985, qui a Gibellina Vecchia, apre il cantiere di una delle più grandi opere d'arte ambientale al mondo, il Grande Cretto dell'artista umbro Alberto Burri. 86.000 metri quadrati di calce bianca che, come un velo immenso, ricoprono il corpo martoriato di un paese, Gibellina, ridotto in macerie ormai 17 anni prima. Sotto il manto di Burri resta sepolta la memoria di Gibellina, una moderna Pompei cristallizzata nell'attimo esatto della sua distruzione. Tutto ha inizio tra il 14 e il 15 gennaio del 1968.
4: Buongiorno.

Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi.

0: Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devasta la Valle del Belice, un territorio povero e rurale tra Palermo, Trapani, Agrigento. È la periferia sconosciuta dell'Italia del miracolo economico, esclusa dai processi di urbanizzazione e industrializzazione. Dove il cemento armato non era mai arrivato, interi centri abitati di tufo vengono spazzati via. Gibellina, Poggio Reale, Sala Paruta e Montevago non esistono più. Lo Stato, messo di fronte al primo grande evento sismico del dopoguerra, mostra tutta la sua inadeguatezza. Le vecchie strade, inghiottite dalle crepe della terra, rallentano i soccorsi. Il bilancio è di oltre 300 morti, più di 1000 feriti e quasi 100.000 sfollati.
1: Gibellina, Montevago, Poggio Reale, i suoi ruderi. Quasi nessuno fuori dalla Sicilia conosceva il Belice, tanto che i giornalisti accorsi per raccontare la catastrofe sbagliano accento. È solo uno dei sintomi dello sradicamento vissuto dalla gente terremotata, che deve accettare parole reinventate, ritardi nei soccorsi, mancanza di risposte concrete da parte del governo. Nel caos generale, la popolazione locale rispolvera vecchie pratiche di auto-organizzazione e si mobilita. Mentre lo Stato incoraggia le partenze con biglietti ferroviari gratuiti e passaporti rilasciati quasi sul momento, i poveri cristi del Belice, così come verranno definiti, protestano. Vogliono la ricostruzione.
0: Mentre l'Italia è attraversata dalle tensioni del 68, il 2 marzo, il giorno dopo gli scontri di Valle Giulia tra studenti universitari e polizia, 1500 terremotati arrivano davanti alla Camera dei Deputati per chiedere al governo Moro l'approvazione della legge per la ricostruzione. Dopo 3 mesi si arriva alla prima legge, ma lo scontro tra le aspirazioni autonomistiche della Sicilia e le prerogative rivendicate dallo Stato centrale causa ulteriori ritardi. Intanto, gli abitanti del Belice vengono abbandonati a loro stessi, alloggiati in baraccopoli di lamiere ed eternit, in condizioni di vita disumane.
1: In un servizio del quotidiano siciliano L'Ora del 10 luglio 1968, Leonardo Sciascia denuncia il pessimo stato delle baraccopoli. Le paragona con lucida convinzione alla mostruosità umana e architettonica dei campi di concentramento. Eppure bisognerà attendere diversi anni prima che si ricostruiscano paesi veri e propri, case in muratura, spazi abitativi dignitosi.
2: Leonardo Sciascia fu il primo, ma forse anche un po' il solo, a lungo tempo il solo, che si accorse di quanto di terribile era accaduto nella Valle del Belice. Non ci furono i fari di tutto il paese, come sarebbe stato poi per il Friuli, per l'Irpinia. Ma secondo lei perché? Perché era in Sicilia, per razzismo inconsapevole?
3: Leonardo Sciascia viene ricordato come uno degli interventi

0: intellettuali che si fecero portavoce delle condizioni di vita degli sfollati, che furono appunto soggetti a questa dislocazione forzata, prima nella tendopoli, nella baracca. Renato Guttuso, per esempio, nel 1970, quindi 2 anni dopo, nel secondo anniversario del terremoto, dipinge questa processione laica notturna in cui si vedono i terremotati che vengono supportati intellettualmente da figure appunto come Leonardo Sciascia. Questo per dimostrare che ancora 2 anni dopo la condizione dei terremotati non era stata risolta, le condizioni di vita erano ancora quelle che erano descritte da Leonardo Sciascia, che le associa a quelle di un laico.
1: Gianmarco D'Assolto. Anche allora, altra cosa, non nacque la protezione civile, che invece sarebbe nata negli anni 70 dopo il Friuli e potenziata dopo l'Irpinia. È così?
2: Sì, esattamente. Quando il terremoto colpisce il Belice nel 1968, in Italia la protezione civile non esiste ancora. E lo stesso scenario lo troviamo per l'Irpinia nel 1980, che un terremoto che colpisce un'area di oltre 600 comuni, dove autorità comunali, volontari, regioni intervengono nei primi soccorsi senza un coordinamento, senza un indirizzo da parte del Ministero degli Interni. E il disastro è sotto gli occhi di tutti, e a palesarlo è anche il Presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, che dopo aver visitato i luoghi della tragedia, in un celebre messaggio televisivo denuncia i ritardi e le mancanze dello Stato, invitando gli italiani e le italiane a mobilitarsi, poiché il miglior modo per ricordare i morti è quello di pensare ai vivi. Dobbiamo considerare che il terremoto dell'Irpinia causa oltre 2.700 vittime, un numero enorme che genererà poi nel nostro paese un vasto dibattito pubblico che poi sarà determinante nella nascita del Dipartimento di Protezione Civile il 29 aprile del 1982.
1: Mentre ascoltavo Gianmarco D'Astolto mi veniva in mente che quantomeno poi la protezione civile in realtà era già nata negli anni 70, poi diventerà dipartimento nelle date che ricordava da sotto, però almeno lì ci furono presidenti della Repubblica, per il Belice quasi niente, ecco, diciamo, a parte le cose ricordate dal nostro filmato, quasi niente.
0: Diciamo che uno degli aspetti più interessanti è quel movimento di adesione emotiva, sociale, comunitaria che si è diffusa a livello nazionale, nel senso che il terremoto è nel 68, tra il 14 e il 15 gennaio, ma già nel 67 c'era stata una marcia di protesta per la Sicilia occidentale. Questa attivazione, diciamo, di processi socioculturali, secondo me trova un riscontro importante nei processi artistici che poi sono stati innescati, nel senso che la comunità della Valle del Belice, quindi non soltanto la comunità gibellinese, era molto attenta alle condizioni sociali, alle condizioni di vita. Quindi quando poi è stato necessario dimostrare una vicinanza alla comunità colpita, tanti individui si sono attivati in tal senso.
1: Però lì per lì, in quell'anno, neanche il 68 si accorse tematicamente di ciò che era accaduto nel Belice.
0: Sì, tra le proteste, diciamo tra le marce partite dalla Sicilia, ce n'è una particolarmente importante che viene ricordata come protesta delle cravatte, nel senso che appena questa delegazione arrivò a Montecitorio, ecco, a loro non fu concesso inizialmente di entrare, di accedere, perché erano persone prive di cravatte in quel momento. Così, ricorda Lorenzo Barbera, furono acquistate le cravatte e fu possibile accedere e fu possibile interagire. Però effettivamente questo rallentamento e questa lentezza rispetto a delle necessità imminenti c'è stata, nonostante l'adesione degli
1: Tutto
0: intellettuali.
1: Tutto questo racconto è per anticipare il secondo capitolo, dove vedremo che, in compagnia di Emanuela Lucchetti sui luoghi, che in qualche modo una forma di risarcimento gibellina l'avrà, diventando una capitale dell'arte. Ma vediamolo da vicino.

0: La nuova gibellina rinascerà qui, a valle, a 20 km di distanza dal suo fantasma. Durante la fase di progettazione del nuovo insediamento urbano si pensa a una città a forma di farfalla, con grandi ali unite dal corpo centrale degli edifici pubblici. È un'idea molto poetica, ripresa da modelli anglosassoni soprattutto del secondo dopoguerra, studiati appositamente per contrastare il problema del sovrappopolamento. Ma nella Sicilia rurale degli anni 70, spopolata e, come in queste zone, terremotata, i problemi sono altri. Così, per dare anima e identità al progetto di ricostruzione, qualcuno inizia a sognare l'utopia di una nuova gibellina. Una città che risorga nel segno dell'arte e della cultura. È il sindaco intellettuale Ludovico Corrao.
1: Nel 1969 il senatore Ludovico Corrao, mecenate democristiano migrato negli ambienti progressisti di sinistra, viene eletto per la prima volta sindaco di Gibellina. Ha un progetto, un'utopia urbanistica: rifondare la città attraverso l'arte. Per realizzare quest'opera estetica collettiva, Corrao chiama a raccolta i principali rappresentanti delle tendenze artistiche contemporanee: Pietro Consagra, Mimmo Paladino, Carla Accardi, Alberto Burri, sono solo alcuni degli artisti accorsi a Gibellina.

0: Corrao, come un principe rinascimentale, immagina la sua città ideale e Gibellina diventa un laboratorio di sperimentazione artistica a cielo aperto. Tra i primi a rispondere all'appello del sindaco c'è l'artista siciliano Pietro Consagra, il più prolifico qui a Gibellina. È sua la monumentale Stella del Belice, la scultura posta all'ingresso della valle. Ed è suo anche questo gruppo scultoreo di 17 pannelli in ferro, pensato come scenografia teatrale per l'Edipo Re di Sofocle del 1988. Tra le opere di Pietro Consagra c'è anche questo teatro, concepito come un ricamo frontale che guarda la città. A lungo è rimasto incompiuto, ma oggi torna alla sua funzione originaria, ospitando installazioni artistiche internazionali. Alla base dell'ambizioso progetto artistico di Gibellina c'è una stretta collaborazione tra artisti e maestranze locali. Un esempio concreto sono questi 5 pannelli dell'artista trapanese Carla Accardi sotto il porticato del municipio, realizzati grazie al contributo dei ceramisti gibellinesi. Le opere disseminate diventano paesaggio, come la chiesa madre di Ludovico Quaroni e Luisa Versa. Sembra un compendio delle culture che hanno attraversato l'isola. C'è la solennità del teatro greco, l'essenzialità dei palazzi arabi. E poi c'è la grande sfera, simbolo di una presenza superiore, pura, divina. Ma nella visione di Corrao è anche e soprattutto il teatro uno strumento fondamentale di rigenerazione culturale.
1: L'Oresteia non è soltanto rivivere un mito e raccontarlo, ma è un'operazione di catarsi e rivivere la storia di questo popolo.
2: Nel 1981 Ludovico Corrao dà vita alle Orestiadi di Gibellina, un festival internazionale di teatro, musica e arti visive che prende il nome dall'Orestea di Eschilo,

L'idea è semplice e potente: trasformare una città distrutta dal terremoto in un grande palcoscenico culturale. Per qualche settimana, ogni estate Gibellina diventa un luogo di incontro tra artisti provenienti da tutto il mondo. Registi, attori, musicisti e scenografi lavorano tra le piazze e i teatri della nuova città, ma anche tra le rovine della vecchia Gibellina.

davanti alla montagna di sale di Mimmo Paladino si capisce forse meglio tutto il senso dell'utopia di Gibellina. Una montagna bianca, abbagliante, attraversata da cavalli di bronzo arcaici. Un'opera che parla di memoria, di tempo, di rovine. Il sale richiama il mare, ma anche la terra bruciata dal sole e la fatica di chi ha vissuto le campagne qui intorno. E questi cavalli immobili, che sembrano essere crollati e poi rinati sulla stessa montagna, è come se custodissero la storia di un luogo che ha conosciuto la distruzione e ha provato a rinascere attraverso l'arte.

0: Corrao incontrò difficoltà ad affermare questo modello nel 69, quando fu fatto sindaco?
1: Inizialmente non poche, nel senso che Ludovico Corrao viene descritto spesso come un visionario perché è stato il portatore di un'utopia. Gibellina certamente è una città d'arte, ma una città che oggi esiste, una città viva, quindi questa utopia in qualche modo si è fatta concreta ed è sicuramente un'utopia che si ravviva grazie all'arte.
0: Chiarissimo. Leonardo Acchione, ha funzionato il modello Corrao in tutto e per tutto?
2: Beh, è difficile dirlo perché in un certo senso Gibellina è un po' un unicum nella storia, infatti ha aperto a un dibattito che sicuramente va oltre la semplice ricostruzione materiale della città. Da un lato c'è chi sostiene che Gibellina oggi sia la dimostrazione che dopo un disastro l'arte in un certo senso è uno strumento in grado di portare una rinascita civile e culturale. Dall'altro lato, invece, soprattutto urbanisti tra gli anni 80 e gli anni 90 del Novecento si sono espressi in maniera un po' critica su questo, perché la città è stata quasi ricostruita e portata dall'alto in un certo senso, e quindi anche la sua comunità è stata sradicata e ripiantata, avendo qualche difficoltà nella ricostruzione di una memoria urbana in questo senso. Quindi Gibellina sicuramente rappresenta un caso storico ancora aperto che ci fa dibattere su la ricostruzione monumentale dall'altro e la ricostruzione identitaria, ma che di fatto oggi ci lascia ancora con una domanda aperta, ovvero se ricostruire voglia dire ritirare su e ricreare i luoghi e gli spazi, o ricostruire voglia dire anche ricreare una comunità, e questa è sicuramente una sfida più difficile.
0: Io capisco perfettamente la questione posta con lucidità da Leonardo Acchione, ma non ho dubbio sulla risposta, che puntare al massimo quella che fu di Corrao, perché questa almeno resterà nel codice. Altre città che sono state vittime del terremoto e che sono state ricostruite col bardo vera, con qualcosa così, nessuno di noi due c'è mai stato.
1: Forse uno dei modi più corretti e più equilibrati per interpretare la storia di Gibellina è quella del laboratorio. Schifano realizza una serie di dipinti con i bambini delle scuole, con gli adolescenti delle scuole, che oggi si riconoscono in quelle opere pittoriche all'interno del museo. È stato citato il caso di Alberto Burri, il suo Cretto di Gibellina è una delle opere più note del Novecento, del nostro tempo. E ha osato, è un artista che ha osato, non soltanto in quell'occasione, ha sperimentato moltissimo, ma ecco, in quel caso ha utilizzato la storia, ha utilizzato come materiali artistici i ruderi della città vecchia. Questo mi sembra una forma di sperimentazione.
0: Entriamo nel terzo capitolo.

titolo, sempre guidati in loco da Emanuele Lucchetti, dove vediamo il grande cripto. Adesso lei spiegherà cos'è questo grande cripto.

0: Se nella nuova gibellina l'arte accompagna la ricostruzione della città, qui invece interviene direttamente sulle sue rovine. Quando nel 1981 Alberto Burri arriva tra i resti di Gibellina Vecchia per un primo sopralluogo, rimane colpito da ciò che vede. Vede case crollate, muri spezzati, strade ancora riconoscibili sotto le macerie. È un paesaggio sospeso tra distruzione e memoria. Davanti a questo scenario spettrale, Burri ha un'intuizione: non restaurare le rovine, non cancellarle, ma trasformarle in una gigantesca opera di paesaggio. Burri immagina una superficie continua, attraversata da profonde fratture, proprio come i cretti che si formano naturalmente quando la terra si secca al sole. Solo che in questo caso la frattura non è naturale, ma è progettata, costruita e scolpita su scala urbana.
1: Il progetto del Grande Cretto prende forma nel 1984. La tecnica di costruzione è tanto semplice quanto imponente. Le macerie della città vengono prima raccolte, compattate e livellate fino a creare una grande piattaforma continua. Sopra questa base viene steso uno spesso strato di cemento bianco armato, suddiviso in grandi blocchi geometrici. Ogni blocco è alto circa 1,5 metri e largo decine di metri. Tra un blocco e l'altro restano dei corridoi profondi che riproducono fedelmente l'antico tracciato delle strade. Durante i primi anni di lavoro vengono colati migliaia di metri quadrati di cemento sopra le rovine del paese.
0: Il risultato è una superficie che segue esattamente la pianta urbanistica della vecchia Gibellina. Le crepe del Cretto coincidono con i vicoli, con le piazze, gli isolati della città scomparsa. L'opera segue inoltre la naturale inclinazione della collina su cui sorgeva la città. Sembra immersa nel paesaggio ambientale, come se fosse fatta di marna, la stessa roccia bianca delle monumentali scogliere della Sicilia meridionale.

0: Alla fine degli anni Ottanta il cantiere si interrompe. Le difficoltà economiche e la progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici rallentano molti progetti legati alla ricostruzione del Belice e anche il Cretto resta incompiuto. Per decenni l'opera rimane sospesa, una grande distesa di cemento bianco che copre solo una parte dell'antico abitato. Nonostante questo, il sito inizia progressivamente ad attirare studiosi, artisti e architetti da tutta Europa. La forza dell'intervento di Burri è evidente. Una città distrutta, trasformata in una gigantesca opera di land art.
1: Il completamento del progetto arriverà molti anni più tardi. Nel 2015, a 100 anni dalla nascita di Alberto Burri, l'opera viene finalmente portata a termine seguendo il disegno originario dell'artista. Il grande Cretto raggiunge così la dimensione immaginata all'inizio, quasi 90.000 metri quadrati di superficie. Dall'alto sembra una trama immensa di fratture bianche che attraversa la collina. Da terra invece è un labirinto di muri e corridoi di cemento dove il visitatore

e cammina lungo le strade della città che non esiste più. È un monumento costruito sopra le macerie, ma capace di restituire nuova forma e identità a un luogo cancellato dal terremoto.

0: ho letto in un suo libro, poi ne parleremo, che alcuni di questi artisti non si limitarono a regalare un progetto, ma andarono lì, addirittura vissero. Qualcuno, per esempio, Carla Accardi, mi sembra.
1: Esattamente, no? Sì. Carla Accardi è una figura fondamentale, chiaramente, per il suo ruolo nell'arte, nella storia in Italia, ma per quanto riguarda Gibellina desidero ricordare il sodalizio e la relazione con le ricamatrici gibellinesi e con le ceramiste gibellinesi che si erano riunite in una cooperativa. C'era il tema del lavoro che queste persone avevano perduto. Così con Carla Accardi iniziarono a realizzare opere in ceramica oppure i presenti che venivano portati in processione. Quindi l'idea di una continuità del lavoro attraverso l'arte. Carla Accardi ha espresso anche questo.
0: Anche in questo c'è il senso di una costruzione che viene dopo l'incontro con questa realtà. E non c'è niente di astratto lì, è tutto un senso, mi sembra, no?
1: L'arte entrava nel quotidiano di questa comunità, quindi una possibile diffidenza iniziale nei confronti dei linguaggi del contemporaneo veniva assolutamente risolta.
0: E finale. Non solo Corrao ebbe delle difficoltà iniziali, ma nonostante già si vedesse dopo qualche anno che era in atto la costruzione di un capolavoro, di nuovo sorsero difficoltà. Gli bloccarono i finanziamenti, dissero che aveva speso male i soldi, insomma fecero insinuazioni su di lui. Come la spiega questa seconda? Quello stava facendo veramente una cosa unica. Come si spiega questa seconda ondata critica nei suoi confronti?

0: del luogo, che sono i figli e i nipoti di quelli che videro e conobbero il terremoto del 68, si sono resi conto della, insomma, di quello che era nato intorno a loro, un esperimento così importante, o tuttora si sentono così un po' estranei a...
1: Le generazioni più giovani, per fortuna, sono vicine al progetto di Gibellino, hanno interiorizzato questo processo e riconoscono, per esempio, nel Cretto di Alberto Burri un luogo d'arte.
0: Quello poi è una cosa mondiale, il Cretto di Burri è una cosa mondiale. Ma io mi sono innamorato di questa situazione gibellina, conoscendola, avendola visitata, e poi soprattutto lo devo riconoscere per un libro molto importante di Cristina Costanzo, Gibellina, Memoria e Utopia, un percorso d'arte ambientale, che mi ha fatto avvicinare, mi ha fatto vedere quasi opera per opera. E lei mi deve dare gli altri due libri, però, perché io sono fiscale esigente.
1: I maestri di Gibellina, di Davide Camarrone, e Sogno Mediterraneo, intervista a Ludovico Corrao, di Baldo Carollo, perché sono accomunati dall'idea della coralità e del dialogo che è alla base del multiculturalismo di Gibellina.
0: Allora, la ringrazio, professoressa, per
1: grazie
0: averci guidato alle bellezze di Gibellina, per aver scritto il libro che ha scritto, per avercene segnalato altri due. Non posso non ringraziare Emanuele Lucchetti, che ho lasciato sul posto, e ringrazio altresì, per degli interventi molto pertinenti, Gianmarco D'Astolto e Ada Nardacchione. Mi raccomando, prendete nota dei libri che vi abbiamo segnalato, perché io così ho il tempo per prepararmi alle conclusioni.
2: Gibellina, Memoria e Utopia, un percorso d'arte ambientale. Cristina Costanzo, Marsilio 2022. I maestri di Gibellina, Davide Camarrone, Sellerio 2026. Il sogno mediterraneo, intervista di Baldo Carollo, Ludovico Corrao, Ernesto Di Lorenzo Editore 2025.
0: Cristina Costanzo ci ha detto di cosa mise in moto il terremoto del Belice, di iniziative civili, di iniziative della società, e in questo ebbe un ruolo anche Don Antonio Riboldi. Don Antonio Riboldi era stato mandato nel 58 a Ninfa, Santa Ninfa del Belice, nella diocesi di Mazara del Vallo, e aveva cominciato a operare quindi 10 anni prima del terremoto, e non si fece prendere la sprovvista dal sisma, e si diede da fare, aiutò le persone, divenne celeberrimo, ma veramente molto celebre in tutta la zona, tant'è che nel 1978, 10 anni dopo, Paolo VI lo nominò vescovo di Acerra, e anche qui passò alla storia, perché sfidò la camorra di Cutolo, a Ottaviano, e diventò il più famoso vescovo anticamorra. Insomma, la sua storia è la storia di un uomo che ovunque è andato ha lasciato il segno.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21:20, Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì 15 giugno alle 21:15 su Rai 3.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantiene giovane
4: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, acqua della salute.
5: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
6: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
7: Ciao, ma.
6: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu?
8: Che ne dice, capo?
7: Sì, ma chiamami Anna.
6: Siamo Confcommercio.
7: E lei?
9: Perfetta, cara.
6: Per gli amici, Confcom.
10: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
11: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
10: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Nino, l'ecografia.
13: Complimenti, tutto il papà.
12: Beh, veramente sono due.
13: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
12: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
13: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
12: Non possiamo aspettare.
13: Come aspettate due gemelli non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
14: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
12: Nino, mi dà una mano?
13: No, sto lavorando. Vada.
15: Cerchi la formula Z che ami? Da oggi la troverai nei dentifrici Oral-B. Ricerca Z e tecnologia Oral-B finalmente insieme per il tuo sorriso. A Z diventa Oral-B.
16: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
17: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
18: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 199 euro al mese a tasso zero. Scoprila anche GPL Eco G.
20: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

sporge per scattare un selfie e cade dalla terrazza del Monte Echia. Turista ventenne ricoverato al Vecchio Pellegrini di Napoli in gravi condizioni. Andiamo avanti, così il sindaco di Quarto dopo le gravi intimidazioni ricevute. Oggi visita della commissione anticamorra del Consiglio regionale al cementificio confiscato ai clan. Cumuli di rifiuti in strada Giuliano. Gli operatori di igiene urbana protestano per le condizioni di lavoro e i sacchetti dell'immondizia non vengono raccolti. Trasporti e cantieri a Napoli, disagi in arrivo. Dal 22 giugno chiude la metro 1 tra Piscinole e Colli Aminei. Venerdì sciopero di 4 ore del personale.

0: e altro. Calcio, il Napoli non ha fretta e attende che Allegri negozi il divorzio dal Milan prima di ufficializzarlo come nuovo allenatore degli azzurri. De Laurentiis intanto non commenta le voci di un'offerta per rilevare il club. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il nostro TG con la cronaca. Un turista è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere precipitato dalla terrazza del Monte Echi a Napoli. Forse si è sporto troppo per scattare un selfie. Vediamo il servizio di Giuseppe De Caro.
1: Probabilmente l'intenzione era quella di tornare a casa in Sicilia con una foto del Golfo di Napoli alle spalle e così sembrerebbe per immortalarsi in un selfie un ventenne palermitano si sarebbe sporto troppo precipitando dal costone roccioso sulla terrazza panoramica dell'anfiteatro del Monte Echia. Ieri sera intorno alle 20 al giovane sarebbe bastato un attimo di distrazione per perdere l'equilibrio e cadere nel vuoto per diversi metri. Il ragazzo in vacanza con la famiglia è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove ora è ricoverato in condizioni molto gravi. Sottoposto a più operazioni per i traumi riportati, è in prognosi riservata e lotta per la vita. Gli agenti di polizia del commissariato San Ferdinando sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
0: L'omicidio di Salvatore Solimeno a Bosco Trecase è in corso davanti al GIP del Tribunale di Torre Annunziata. L'udienza di convalida del fermo a carico di Antonio Guastafierro e Fulvio Titas, accusati di concorso in omicidio premeditato. Venerdì scorso c'era stata una lite condominiale, poi qualche ora dopo Solimeno è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. I due indagati si erano poi costituiti alla caserma dei carabinieri di Tricase. Restano in carcere le quattro persone accusate del sequestro di persona, della morte come conseguenza di altro reato e dell'occultamento del cadavere dell'imprenditore Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno più notizie dal 9 febbraio scorso. Ancora cronaca, ad Ercolano ieri sera un 17enne è stato speronato da due persone mentre era in scooter in via Plinio, poi inseguito in una paninoteca dove è stato colpito da diverse coltellate oltre a calci e pugni. Indagano i carabinieri, la vittima è stata medicata all'ospedale di Torre del Greco e dimessa con 15 giorni di prognosi. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Maddaloni, sono accusate di aver minacciato un ex collaboratore di giustizia e i suoi familiari per costringerli a lasciare la casa in cui abitavano e consentire poi l'occupazione abusiva dell'immobile. I reati contestati sono violenza privata aggravata e continuata in concorso, detenzione e porto di arma da fuoco aggravati da metodo mafioso. A Quarto, la Commissione Anticamorra del Consiglio regionale visita il cementificio confiscato ai clan e dice «Sosterremo il percorso di legalità intrapreso». Il sindaco Sabino, dopo l'annuncio dell'abbattimento dei silos, aveva infatti ricevuto minacce. L'inviata Francesca Coppola.
2: Non si lascia intimidire dalle minacce ricevute alcuni giorni fa il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. La sua risposta la mostra la Commissione Anticamorra della Regione Campania. È nel cantiere in piena attività che trasformerà quello che era il cementificio dei clan Polverino Nuvoletta in un centro dell'arte e dello sport. Proprio qui 10 giorni fa l'abbattimento dei silos che producevano il cemento di pessima qualità che veniva imposto alle ditte dell'area Flegrea in pieno boom edilizio post-terremoti negli anni 80. Due giorni dopo la demolizione dei silos, i gravi messaggi anonimi. Morta una camorra se ne fa un'altra, recitano i post con profili fake e poi pupazzo ti metto dentro i muri. 75 beni confiscati, ha spiegato il sindaco alla commissione, presieduta da Vincenzo Sant'Angelo, equivalgono a una piccola città nella città. Nel baluardo della legalità, che evidentemente dà fastidio a chi agiva in affari criminali, ville reimpiegate per la cura dei disabili, una radio anticamorra, strutture di assistenza alle donne in percorsi alternativi alla detenzione, ai loro bambini. Sul grave episodio si indaga, intanto rinforzata la vigilanza dalla prefettura di Napoli. Saremo al fianco del sindaco, hanno sottolineato i consiglieri della Commissione Anticamorra, e lavoreremo per sburocratizzare gli iter di immediato riutilizzo dei beni confiscati. Nella visita anche la presenza di Polis, fondazione a difesa delle vittime innocenti della criminalità.
3: Noi siamo la scorta sociale di questo sindaco e degli altri sindaci. Qui la camorra ha perso, questo è vero, e questo vogliamo dire al sindaco senza abbandonarlo e lasciarlo da solo.
0: Indagine della Procura europea su una presunta frode da 300.000 euro avente ad oggetto i fondi PNRR per le piccole e medie imprese. Il servizio di Andrea Siano.
4: I beni sequestrati ammontano a più di 300.000 euro fra auto, immobili e depositi sui conti correnti di coloro che avrebbero

0: Avrebbero messo in piedi la frode ai fondi del PNRR scoperta dalla Guardia di Finanza su indagini della EPPO, ovvero la Procura Europea di Napoli. Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e segue le numerose perquisizioni eseguite nelle case dei 5 indagati a Caserta e a Napoli. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza erano quelli destinati alla transizione digitale ed economica delle piccole e medie imprese e il finanziamento ottenuto presentando bilanci falsi e fornendo informazioni fasulle era stato indebitamente incassato da una società con sede a Napoli. Una volta ottenuti i soldi, gli indagati li avrebbero però utilizzati per scopi diversi da quelli per cui erano stati stanziati.
1: Possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico di Napoli tra scioperi e lavori programmati di manutenzione. Vediamo il servizio di Vittorio Marotta.
2: 3 mesi di chiusura, 3 le stazioni interessate sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Piscinola, Chiaiano, Frullone. Da lunedì 22 giugno fino a lunedì 14 settembre il capolinea nella parte nord di Napoli sarà ai Colli Aminei. Bisogna sostituire e rinnovare i binari del tratto ferroviario perché è scaduta la manutenzione ventennale. Proprio come un anno fa, quando per consentire la sostituzione del primo dei 2 binari interessati, quelle stazioni rimasero chiuse, sempre per 3 mesi. Le date sono inserite in modo tale da avere un impatto relativo soprattutto sugli studenti, con l'obiettivo di ripartire proprio in occasione del rientro in classe fissato in campagna per il 15 settembre. Al posto dei treni previsto un servizio di navette sostitutive ogni 10 minuti, con la speranza di contenere i disagi. Disagi che invece potrebbero investire le linee EAV venerdì 12 giugno, a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL e Faisa CISAL. Saranno interessati tutte le tratte gestite dall'azienda su ferro e su gomma. Sul sito EAV le partenze garantite.
1: E ci sono lavori in corso in diversi punti del centro di Napoli con pochi disagi per la viabilità, mentre per i commercianti la convivenza con i cantieri è più difficile. Ivan Palumbo.
3: Niente ingorghi, auto e scooter proseguono senza intoppi mentre i binari del tram prendono forma. Il cantiere già da tempo aperto alla riviera di Chiaia avanzerà, ma i lavori dall'incrocio con via San Pasquale fino a piazza Vittoria, contrariamente a quanto inizialmente previsto, saranno realizzati di notte per evitare disagi alla viabilità. Già entrato in vigore in mattinata, invece, il nuovo dispositivo di traffico in zona Piazza Municipio. La realizzazione del manto stradale in via Vittorio Emanuele prosegue. Da lì vietato il transito in via Santa Brigida. Commercianti dell'area sul piede di guerra.
4: Questo è stato proprio il pugno del K.O. Le persone non hanno dove passare. Le macchine non ne parliamo proprio. I motorini, cioè... E come fanno ad arrivare?
3: A poche centinaia di metri sono i pedoni a lamentarsi. Via Toledo si rifà il look. Per vedere il risultato bisognerà aspettare la fine del 2028. Il marciapiede dissestato è un problema.
5: In una delle zone turistiche della città, dove c'è un passaggio continuo, è pericoloso perché ovviamente c'è il rischio di inciampare.
3: Sul lungomare piace il nuovo volto di via Nazario Sauro, ma via Partenope non è ancora pronta e altri cantieri sono stati o saranno aperti a breve per periodi più o meno lunghi a Posillipo, in via Galileo Ferraris, zona stazione, e in via De Giaxa, zona Capodichino.
1: Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 di oggi in 10 comuni della Campania dove il sindaco verrà eletto al ballottaggio. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si è attestata al 42%, in calo ovunque rispetto al primo turno. Ricordiamo i comuni al voto che sono Angri, Campagna, Casalnuovo di Napoli, Cava dei Tirreni, Frattamaggiore, Ottaviano Pompei, San Nicola la Strada, Somma Vesuviana e Sorrento. Andiamo adesso a Giugliano in Campania. Cumuli di spazzatura restano in strada per la protesta dei dipendenti addetti alla raccolta. Sentiamo le ragioni nel servizio di Margherita Rosciano.
6: Turni non più sostenibili, personale non sufficiente, sono queste le principali rivendicazioni dei dipendenti della Tecnoservice, la ditta che a Giugliano, uno dei comuni più popolosi della Campania, supera i 100.000 abitanti, è addetta alla raccolta dei rifiuti. Risultato, da alcuni giorni in molte strade si vedono cumuli di immondizia. I cittadini protestano, l'aumento delle temperature rende la situazione igienica sempre più preoccupante. Alcuni giorni fa un incontro tra istituzioni, sindacati e dipendenti che non ha prodotto soluzioni. Un altro è previsto per domani, il 12 giugno, indetta una giornata di sciopero. L'assessore all'ambiente di Giugliano ha invitato al buonsenso. Abbiamo aperto il tavolo di crisi ed applicato le sanzioni previste. Siamo al lavoro per risolvere i disagi.
1: Il 14 giugno ricorre la giornata mondiale dei donatori di sangue. Gli studenti del liceo Fermi di Aversa si sono sottoposti a un prelievo per i malati della Terra dei Fuochi. L'inviata Francesca Ghidini.
7: È la prima volta che dono il sangue e sono stato contentissimo di venire qui stamattina e di fare questo gesto che alla fine, anche se in piccola parte, può fare la differenza.
8: Ci siamo resi conto di quanto ci fosse un pregiudizio nei confronti dei ragazzi, poiché tutti credono che i ragazzi non si interessino a queste tematiche, per cui volevamo insomma dimostrare il contrario.
9: Pensiamo che aiutare il prossimo, impegnarsi soprattutto a donare, sia una cosa molto importante.
10: Conoscete storie di giovani e di bambini malati?
11: Sì, purtroppo sì, ed è sempre toccante. È questo che ci spinge a fare qualcosa.
12: Questa giornata è sicuramente importantissima per tutte queste tematiche che riguardano la Terra dei Fuochi, che come sappiamo portano problematiche devastanti nel nostro territorio.
10: Casi di tumori in aumento dal 2008 al 2023 nel Casertano, in particolare nei comuni della Terra dei Fuochi. Ad Acerra Papa Leone ha abbracciato i familiari delle vittime dell'inquinamento e riacceso i riflettori sul disastro ambientale di queste zone.
13: Siamo immersi ormai nel mondo sociale, nelle informazioni, e sicuramente Papa Leone ha dato il giusto input a questi ragazzi, ma a noi tutti.
14: Dinanzi ad una società piena di gente che sparge sangue, a volte anche innocente, è bellissimo vedere che ci sono invece dei giovani che lo donano il sangue.
1: Nello Di Costanzo ci parla di un progetto della Facoltà di Veterinaria dell'Università Federico II per la tutela e la sicurezza alimentare dei molluschi allevati lungo il litorale Domizio. Vediamo.
15: Le acque del litorale Domizio sono state classificate come eccellenti dall'ARPAC, ma non è la sola buona notizia. Questo mare, in particolare lungo il tratto da Castelvolturno a Mondragone, è ritornato ad essere molto ricco di molluschi, una risorsa importante per il territorio.
16: In queste zone troviamo principalmente molluschi come cannolicchi, cuori tubercolati e vongole lupino.
15: Lungo questo tratto di costa opera il COGEMO, Consorzio per la Gestione della Pesca dei Molluschi.
17: All'interno del COGEMO insistono 14 draghe idrauliche e 29 strelle da natante che gestiscono e pescano i molluschi cannolicchio, lupino e tellina.
15: Una risorsa che oggi ha molteplici problemi, e proprio per cercare di tutelare il comparto e assicurare anche la sicurezza alimentare è nato il progetto Mollusca Blu, finanziato dalla Regione Campania e portato avanti dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II.
18: I nostri obiettivi sono il classico monitoraggio scientifico, ma andando oltre, prendere i molluschi, quindi cannolicchie, telline e vongole, nelle zone meno impattate con una maggiore quantità di popolazione e portarle in quelle aree dove le popolazioni sono ormai quasi finite.
15: Come tutelare la biodiversità di questo mare?
18: Innanzitutto tutelando l'ambiente. Oggi la vera piaga della biodiversità è l'illegalità che in questo mare avviene ancora con molta forza e determinazione da parte di alcuni operatori, e quindi sono gli stessi pescatori, quelli ufficiali, quelli che ci stanno accompagnando in questo viaggio, che ci devono aiutare.
1: Il talento non ha genere. Al CNR di Pozzuoli questo principio è stato ribadito per evidenziare come ancora nel 2026 il gap tra ricercatori, uomini e donne, sia ancora troppo elevato. Non è una questione economica di accesso allo studio, ma culturale. Il servizio di Alessio Aversa.
19: Parlare di nuove generazioni significa parlare di futuro e di responsabilità, che però inizia nel presente, perché talento e motivazioni non bastano se non c'è merito. È il CNR di Pozzuoli a mettere al centro temi come l'uguaglianza di genere e l'inclusione.
20: Sappiamo che formalmente l'uguaglianza è sancita, ma quella sostanziale ancora non è stata raggiunta.
19: Le giovani donne non riescono ancora a comprendere appieno il mondo delle materie STEM, ovvero scienza, tecnologia, economia e matematica, e per questo scelgono altro, quasi sempre studi umanistici.
21: Il gap vero è quello sulla carriera. Le donne continuano ad avere difficoltà a fare carriera, e c'è anche una sorta di autosegregazione, perché le donne non scelgono alcune discipline, e questo viene già dall'ambito della formazione come problema, oppure anche degli impieghi, perché il personale amministrativo è più caratterizzato al femminile e il personale tecnico più caratterizzato al maschile.
19: E la questione non è economica, tantomeno di spesa, ma secondo le analisi del CNR è un gap culturale.
21: No, credo che sia assolutamente culturale, perché scegliere di fare un percorso o un altro non cambia le spese che devono essere sostenute, no? È un retaggio che ci portiamo da sempre.
1: Antonella Maffei ci parla dell'iniziativa Costruire Comunità, Officina Speranza al Museo Madre di Napoli. Vediamo.
0: Siamo orgogliosi come Museo Madre di ospitare questo simposio, titolo voluto dalla curatrice Monica Coretti, che rappresenta una riflessione molto profonda e interdisciplinare sulla complessa realtà che ci circonda e soprattutto sulla esigenza da tutti noi molto sentita di costruire speranza e comunità.
2: In un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali, politiche e ambientali, l'iniziativa ideata da Monica Coretti al Museo Madre propone uno spazio di ascolto e riflessione condivisa sul significato della comunità contemporanea. Al centro della giornata è il tema della speranza, interpretata non come semplice attesa, ma come capacità concreta di immaginare e costruire nuovi percorsi di relazione, partecipazione e responsabilità collettiva. Nel corso del simposio si è parlato di filosofia, neuroscienza, di musica, di fisica quantistica, di teologia. Un dialogo che conferma il ruolo del museo come luogo di confronto aperto e interdisciplinare.
1: Siamo al calcio. Il Napoli aspetta Allegri. L'allenatore deve liberarsi dal contratto che lo lega al Milan. De Laurentiis dagli Stati Uniti segue l'evoluzione della situazione e non commenta le indiscrezioni sull'offerta ricevuta per la vendita del club. Vediamo il servizio di Fabrizio Cappella.
22: Nessuna fretta né da parte del Napoli né da parte dello stesso Allegri. La trattativa con il Milan per sciogliere l'accordo tra il tecnico e il club rossonero può andare avanti senza pressioni. De Laurentiis lascerà al futuro allenatore il tempo necessario per sbrigare le adempienze burocratiche, lasciando così allo stesso Allegri la posizione di forza che ha in questo momento nei confronti della sua ex società. Il presidente segue tutto dagli Stati Uniti, lasciando fuori dalle mura di casa i rumors sulla cessione del Napoli. 2 miliardi e 200 milioni la valutazione data dal gruppo rappresentato da Matt Rizzetta, già legato al basket cittadino, ostenta nonchalance il numero uno azzurro all'apparenza indifferente alle cifre da brivido che circolano in questi giorni. Non solo Napoli, però, nell'agenda dei prossimi giorni.

0: potrà beneficiare poi il Napoli o qualche altra squadra, dipenderà solo da lui.
1: Calcio giovanile, si è conclusa la 10ª edizione del trofeo d'Alterio riservata agli Under 12. Con Claudio Papaianni vediamo com'è andata.
2: Va all'Hellas Verona la 10ª edizione del trofeo internazionale d'Alterio, prestigiosa manifestazione dedicata alla categoria Under 12 che per 5 giorni ha animato lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano di Napoli, trasformandolo in un punto di riferimento per il calcio giovanile. A decidere la finale contro l'Empoli è stata una rete di Santa Maria al 42esimo minuto che ha regalato ai gialloblu il successo per 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta. Nella finale per il terzo posto la Lazio ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 3-1. Grande emozione durante la cerimonia conclusiva con i giovani campioni accolti da tutte le squadre partecipanti prima della consegna del trofeo. Si è chiusa così un'edizione speciale, quella del decennale, che ha fatto registrare numeri importanti. 26 le squadre partecipanti, oltre 520 i giovani calciatori coinvolti e 84 le partite disputate. In campo alcune delle realtà più prestigiose del calcio italiano insieme a formazioni internazionali. Non solo sport e risultati, il trofeo d'Alterio si conferma una manifestazione capace di promuovere amicizia, inclusione, condivisione e i valori più autentici del calcio giovanile.
1: Un paio di appuntamenti in chiusura. A Caserta, in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia Van Vitelliana, stasera il primo dei 10 concerti di Gigi D'Alessio. E poi a Napoli, a Casa Cinema, alle 17, presentazione del libro Posidonia di Elisabetta Montaldo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. La prossima alle 19.35, ma le notizie sulla Campania sono sempre disponibili e in aggiornamento sul sito e sui social della TGR Campania. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania locali fenomeni pomeridiane, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sull'Appennino campano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso fino al mattino seguente. Sul Salernitano annuvolamenti compatti con associati rovesci pomeridiani, migliora dalla sera con ampie aperture. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e proveniente dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso.

0: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
1: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.
2: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
4: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Caffettino?
6: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma
7: e sono buone anche per l'ambiente.
6: Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè,

0: Volvo XC40, oggi tua, con vantaggi fino a 8.000 euro sul prezzo di listino.
1: Sei soddisfatta della nuova doccia?
2: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
1: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
3: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
1: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
3: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.

0: Medio Oriente, tensione altissima, rotta la tregua, colpiti obiettivi militari a Teheran, missili sul nord di Israele, i Pasdaran, operazioni sospese ma attacchi più duri se Tel Aviv bombarda ancora il Libano, Trump, fermatevi subito. Scontro in commissione Covid, l'opposizione lascia i lavori e accusa, superata la linea rossa, cittadini interrogati in commissariato, la difesa del presidente, deleghe per audizioni non sono illecite. Sfida su Monte dei Paschi di Siena, Banca Intesa lancia offerta da oltre 30 miliardi dopo la proposta di fusione di BPM. In borsa vola il titolo MPS. Fiamme altissime in un'azienda che si occupa di recupero della plastica a Vico Pisano in Toscana. Scuole chiuse, popolazione invitata a restare a casa. Tutte le piste al vaglio degli investigatori. Sinner al San Raffaele di Milano, accertamenti programmati dopo il malore che gli ha costato l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros. L'alto atesino tornerà ad allenarsi mercoledì. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3, dunque Israele-Iran. Le forze armate di Teheran annunciano la sospensione degli attacchi contro Israele dopo un'escalation di attacchi incrociati tra Teheran e Tel Aviv. Sentiamo su tutto questo Gherardi Vitali Rosati.
1: Le operazioni militari sono sospese, hanno dichiarato poco fa i Pasdaran, ma gli attacchi saranno più duri se Israele tornerà ad attaccare il Libano. Ma stanotte in migliaia hanno festeggiato il lancio di missili che dopo due mesi ha interrotto la fragile tregua, tornando a bersagliare il nord di Israele. 30 in tutto i missili lanciati dall'Iran, oltre a quelli scagliati dai ribelli yemeniti Houthi. Lo scudo missilistico israeliano Iron Dome ha neutralizzato quasi tutti gli attacchi, un'offensiva che era stata annunciata da Teheran in risposta ai raid di Israele su Beirut. Guardati cieli, aveva minacciato il portavoce degli affari esteri, daremo una ferma risposta all'attacco del regime sionista. Immediata la reazione israeliana. A Teheran le esplosioni hanno scosso anche il palazzo del Ministero degli Esteri, ma i bombardamenti hanno colpito anche le città di Tabriz e Isfahan. Sospesi tutti i voli dall'aeroporto della capitale. Un'escalation subito condannata dai paesi della regione, in prima fila al Pakistan, da mesi impegnato nei negoziati, poi Turchia e Qatar, che hanno esortato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a fermare l'escalation. E anche il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha chiesto a entrambe le parti di fermare immediatamente gli attacchi, per poi annunciare che si sta continuando a lavorare per un cessate il fuoco immediato. E poco fa il capo della Casa Bianca ha avuto un nuovo colloquio telefonico col premier israeliano Netanyahu.
0: E le sirene sono risuonate in Israele, la contraerea ha neutralizzato i missili iraniani, ma diversi frammenti sono caduti sul terreno, scuole chiuse e l'invito ad andare nei rifugi. Allora in diretta la nostra inviata Lucia Goracci, a te.
2: Sì, fortunatamente tutto questo senza vittime e a meno di un'ora dalle richieste di cessate il fuoco di Trump arriva la dichiarazione dell'Iran che è pronto a fermarsi, alza però l'asticella Teheran, non più soltanto non bombardi Israele e Beirut ma ora l'intero Libano, la palla passa chiaramente nel campo di Netanyahu che stasera riunisce il suo gabinetto di sicurezza, i vertici militari hanno detto alla popolazione di prepararsi a giornate di conflitto, lo dicevi, scuole chiuse anche domani e per esempio l'ospedale alle mie spalle di Haifa ha già spostato tutte le sue attività nei sotterranei.

0: detto, questa non è una guerra con l'Iran, con Hezbollah che vede avversa l'opinione pubblica né l'opposizione politica, tutt'altro, però c'è un forte pressing, lo dicevi, non soltanto sull'Iran ma anche sulla Casa Bianca dei mediatori arabi, si parla di una Islamabad infuriata perché ieri Israele è tornata a bombardare Beirut nelle stesse ore in cui aveva mandato il suo ministro dell'interno proprio a Teheran. Questo pressing potrebbe fare la differenza oppure la farà la decisione di Netanyahu di andare avanti. A te.
1: Parliamo adesso del discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo, la prima volta per un pontefice. Nelle sue parole l'appello per la pace, standing ovation dei deputati con un lungo applauso. Vania De Luca.
2: Al Parlamento di Madrid, prima volta di un Papa, Leone arriva dopo un incontro privato con il Premier Sanchez. È accolto con tutti gli onori, il suo discorso salutato da un lungo applauso. Ricorda la scuola di Salamanca, che dopo la scoperta delle Americhe seppe riconoscere il valore e i diritti dell'uomo di fronte a sfide nuove. Così chiede di fare anche oggi, richiamando temi precisi, a partire dalla pace.
3: La paz se presenta come
2: esigenza morale, oltre che aspirazione politica, che richiede responsabilità e coraggio diplomatico nel rispetto dell'identità di ogni popolo, nell'obbligo per gli stati di risolvere le controversie con il diritto internazionale. Le armi, insiste Leone, non potranno mai costruire una pace duratura. Preoccupa che anche in Europa si ripresenti il riarmo come quasi inevitabile. Per il dramma migratorio chiede di andare oltre la mera gestione dei flussi, offrendo vie sicure e legali e integrazione. Insiste su vita, dal concepimento alla fine naturale, famiglia, educazione, con il diritto di scelta dei genitori per l'istruzione dei figli.
4: Nel pomeriggio il Papa incontrerà privatamente alcune vittime di abusi da parte del clero.
2: Mentre protestano e non ammessi, Leone dà la linea ai vescovi spagnoli. Ogni persona ferita deve trovare percorsi reali di guarigione. La piaga della pedofilia richiede verità e riparazione.
1: Le tensioni globali mettono alla prova NATO, Unione Europea e ONU, a sottolinearlo il presidente Mattarella nel saluto ai vertici della Marina Militare ricevuti al Quirinale. Sentiamo Rita Cavallo.
5: Il dominio marittimo appare come sempre centrale negli equilibri internazionali.
6: Lo dimostra la guerra che incendia il Medio Oriente, il controllo dello stretto di Hormuz, il commercio mondiale a rischio per conflitti che sembrano inarrestabili. Davanti ad una rappresentanza e ai vertici della Marina Militare, il capo dello Stato traccia un quadro preoccupato della situazione geopolitica. Tensioni e guerra mettono a rischio le regole su cui si fonda l'equilibrio globale.
5: La resilienza dell'Alleanza Atlantica, soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
6: Di qui un rinnovato appello a difendere le regole di cooperazione e diritto costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale, regole necessarie anche per proteggere quel dominio subacqueo dove transitano infrastrutture strategiche, energetiche e digitali. L'obiettivo è la pace e la sicurezza attraverso alleanze e cooperazione e il rafforzamento di organismi sovranazionali.
5: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: E ci spostiamo adesso a Palazzo Chigi all'indomani del vertice a 3 di Londra con Starmer, Macron e Merz, al quale l'Italia non ha preso parte e intanto Giorgia Meloni è proiettata sui prossimi vertici internazionali. Ci racconta in diretta Matteo Valerio. Matteo.
7: È comparso ieri sul Times di Londra un articolo al miele che elogia il traguardo quasi raggiunto da Meloni, ovvero quello di essere la presidente del Consiglio del governo più longevo della storia repubblicana, ma lo dicevi, questo non basta a far abbassare la guardia a Palazzo Chigi, perché dopo l'esclusione dal vertice a 3 di ieri di Londra sull'Ucraina il governo teme che l'Italia possa essere eventualmente esclusa anche da eventuali trattative di pace con la Russia, e infatti ieri a Downing Street insieme a Zelensky, Macron, Starmer e Merz hanno messo a punto già un primo schema di trattativa che, lo ricordiamo, prevede fra l'altro il congelamento del fronte, garanzie di sicurezza sia per l'Europa che per la stessa Ucraina e ovviamente la cessazione immediata delle ostilità. Nel frattempo, lo anticipavi, Meloni guarda anche alla settimana prossima, perché ci saranno sia il G7 in Francia, occasione eventuale per la Presidente del Consiglio di riallacciare i rapporti deteriorati con Trump, e subito dopo il Consiglio europeo. In vista di questi due appuntamenti, questo giovedì Meloni sarà alle Camere, dove ribadirà la posizione

0: del governo sulla guerra in Ucraina, ovvero che vengono prima i Balcani. Posizione attendista questa anche per evitare scontri nella maggioranza di centrodestra, dato che la Lega è assolutamente contraria all'ingresso di Kiev. Intanto però in Parlamento il clima è già diventato incandescente a causa della contestatissima commissione Covid voluta dalle destre per indagare appunto sulla gestione della pandemia. Vediamo perché con Valentina Antonello, Polina allo studio.
1: Fratelli d'Italia ha superato la linea rossa, tranchant le opposizioni che abbandonano in blocco i lavori della commissione Covid. Sotto accusa gli interrogatori di due soggetti, un tenente colonnello e un procuratore, che secondo le minoranze sarebbero già stati auditi non in una sede istituzionale ma in un commissariato di polizia e per giunta all'insaputa degli stessi commissari. La seduta diventa un muro contro muro, la maggioranza si difende e le opposizioni vanno all'attacco, chiedendo altresì l'azzeramento dell'intera presidenza.
2: Non sono interrogatori. Si è parlato di non so cosa, sono sommarie informazioni testimoniali.
3: Oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili.
1: E gli interrogatori in caserma e il ragionamento di certo non lo sono. Istituita su spinta meloniana sulla gestione dell'emergenza Covid negli anni del Conte 2, da mesi la commissione è terreno di battaglia. Piegata è la tesi del fronte progressista a finalità politiche requisitorie contro chi ha governato prima.
4: Non è una procura parallela, non è uno strumento soprattutto nelle mani della maggioranza.
5: Commissione che sta lavorando non per un mandato politico, ma per verificare quello che è accaduto.
1: Tensioni anche in commissione lavoro alla Camera, impegnata sull'esame del decreto primo maggio, con le minoranze che abbandonano la seduta. Casus belli, un emendamento della maggioranza, una pantomima sui contratti pirata, la denuncia delle opposizioni.
6: Parliamo adesso delle elezioni amministrative, con i seggi che sono aperti fino alle 15 per i ballottaggi. Più di 1 milione gli elettori chiamati al voto in 42 comuni, 6 i capoluoghi di provincia. In Sardegna si vota per il primo turno in 148 comuni. Alle 23 di ieri l'affluenza sfiorava il 40%, in calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. E torna ad infuocarsi il settore bancario italiano al centro, Monte dei Paschi di Siena, che dopo aver conquistato Mediobanca diventa ora preda. Due diverse operazioni le mettono nel mirino, la lombarda BPM contro Intesa San Paolo, mosse che agitano anche la maggioranza di governo. Il servizio è di Marco Malvestio.
7: È iniziata la fase 2 del risico bancario. Dopo essere stata mesi alla finestra, Intesa San Paolo sferra l'attacco lanciando un'offerta da 30 miliardi per l'acquisizione di Monte dei Paschi di Siena, mossa fatta in alleanza con Unipol e la sua controllata Banca Popolare dell'Emilia Romagna, a cui Intesa girerebbe oltre 600 sportelli oggi di MPS. Un'azione, quella dell'istituto guidato da Carlo Messina, che irrompe sulla scena interferendo con l'altra operazione, quella lanciata ieri da BPM, che invece ha proposto alla banca senese una fusione alla pari. Insomma, tutti guardano a Siena. Nel mirino resta infatti anche il 13% di Generali, controllato tramite Mediobanca, uno dei maggiori forzieri del risparmio privato italiano. Anche se Messina assicura, non intendiamo acquisire il Leone di Trieste né mettere bocca sulla gestione. Intesa intanto però ne ha già acquisito un altro 3%. Attesa nel pomeriggio la reazione di Siena, in agenda c'è il Consiglio di amministrazione. Mosse finanziarie che spaccano anche la maggioranza di governo. Da una parte la Lega che guarda con favore alla fusione tra la lombarda BPM e Montepaschi. Dall'altra Palazzo Chigi che preferirebbe invece l'operazione targata Intesa, vedendo con preoccupazione il ruolo dei francesi di Crédit Agricole, primi azionisti di BPM con il 23% del capitale.
6: E vediamo come hanno reagito i mercati finanziari. In diretta la vedete collegata dalla redazione di Milano, c'è la collega Chiara Merico. A te.
8: Sì, a Piazza Affari il titolo in testa, il listino principale è proprio quello di Banca Monte dei Paschi di Siena, che guadagna oltre il 12%, sale di oltre 12 punti anche Mediobanca, controllata da MPS, mentre Biperbanca, che è coinvolta nell'offerta di Intesa San Paolo insieme a Unipol, avanza di quasi 5 punti percentuali e Generali di quasi 2. Vediamo come stanno andando i titoli delle due banche che hanno manifestato interesse per Monte dei Paschi. Sono Intesa San Paolo che in coda al listino principale con un calo di 2 punti percentuali, mentre Banco BPM avanza di un punto e Unipol di quasi 3 punti percentuali e mezzo. Da Milano è tutto a voi.
6: La cronaca ora per andare nel Pisano, dove c'è stato un maxi incendio questa mattina in un'azienda

0: specializzata nel riciclo della plastica. Sono state evacuate alcune scuole per precauzione. Allora ci aggiorna in diretta Marina Borrometi. A te.
1: Buon pomeriggio, io mi trovo a Vico Pisano, davanti alla Delca Energy, dove questa mattina alle 9.15 è divampato un incendio. In un capannone bruciano più di 2.000 tonnellate di materie plastiche. Qui è un continuo via vai di mezzi dei vigili del fuoco, il dispiegamento di forza è imponente. Considerate che una parte del capannone è collassato e i vigili del fuoco si stanno aiutando anche tramite l'impiego di robot, perché le temperature sono davvero troppo elevate. La colonna di fumo in questo momento si sta alzando perché si è alzato il vento e si sta spostando verso i centri abitati di Cascina e Pontedera. E le amministrazioni comunali hanno emanato delle ordinanze, ma vediamo tutto nel servizio di Maria Chiara Grandis.
2: Le fiamme altissime, in cielo un'enorme nube nera molto densa e visibile a chilometri di distanza. A bruciare il capannone della Delca, azienda che qui a Vico Pisano si occupa di recupero della plastica. Quando l'incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 9, i dipendenti erano al lavoro, così come i lavoratori delle ditte intorno.
3: C'è stata una chiamata in azienda di evacuare subito lo stabilimento. Abbiamo visto subito il fumo, ci hanno avvisato dentro, perché da dentro chi è impegnato al lavoro non se ne poteva accorgere. Però è andato tutto bene, tutto in sicurezza, siamo usciti tutti.
2: Non risultano feriti, ma in attesa delle verifiche e dei monitoraggi ambientali, il comune ha firmato un'ordinanza urgente raccomandando alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre, evitare di stare all'aperto, disattivare gli impianti di condizionamento. Lo stesso hanno fatto i comuni limitrofi, Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme. Chiuse le scuole più vicine, mentre chi lavora nell'azienda comincia a ragionare su cosa possa essere successo.
4: Autocombustione del materiale.
2: Ma è ancora presto per stabilire le cause del rogo. I vigili del fuoco, arrivati anche da altre province, stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. Solo dopo si potrà capire che cosa le abbia innescate.
0: Resta in carcere il giovane di 19 anni fermato per l'omicidio di Gianluca Ivarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Il fermo è arrivato al termine dell'interrogatorio. Ci dice tutto Maria Teresa Palamà.
5: Sono un Latin King da almeno un anno, ma quel ragazzo non l'ho ucciso io. Jefferson Smith Echevarria Verano ha iniziato il suo interrogatorio davanti alla giudice di Milano definendosi innocente, ingiustamente detenuto in carcere. Ma questa dichiarazione ha rafforzato nella giudice la convinzione di un concreto pericolo di fuga e la sua versione, opposta a quella della procura e della polizia, che lo ritengono il principale autore dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, non è stata creduta, per cui il 19enne pandigliero resta in carcere.
6: Ha specificato con grandi dettagli di non aver assolutamente accoltellato la vittima, ma anzi di essere giunto in un momento successivo, quando l'azione era già terminata.
5: Echevarria Verano ha sostenuto di non aver avuto in mano nemmeno un coltello, solo una pietra, ma di non averla usata perché sarebbe stato già tardi. Racconta anche di una precedente lite nel pomeriggio tra il suo gruppo e uno dell'MS-13, gang rivale. Nega ci sia stato un errore o uno scambio di persona nel secondo assalto a Gianluca, al fratello, a un amico. La sua famiglia arriva per vederlo e grida: non è stato lui.
7: Cercate chi è stato prima di tutto.
5: Ma perché
7: cercate chi è stato.

0: uno dopo hanno di bambine, si vuole comprare questo, compra quella, comprare la macchina, perciò ho lavorato. Dopo che mi ha fatto tutta questa roba qua, era a posto, era sistemato. Mi comprava la casa, pagava tanto a mese, era a posto. Il migliore caso c'era in italiano, il migliore caso. La australiana era invidiosa un pochettino, perché dice che noi lavoravamo troppo e il lavoro finiva. Dice andiamo a slow, dice troppo fast, dice allora dopo finisce il lavaggio, dice. E faccio una botta. Ora no, ora stanno calmi, gli vanno bene, perché gli italiani insegnano tante cose. Non sapevano fare niente, gli italiani insegnano troppo cose, hanno insegnato all'Australia. Italiane. E che mi fare, italiana? Stiamo pulendo i capri. I capri più grossi costano di meno e questi, i piccoli, costano di più. Roba dolce queste. Capri di Salina.
1: Furono fondamentali gli aiuti economici provenienti da chi aveva fatto fortuna in Australia, che oltre ad aiutare le famiglie, provvidero alla ristrutturazione a Salina di diversi beni comuni. Ma alcune persone rimaste sull'isola ebbero un modo del tutto particolare di esprimere riconoscenza.
0: Quando ritornavano qua, dopo 20 anni, 30 anni, non trovavano più niente. Davano al municipio, ci cercavano per... Questa è la casa mia, dice ormai non è casa sua più, ce l'hanno preso.
1: Molti emigrati infatti persero le loro proprietà per usucapione.
0: Non è piacevole. Ci stavano male dopo, dice amici miei, ti ha lasciato la casa e tu mi hai fregato la casa. Io ero tornato perché si fregavano tutto. La proprietà, casa. È trovato giusto qua. E loro si fregavano tutto. E un poco ce l'hanno fregato, sì, ma che stiamo a fare? Chi viene qua resta incantato. Siete fortunati, dice, siete da sto paese, dice, state bene. Stiamo bene.

Prima dell'imminente arrivo del turismo estivo, a Santa Marina si vivono gli ultimi delicati silenzi sospesi solo dallo sciabordio del mare.

La nastra fa campa e te campa. La nastra, questa è la bocca della nastra, si chiama la campa. E dalla bocca entra il pesce. E quindi ti campa vuol dire che ti fa sopravvivere. Queste sono nastre che butto per i polpi. Vediamo quello che c'è qua. Sempre qui c'è una lagosta. Però adesso la ributtiamo a mare perché è piccolina. Vieni qua, ferma. Pure maschio. Qua. Le pinne qua sotto sono piccoline, questo è maschio. È piccolina, adesso la ributtiamo a mare. Vai.

io potevo andare dove volevo, me ne potevo scappare. Il problema è che io sono un tipo a cui piace la libertà, libertà che facendo un lavoro normale non ti permette di fare. Invece, possibilmente, estate lavoro, primavera, estate, autunno lavoro e poi inverno viaggio. Vado dove voglio, manco un mese, due mesi, tre mesi. Sta risacca non ci voleva. E qua abbiamo un'altra NAS. Ho scelto di fare questo. Ho scelto di bagnarmi la faccia. Di stare a mare. Questo ho scelto. Scelta che ormai lo fanno in pochi giovani. Perché le persone vogliono sempre di più. Io lo faccio perché mi piace e perché lo so fare. Ma non è che si nasce e si sa pescare. Ci vogliono anni per imparare. I giovani loro devono sapere cosa fanno bene a non fare. Io non posso dirgli che fanno bene a non fare i pescatori. Fanno bene a fare quello che vogliono fare. Che sia il pescatore, che sia l'agricoltore, il banchiere. L'importante è che facciano un lavoro che li renda felici, che gli piaccia e che la mattina si alzino e non debbano dire sta per iniziare un'altra giornata brutta, come quelli che tutti i giorni la mattina si alzano e dicono lunedì mattina, oggi lunedì devo andare a lavorare, non ci voglio andare. Quello non deve succedere, la mattina non si deve alzare col pensiero che è inizia un'altra giornata e andiamo, senza dover rimuginare che la vita fa schifo e il lavoro che fanno fa schifo. Non è intelligenza, è lo spirito che ha una persona. Il mio spirito è questo. Poi non so lo spirito degli altri com'è, ma non mi interessa. Che vuoi tu? Vediamo se gli diamo qualche cosa pure a lui. Ehi, sto pure da mangiare agli animali.

0: A detta di alcuni, Salina non è un'isola di pescatori. In realtà sono molti gli uomini come Giancarlo che vivono grazie ai doni del mare. E i più coscienziosi partecipano perfino a diversi progetti per la tutela del patrimonio naturalistico dell'arcipelago. Si tratta di progetti portati avanti da due fondazioni internazionali, la Blue Marine Foundation e la Aeolian Preservation Fund, con lo scopo di sensibilizzare le persone sulla gestione sostenibile del mare e sulla conservazione degli ambienti marini. Giulia è l'energica biologa marina e coordinatrice di una delle fondazioni.
1: I biologi vengono sempre visti come conservazionisti, no? Quelli che tendono a preservare e quindi a limitare. Mentre il nostro scopo è quello di fare squadra con le categorie più sensibili, come i pescatori, e fare un lavoro comune, no? Perché tutti e due, sia biologi che pescatori, vogliamo la stessa cosa, cioè vogliamo che il mare possa darci le risorse che ci ha sempre dato, soprattutto che ci dà.

un tempo. La pesca artigianale, se fatta in modo sostenibile, è l'unica pesca che merita di esserci ancora, proprio perché è altamente selettiva, ha tutta una serie di connotazioni interessantissime che la rendono sostenibile. Però ovviamente ha anche le sue problematiche, e una di queste, di cui si inizia a parlare adesso, è la perdita delle reti in mare. Sono spesso incidenti, non è che i pescatori li buttano a mare, però soprattutto in territori come le Eolie, che sono profondi, rocciosi, una volta che si impigliano, loro provano a recuperarle. A volte ci riescono, a volte no. Rimangono queste reti sospese, che fluttuano, che continuano a catturare come delle trappole tutti gli organismi marini che muoiono invano. Quindi è una trappola, non solo una trappola qualunque, è una trappola eterna. Perché? Perché è fatta di materiale plastico, in particolare nylon, che è indistruttibile. Si possono recuperare. Noi ci stiamo occupando proprio grazie all'aiuto dei pescatori, perché proprio questo coinvolgimento attivo gli fa prendere consapevolezza della problematica. E attraverso il loro aiuto, quindi anche qua una squadra di subacquei, pescatori, biologi che fanno squadra insieme, lavorano per il recupero di queste reti. Quindi è un'operazione anche dal grande sforzo di personale che partecipa per il successo della missione. E la soluzione non è solo recuperarle, ma anche riciclarle, quindi vengono rigenerate. Questo nylon da una trappola mortale diventa una soluzione per ricostruire cose nuove. Il rischio poi è sempre che ce ne accorgiamo quando è troppo tardi, quando arriviamo sempre al punto di non ritorno, no? Quando diciamo, il pesce non c'è più, in questa zona dell'isola si pescava, adesso non più. Perché? Cos'è cambiato? Cos'è che non abbiamo fatto e dovevamo fare? Quindi perché non buttarsi in questa avventura e provare a ricostituire ciò che era, che rendeva unico questo mare, ricchissimo? Vale la pena, penso, no?

0: mare è libertà. E se si gode la libertà, adesso godere pure il mare.
1: Libertà. Ma come possono gli abitanti di un'isola così piccola e confinata parlare continuamente di libertà? Quando questa parola da sempre ricorda la vastità degli spazi. E se questa libertà invece derivasse semplicemente dalle nostre potenzialità? Dalla nostra capacità di amare, di conoscere e modellare gli elementi offerti dalla Terra. Potrebbe essere allora così spiegato l'amore viscerale di questi uomini per la loro terra, così ricca di peculiarità e bellezze.
0: Bobby! Andiamo, forza, dai! Andiamo lì!
1: Potrebbe essere spiegata quella decisa e solenne fedeltà a questa generosa isola forgiata dal fuoco, dai venti e dai mari.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Idealista, app per cercare casa.
0: Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso da lunedì 15 giugno 21:15 su Rai 3.
3: Pubblicità.
4: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
5: Come definire queste note esuberanti?
6: Un equilibrio tra resistenza e resa.
7: La definirei una caramella.
6: Geniale.
8: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
9: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
10: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
11: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a

0: chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
1: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B. Accendi la pulizia perfetta.
2: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
7: Da sempre siamo la voce di chi crea valore.
8: Serve aiuto?
9: Sì, grazie tesoro.
7: E da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti?
8: Ritornato.
10: Buongiorno Carlo.
11: Doc, ci dai una mano?
7: Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom.
12: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
13: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
12: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Procura di Roma. La contesa per Monte dei Paschi di Siena. Banca Intesa lancia un'offerta da oltre 30 miliardi dopo la proposta di fusione da parte di BPM e il titolo MPS vola in borsa. Vigili del fuoco al lavoro per domare il maxi incendio nel Pisano. In fiamme un'impresa di materiali plastici. L'allarme per i fumi. Scuole chiuse. Le autorità evitate di uscire. Yannick Sinner, Day Hospital per accertamenti programmati al San Raffaele di Milano dopo il malore al Roland Garros e qualche giorno di relax, ma il numero uno è già pronto a riprendere gli allenamenti da mercoledì. Buonasera dal TG3, la guerra in Medio Oriente. Dopo l'ennesima giornata incandescente con attacchi reciproci, due annunci di Iran e Israele sembrano aprire al cessate il fuoco, anche se l'esercito di Tel Aviv continua a bombardare il Libano. Dagli USA il pressing di Trump che dice fermatevi. Tra poco con le nostre inviate in diretta gli aggiornamenti, ma vediamo prima cosa è successo con Alessandra Bortoloni.
1: I razzi iraniani attraversano il cielo sopra Kermanshah, nell'ovest della Repubblica Islamica, in direzione di Israele. Dalla strada si alzano gli applausi della folla al grido di Allahu Akbar. Che sia il colpo di grazia, gridano, sventolando le bandiere iraniane e di Hezbollah. Siamo un popolo resiliente. Ai bombardamenti israeliani di ieri contro la periferia di Beirut, nonostante una teorica tregua tra Israele e Libano, Teheran risponde così, con il lancio di 30 missili a difesa, recita la TV di Stato, del popolo libanese massacrato con il beneplacito degli Stati Uniti. Una sorta di avvertimento quello iraniano al quale potrebbero seguire, dice il comando militare, azioni ancora più forti in caso di ulteriori aggressioni. La già debole tregua si spezza. Israele, dopo aver intercettato e neutralizzato i missili iraniani, attacca a sua volta, bombardando obiettivi militari ed energetici nel centro e nell'ovest del paese. Forti esplosioni scuotono Teheran e le città di Tabriz e Isfahan. A fine mattinata l'annuncio dei Pasdaran. Le operazioni militari contro Israele sono terminate, dichiarano, minacciando attacchi più duri se Tel Aviv colpirà ancora il Libano. Per Teheran, parte integrante dell'accordo. Accordo di pace. L'Iran non abbandona né le armi, se necessario, né il tavolo dei negoziati, fa sapere il presidente Pezeshkian. Diplomazia e difesa sono i due pilastri del potere nazionale.
0: Dagli Stati Uniti, lo dicevamo, l'appello di Trump alle due parti, stop ai combattimenti. In diretta da New York la corrispondente Laura Pepe.
2: In una telefonata con Netanyahu, la seconda in meno di 24 ore, Donald Trump è tornato a chiedere al premier israeliano di astenersi da altri attacchi contro l'Iran perché ritiene vicino un accordo. Già alle 5:30 del mattino, ora di Washington, Trump ha pubblicato un post sul suo social Truth: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. E più tardi, in un altro messaggio, ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono a meno che l'ignoranza o la stupidità, scrive Trump, non si frappongano al loro cammino. Il presidente ha anche aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Ieri al Financial Times Trump ha detto: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. Sono io che decido, non lui, aggiungendo che gli attacchi di Teheran non hanno cambiato la sua volontà di cercare una via diplomatica. Trump ha anche chiarito di non essere contento dei nuovi raid israeliani su Beirut, su cui la Casa Bianca ha fatto sapere di non aver dato il via libera.
0: E il premier israeliano Netanyahu avverte: per ora il fuoco è sospeso, ma se ci attaccano di nuovo risponderemo con forza. In diretta l'inviata Lucia Goracci.
3: Il fuoco è sospeso, dice Netanyahu, perché Hezbollah e l'Iran sono più deboli che mai, ma siamo pronti a riaprire quel fronte di conflitto. E l'equazione tra la pace e la guerra la stabilisce il suo ministro della difesa Katz, dicendo: se le comunità dell'Alta Galilea saranno di nuovo colpite, torneremo a colpire Beirut. Il fronte interno però dice che allenterà tutte le misure di sicurezza qui in Israele a partire dalle 6 di domani mattina, che si dovrebbe anche tornare a scuola. Intanto però il Libano subisce nuovi colpi, un drone con un morto e alcuni feriti alle porte di Tiro, morti pure nella lontana da tutto questo Gaza, tra loro un bambino. Ma noi

0: Ripartiamo da Gerusalemme con Ivo Bonato.
1: C'è ancora la luna a Gerusalemme quando i missili cominciano ad arrivare. Plana sulla spianata delle moschee l'ululato, sui quartieri palestinesi e israeliani. Un colpo atterra a Gerico e sembra un meteorite, un monumento alle occasioni perdute. Gerico, dopo gli accordi di Oslo, fu la prima città a passare sotto l'autorità nazionale palestinese. L'Iran dice di avere colpito il polo petrolchimico di Haifa. Seguo le notizie. Certo che me l'aspettavo. Il mio primo pensiero è stato per mia nipote, ha 2 anni, quasi 3. È nata dentro la guerra. Il quartiere arabo-israeliano ha tutto aperto. La crisi fa più paura dei missili. Gli ospedali, già tutti sottoterra. La macchina israele è oliata. Ora che le guerre, un tempo di giorni, durano mesi, anni.
2: E questo era purtroppo pieno 2 mesi fa, perché erano tanti feriti che venivano dal Libano di qua.
1: Qui arrivano i soldati dal fronte con Hezbollah, una guerra che Netanyahu non sta vincendo. Gli allarmi hanno cominciato a suonare, ho ancora la pelle d'oca. Ma lo guardi, rifugio dove mi sono dovuto strizzare con altre decine di persone. È così nei quartieri di noi arabi israeliani. Se non hai il missile, muori per asfissia. C'è una geografia della paura della guerra che porta ancora molti a dire basta.
3: Sull'altro fronte di guerra, l'abbattimento di un drone sul cielo della Lettonia, nuovo episodio che acuisce le tensioni. Dal vertice di Londra, l'impegno dei leader europei al fianco di Zelensky: dobbiamo essere coinvolti nei negoziati. Lucia Sgueglia.
4: L'istantanea di un asse a 4 e un piano in 5 punti per tracciare la via della pace. All'uscita da Downing Street è questo che portano a casa i leader di Regno Unito, Francia e Germania al fianco di Zelensky, con un messaggio: l'Europa non vuole farsi scavalcare nei futuri negoziati di pace per l'Ucraina. La dichiarazione congiunta prevede una tregua immediata, che però al momento sembra lontana, l'avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, che Putin ha appena rifiutato. E una forza multinazionale di interposizione a tregua raggiunta, un punto su cui l'Europa resta divisa. Ma si è discusso anche di potenziare subito difese aeree e capacità di attacco in profondità dell'Ucraina. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato i lanci di droni a lungo raggio contro la Russia anche nell'area del Mar Baltico, in risposta ai raid di Mosca. Oggi un nuovo sconfinamento. Un drone fuori controllo è stato abbattuto da caccia francesi della NATO sui cieli della Lettonia. Il premier Andris Kulbergs ha chiesto aiuto militare proprio a Kiev. Le nostre difese funzionano, ha detto, ma abbattere i droni con aerei da combattimento costa ed è una soluzione irrazionale. L'Ucraina al momento è l'unico paese al mondo in grado di abbatterli con la massima precisione. Duro il Cremlino. Macron, Merz e Starmer parlano di pace, ma aiutano solo ad armare Kiev.
3: E anche di pace è tornato a parlare Papa Leone in visita in Spagna. Questa mattina il discorso in Parlamento, nel pomeriggio un evento sempre a Madrid, allo stadio Santiago Bernabéu, dove c'è in diretta l'inviata Vania De Luca.
5: Sì, a minuti Papa Leone farà il suo ingresso qui allo stadio Bernabéu, che è gremito, lo vedete, per incontrare la comunità diocesana di Madrid per quello che è l'incontro conclusivo della tappa madrilena di questo suo viaggio in Spagna. Domani volerà a Barcellona, ma la giornata di oggi è stata segnata dagli incontri istituzionali del mattino e poi nel pomeriggio il Papa ha ricevuto in nunziatura in forma privata 6 vittime di abusi da parte del clero. Si è intrattenuto con loro per circa 1 ora, ma lo vediamo nel servizio.
6: 8 minuti di applauso, prima volta di un Papa al Parlamento di Madrid per parlare di difesa della vita dal concepimento alla fine naturale, di famiglia, di libertà di scelta dei genitori per l'istruzione dei figli, ma soprattutto di pace.
7: La pace si presenta come
6: esigenza morale, oltre che aspirazione politica, che richiede responsabilità e coraggio diplomatico nel rispetto dell'identità di ogni popolo, nell'obbligo per gli stati di risolvere le controversie con il diritto internazionale. Le armi, insiste Leone, non potranno mai costruire una pace duratura. Preoccupa che anche in Europa si ripresenti il riarmo come quasi inevitabile. Per il dramma migratorio, il Papa chiede di andare oltre la mera gestione dei flussi, offrendo vie sicure e legali. Nell'attività legislativa ci sia sempre il rispetto dei diritti di tutti, lascia scritto sul libro d'onore. Nonostante gli abusi del clero, il segreto confessionale è inviolato.

0: inspiegabile, ma i vescovi dalla linea. La piaga della pedofilia richiede verità e riparazione. Ogni persona ferita deve trovare percorsi reali di guarigione. Per alcune vittime un incontro in nunziatura tra le proteste di quanti non sono stati ammessi. Anche queste preoccupazioni il Papa ha rapportato davanti alla Vergine dell'Almudena, insieme alla Rosa d'Oro e al pensiero che per costruire qualcosa di nuovo bisogna essere disposti ad abbattere i muri.
1: Hay que estar dispuestos a destruir los muros.
2: Difendere la cooperazione e il diritto internazionale contro la deriva bellicista, l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella durante l'incontro coi vertici della Marina. Rita Cavallo.
3: Davanti all'incessante ricorso alle armi e al rischio di un'escalation di violenza dalle conseguenze drammatiche, in un quadro di grande incertezza strategica, è essenziale difendere quel patrimonio di regole, di cooperazione e diritto che l'Occidente ha costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
4: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
3: Lo spron del presidente Mattarella alla comunità internazionale arriva mentre riceve una rappresentanza ai vertici della Marina Militare, donne e uomini che operano per garantire sicurezza, stabilità e tutela degli interessi strategici dell'Italia nello spazio marittimo sempre più decisivo. In questa fase, caratterizzata da stravolgimenti degli assetti geopolitici globali, il mondo costruito dopo la guerra, con l'orizzonte della cooperazione e della pace, rischia di franare.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
2: E siamo ai ballottaggi per le amministrative, tra conferme e novità al secondo turno nei capoluoghi 3-3 tra centro-sinistra e centrodestra, 10-6 invece il risultato finale. Serena Mautone.
5: Agrigento passa al centro-sinistra, Lecco al centro-destra. Un equilibrio che ritorna anche nel risultato finale di questa tornata di capoluoghi al ballottaggio. 3-3, con il centro-destra che vince ad Arezzo e Macerata, il centro-sinistra a Chieti e dopo un lungo testa-a-testa a Trani. Dopo i risultati del primo turno, due settimane fa, quando il centro-destra aveva vinto nelle città più grandi, Venezia, Reggio Calabria e Crotone, mentre il centro-sinistra si era affermato in ben 7 comuni, tra cui Prato e Pistoia strappata agli avversari. Una riconquista, quelle delle roccaforti toscane, che però non riesce fino in fondo, perché in questo ballottaggio Arezzo riconferma il sindaco uscente di centrodestra Marcello Comanducci. La soddisfazione per lo schieramento di centrosinistra arriva comunque da Chieti, dove il nuovo sindaco è l'ex vicepresidente del CSM, il Dem Giovanni Legnini. Questo invece il bilancio finale delle elezioni amministrative nei capoluoghi: 10 le vittorie del centrosinistra, 6 quelle del centrodestra, mentre i candidati indipendenti scendono da 5 a 2. Tra i centri più piccoli, quello che merita attenzione è sicuramente il caso Vigevano, dove, nonostante il centrodestra si fosse diviso, alla fine vince il candidato forzista Previde Massara. Risultato al di là anche dell'invito a non andare a votare espresso alla vigilia da Vannacci. Troppo presto, invece, per tirare le somme del primo turno in Sardegna. 148 comuni chiamati alle urne. Alla chiusura dei seggi l'affluenza è in aumento, 62 i sindaci già eletti.
2: Per la Presidente del Consiglio Meloni i risultati confermano la forza del centrodestra. Di tutt'altro avviso invece le opposizioni, il PD, un segnale al governo, siamo un'alternativa solida. Andiamo a Palazzo Chigi, da Valentina Antonello.
6: Sì, un pareggio sostanziale almeno nei capoluoghi di provincia, che la Premier, che pure non ha commentato il vistoso, lo sentivate, calo di partecipazione, ha rivendicato come vittoria, parlando di un risultato che conferma la forza e la solidità della coalizione. Questa è la lettura affidata a un post nella giornata in cui Giorgia Meloni ha partecipato ad una videoconferenza con, tra gli altri, il Belgio, la Svezia, l'Olanda e la Germania, chiedendo uno sforzo straordinario sull'energia. Di certo un sospiro di sollievo per la maggioranza è arrivato, lo sentivate, da Vigevano, dove l'appello di Vannacci, che pure al primo turno aveva registrato una buona affermazione di astenersi e di votare scheda bianca, ecco, dicevamo, non ha sfondato, soprattutto non ha pregiudicato la vittoria del centrodestra. Soddisfazione enorme nel campo largo, con Schlein che parla pochi secondi fa la sua nota di una propaganda della destra davanti ad una chiara e netta affermazione dell'alleanza progressiva. Ma insomma tutti i big del campo largo rilanciano, lo sentirete, sulla necessità di stringere nel cantiere per l'alternativa.

0: alternativa al governo. I pezzi che abbiamo preparato con Giusy Sansone, poi la linea a voi.
1: La soddisfazione di Salvini per il 3-3 ai ballottaggi è quasi un sospiro di sollievo nei giorni in cui altri 5 ex leghisti confluiscono nel gruppo dei Vannacciani che va via via allargandosi. Bene i comuni vinti dal centrodestra e dalla Lega, scrive il vice premier sui social, esorcizzando il nervosismo che attraversa il partito a due giorni dal Consiglio federale con l'incognita Zaia e soprattutto quella di un partito a due anime col fronte dei governatori del nord ancora aperta.
2: Siamo una squadra, ovviamente come in tutte le famiglie ci possono essere dei dissapori, delle criticità, però il fatto che venga convocato un federale proprio perché la Lega si vuole fermare, riflettere e trovare la soluzione migliore per crescere.
1: Almeno Vannacci non ha fatto la differenza a questo turno sui territori, è il ragionamento del Carroccio, che ancora stamattina con Molinari esprimeva profonda distanza ontologica da Futuro Nazionale. Ma il pericolo erosione di consenso costituito dall'onda lunga di Vannacci è ancora poco prevedibile. Per ora dunque solo un attacco respinto con un risultato che Forza Italia rivendica.
3: Siamo molto soddisfatti dei risultati tra primo e secondo turno, Venezia, Arezzo, dal nord al sud, Cavere Tirreni, Comacchio, San Giovanni Rotondo, Lecco, molti comuni strappati alla sinistra e avvigevano un chiaro risultato targato Forza Italia contro chi si auspicava altri esiti.
1: E se noi moderati invita ad una riflessione interna al centrodestra analizzando il risultato in Sicilia, dove non basta campicchiare, dicono, o usare i pannicelli caldi, i meloniani rilanciano la voglia di destra che cresce anche negli enti locali.
4: Al di là della propaganda della destra, il centrosinistra chiude avanti. È Taruffi, responsabile organizzazione del PD, ad intestarsi l'analisi del voto. Su 16 capoluoghi tra primo turno e ballottaggio, centrosinistra 8, centrodestra 6. Dove si costruiscono coalizioni ampie e unite, osservano i capigruppo, siamo competitivi e alternativi al governo.
5: Dicevano, parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato. E anche questa volta, se la matematica non è un'opinione, abbiamo eletto più sindaci noi del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. Il centro-sinistra c'è, cresce e può vincere ovunque.
4: Cauto ottimismo da Italia Viva, il ballottaggio dimostra che a livello nazionale si può vincere, scrive Renzi, che col partito non risparmia una stoccata a Palazzo Chigi.
6: Il centro-sinistra vince questo importante appuntamento elettorale grazie ai riformisti. La Meloni è sconfitta, è isolata in Europa e non riesce a trovare soluzione alla crisi economica del nostro paese e famiglie e imprese arrancano.
4: Conte, da Genova, sprona sul programma, avanti con l'agenda progressista, frenando invece su primarie e perimetro del campo, che sarà precisa. L'ultima cosa da definire, ma no, alla sommatoria di partiti. Esultano AVS, il centrosinistra vince e cresce, la lettura di Bonelli che argomenta la destra non è invincibile quando il centrosinistra è unito e con programmi concreti.
7: Ed è scontro tra gli schieramenti sulla commissione parlamentare sul Covid. Le opposizioni abbandonano i lavori. Federico Circi.
8: È ancora scontro sulla commissione Covid. Fratelli d'Italia stavolta ha superato la linea rossa. Le opposizioni abbandonano i lavori. Sotto accusa gli interrogatori di due soggetti che, secondo le minoranze, sarebbero già stati auditi non in una sede istituzionale ma in un commissariato di polizia e per giunta all'insaputa degli stessi commissari. La seduta diventa un muro contro muro. La maggioranza si difende.
9: In commissione Covid è emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo. Fratelli d'Italia andrà fino in fondo per vedere se c'è qualcuno che ha fatto affari in un momento così difficile per tutti gli italiani.
8: Ma le opposizioni vanno all'attacco chiedendo l'azzeramento dell'intera presidenza. Questa commissione, dicono ormai, è un organo politico.
10: È qualcosa di inaccettabile. Noi non possiamo avallare questo precedente, che è un precedente gravissimo nella storia parlamentare. È evidente che Fratelli d'Italia sta ormai piegando questa commissione per finalità diverse da quelle che la Costituzione le assegna, i regolamenti parlamentari, che sono finalità politiche.
7: È indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale. Il parlamentare si scusa per le espressioni usate nei confronti della donna. Maria Chiara Grandis.
11: Il valore di questa audizione.
12: La vicenda ora è all'attenzione dei magistrati di Roma. Sul loro tavolo è arrivato il fascicolo di indagine in cui il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro risulta indagato per violenza sessuale. Tutto nasce dalla denuncia presentata in un altro ufficio giudiziario da una donna che accusa il parlamentare di avere abusato di lei nel suo studio nel febbraio 2025. Un racconto che l'imprenditrice, che commercia vini pregiati, ha fatto al quotidiano La Repubblica a patto di restare anonima.

0: anonima. La richiesta di incontro sarebbe arrivata dal senatore per rifornire la sua cantina tramite un carabiniere, parente di lui e conoscente di lei. Poi ricostruisce la donna, l'anticamera, l'appuntamento in ufficio, la porta chiusa, la situazione che degenera. Avrebbe denunciato oltre un anno dopo perché, spiega, stavo male, cercavo di rimuovere. E il carabiniere, ora indagato per tentata violenza privata, l'avrebbe ammonita: ti rovini la vita, non lavorerai più. Silvestro, che si è detto totalmente estraneo ai fatti, oggi si scusa e definisce sbagliate le sue espressioni utilizzate in una intervista a chi gli chiedeva conto di quei fatti. Parole che possono avere leso sensibilità, ammette. Io sono un bel ragazzo, la signora è una normale, diceva, le cose vanno provate. Farlo spetterà alla Procura di Roma, mentre il presidente del Senato La Russa ha chiesto approfondimenti sul caso.
1: La contesa nel settore bancario su Monte dei Paschi, nel mirino di due diverse operazioni, di Intesa San Paolo e di Banco Popolare di Milano. Il titolo di Siena Vole & Bond.

0: Casinese sul piatto oltre 30 miliardi di euro in azioni e in contanti, per diventare così il secondo colosso europeo per capitalizzazione. Operazione da gestire in collaborazione con Unipol e Banco Popolare dell'Emilia-Romagna, al quale Intesa girerebbe circa metà degli sportelli di MPS per rispettare i limiti imposti dall'antitrust. Una mossa che spariglia le carte, in piena competizione con la strategia del Banco Popolare di Milano, altro pretendente di Montepaschi, che ieri aveva proposto una fusione alla pari. MPS insomma è nel mirino per le attività cruciali di Mediobanca, anche perché proprio tramite Piazzetta Cucci è custode del 13% di Generali, grande cassaforte del risparmio degli italiani e premio finale di tutte le sfide bancarie. Anche se l'amministratore delegato di Intesa San Paolo assicura:
1: non c'è nessuna volontà di effettuare acquisizioni di Generali, ma quello che vogliamo difendere è l'utile netto. Generali è una buona azienda, però insomma tutto si può migliorare.
0: Messina poi smentisce contatti preventivi con Palazzo Chigi.
2: No, assolutamente.
0: La prima risposta di MPS è arrivata pochi minuti fa. La banca senese si limita a dire: stiamo valutando le due proposte che non abbiamo sollecitato né concordato.
3: La borsa apprezza le nuove mosse nel mondo bancario. Il titolo Montepaschi chiude a quasi più 13%, vola anche Mediobanca. Più contenuti i titoli di chi va alla conquista: BPM più 0,83, Intesa perde l'1,3, in linea con il premio offerto sulle azioni MPS.
4: Si tratta sicuramente di notizie positive, nel senso che un'aggregazione del settore bancario è auspicabile. Ci sono due operazioni che rispondono a logiche diverse, ma tutte e due che hanno un potenziale senso industriale. A me sembra francamente che l'operazione che ha più probabilità di successo sia quella di Banca Intesa, perché è quella più strutturata.
3: Anche la politica osserva la partita. Siamo stati informati delle iniziative che valorizzano una MPS risanata, commenta il Tesoro. Chi paga di più, si limita a dire Giorgetti. Ma al di là dei no comment, queste operazioni scavano un solco nel governo. La Lega sostiene la fusione con la Lombarda BPM per rafforzare il credito al Nord. Secondo indiscrezioni, Palazzo Chigi preferisce invece Intesa, preoccupato per il ruolo dei francesi di Crédit Agricole, che di BPM sono i primi azionisti col 23%.
4: Io spero che sia il mercato avere l'ultima parola, nel senso che nelle passate e recenti sviluppi del settore bancario italiano questo non sempre è avvenuto. Credo che le interferenze della politica non possano che essere distorsive.
5: Ultimo giorno di scuola in diverse regioni, studenti in festa, ma si pensa già alle criticità che si ripresenteranno a settembre con l'avvio del nuovo anno. Elisa D'Alto ne ha parlato con la scrittrice Viola Ardone.
6: Roma, ultimo giorno di scuola, che quasi ovunque termina così, una festa per chiudere l'anno prima di ritrovarsi a settembre con molte novità, a partire dalla riforma Valditara che cambia le linee guida, più centralità alla storia dell'Occidente, valorizzazione della nostra identità, introduzione della Bibbia tra i testi consigliati e poi la riforma degli istituti tecnici. È partita dall'Emilia, per poi estendersi ad altre regioni, la protesta di alcuni insegnanti che alla ripresa non adottano porteranno i libri di testo tradizionali, una mobilitazione condivisa da molti, ma che ha delle criticità.
7: In alcuni contesti però mi tocca ricordare che il libro di testo, che entra in una famiglia denotata da una povertà educativa, è forse l'unico strumento cartaceo che ancora funge da veicolo e da strumento di raccordo e anche da guida.
6: Tema ancor più caldo, l'educazione sesso-affettiva, introdotta sì, ma solo nella scuola secondaria e vincolata al consenso dei genitori.
7: Quando noi sappiamo che spesso è proprio nella famiglia che c'è un problema che spinge i ragazzi e le ragazze a relazionarsi in maniera sbagliata nei confronti dell'altro sesso e ad avere una percezione errata delle relazioni sessuali, delle relazioni affettive.
5: Resta in carcere, passiamo alla cronaca, il 19enne fermato per l'omicidio alla stazione di Milano Certosa. Dopo l'interrogatorio, la GIP infatti ha convalidato il fermo. Maria Teresa Palamà.
8: Cercate chi è stato, cercate quella persona lì, quella giusta, non rovinate così la gente.
9: È lo sfogo della madre del 19enne peruviano in carcere con l'accusa di essere il principale autore dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera ed è quello che lui stesso, Jefferson Smith Echevarria Verano, sostiene davanti alla giudice. Non sono stato io ad accoltellarlo, anche se quando vediamo un gruppo rivale ci picchiamo. Il codice di comportamento dei Latin King è violento, ammette senza problemi. Ma per l'omicidio fa i nomi di altri.

0: Altri della pandiglia, muniti di 4-5 lame da 10 centimetri, dice di essere stato fermo vicino al gruppo che feriva con cocci di bottiglie e coltelli quel ragazzo che, spiega, pensavamo appartenesse agli MS-13, gang rivale con la quale erano già volate bottiglie prima nel pomeriggio e che a suo dire lo avevano inseguito sul treno facendogli cadere gli occhiali cercando di ferirlo, e poi con l'MS-13 c'era un conto in sospeso del giorno prima.
1: A suo avviso è ingiustamente detenuto. Lo ha anche espressamente detto al GIP, ma questa dichiarazione è stata ritenuta un indice ulteriore di pericolo di fuga.
0: La giudice non ha creduto alla sua versione e ha confermato il carcere. Il fratello della vittima, che è riuscito a scappare, lo ha riconosciuto come colui che ha sferrato 4 fendenti. Solo dopo sarebbero arrivate anche le coltellate di un 21enne argentino ancora in fuga. La sensazione è che ancora non sia stato chiarito il ruolo di ognuno dei 17 partecipanti al brutale massacro.
2: In provincia di Pisa brucia da questa mattina un capannone di stoccaggio della plastica. I sindaci della zona, dove si è sprigionata una densa nube nera, raccomandano ai cittadini di rimanere in casa mentre si procede alle verifiche sulla qualità dell'aria. Valeria Papitto.
3: Non si ferma il viavai dei mezzi dei vigili del fuoco qui nella zona industriale di Vico Pisano. Andrà avanti per tutta la notte il lavoro per domare il rogo scoppiato stamane alla Delca, azienda che si occupa di raccolta e riciclo plastica. 5.000 metri quadrati di stabilimento con circa 2.000 tonnellate di rifiuti trasformati alla fine del ciclo in combustibile impiegato nei cementifici. Tutto distrutto a partire dal tetto, poi crollato, di uno dei capannoni da dove sarebbero partite le fiamme. Evacuate anche i dipendenti delle aziende vicine e alcune scuole. Chi lavora qui parla di autocombustione, ma per i vigili del fuoco è troppo presto per fare ipotesi sulle cause.
4: Aspettiamo di verificare, per quanto sarà possibile, le immagini delle termocamere che erano installate all'interno del capannone per fare una valutazione sulle temperature che si sono sviluppate inizialmente, e poi potremo fare delle ipotesi.
3: Ora a preoccupare è questa nube nera, un fumo denso visibile ancora a chilometri di distanza, spinto dal vento anche verso i paesi vicini. In attesa dei risultati delle analisi dell'azienda regionale per l'ambiente, in prefettura proseguono le riunioni con i sindaci per stabilire eventuali nuove ordinanze di tutela. Sono intanto già 5 i comuni che per precauzione chiedono ai residenti di tenere chiuse le finestre.
2: Accertamenti al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner dopo il malore al Roland Garros. Il numero 1 del tennis tornerà ad allenarsi mercoledì. Jacopo Cecconi.
5: Sereno, sorridente, in tenuta da vacanza. Una benda sul polso sinistro, nessuna dichiarazione. È uscito così Jannik Sinner dall'ospedale San Raffaele dopo i controlli medici che del resto aveva annunciato subito dopo l'eliminazione dal Roland Garros.
6: Sicuramente faremo dei controlli.
5: Troppi infatti malori in campo, quello a Parigi contro Juan Manuel Cerundolo che lo ha portato alla sconfitta dopo una partita fino allora serenamente dominata, ma prima anche quello a Roma contro Medvedev quando era riuscito a riprendersi e a vincere. Chissà che semplicemente la soluzione non sia qui, nel relax delle vacanze in Sardegna con la fidanzata dopo il Tour de Force di primavera. Da dopodomani si ricomincia l'allenamento a Monte Carlo in vista di Wimbledon. La vacanza è finita, anche quella del Trono, che a Parigi, complice l'assenza concomitante di Alcaraz, ha scatenato una lotta fra le seconde file. Zverev, numero 3 al mondo, ha avuto l'attesa occasione per sollevare il primo slam e non l'ha sprecata. Ma il mondo soprattutto ha scoperto ai massimi livelli l'ennesimo meraviglioso azzurro, Flavio Cobolli, che ha dato battaglia fino al quinto set. Prima il suo miglior risultato era stato l'anno scorso proprio in quarto di finale a Wimbledon, dove arriverà con 9 consapevolezze. Anche Berrettini, altro erbivoro, sembra in grado di recuperare. Attenzione però, sui pascoli inglesi torna anche il predatore numero 1.
2: La musica si intitola Magia Bianca, il nuovo album di Francesca Michielin in uscita venerdì, l'ha intervistata Alvise Losi. Al chiaro
7: di luna cavallo. Un nuovo album nel quale unisce al suo spirito in costante ricerca sonorità ispirata ai sintetizzatori anni 80 e a grandi artiste come Kate Bush, Annie Lennox e Bjork. Chissà perché l'amore fa così bello. Francesca Michielin torna con Magia Bianca.
8: Volevo fare un disco, chiamiamolo medieval core, volevo fare un disco che avesse un focus sulla figura della strega e su quello che rappresenta ancora oggi. Un'artista che stimo molto, che si chiama Elisa, mi ha detto tanti anni fa una frase: nella vita possiamo fare musica con la magia bianca, con la magia nera, sta a noi

0: scegliere che cosa utilizzare, quindi voglio poter essere un riferimento con i temi che porto.
1: A partire dal primo singolo Una donna non può, dedicato alla disparità di genere, soprattutto salariale. Una donna non può
0: fare finta di niente. È una canzone tragicomica, però poi ti accorgi che se vai a fare un po' di gioco e di applicazione di doppi standard ti rendi conto che ancora oggi, nel 2026, è un po' su alcune cose un po' come il tardo medioevo. Pensavi fosse solo una bambola.
1: E poi i ricordi di un'infanzia con giochi che rinascono in nuova forma, come in Strega Comanda.
0: La figura della strega, che è il corpo non conforme, è la persona queer, è la persona che non sempre viene accettata dalla società, dice stavolta comando io, sono io che scelgo, e quindi inverte un po' i ruoli. Strega
1: Comanda. E la strega Michelin che colore comanda?
0: Ah, a me piace molto il colore verde, perché mi ricorda la natura ed è sempre stato il mio colore preferito.
2: In prima serata su Rai 3 torna Massimo Giletti con l'inchiesta Mussolini, le verità nascoste, che cerca di fare luce sulla fine del dittatore con testimonianze e documenti. Per la prima volta verrà mostrata in TV la pistola con la quale potrebbe essere stato ucciso il Duce. Ed è tutto, ora i TG regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: è arrivata! Metti il costume, muoviti liberamente tra le onde e cerca il tuo equilibrio sul SUP. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire. Solo lui, Müller Seta.
2: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
3: Ce l'ha il BioRepack?
4: Ce l'ha il BioRepack?
5: Ce l'ha il BioRepack?
6: Ce l'ha, ce l'ha. Il nuovo marchio organico BioRepack. Se lo vedi, l'imballaggio va nell'umido. Se non c'è, informati meglio.
5: BioRepack!
7: Frozen yogurt frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col bollatte alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
8: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
9: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: This is Major Tom to Ground Control.
11: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
12: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Qui da generazioni i nostri allevatori ci mostrano come questa terra sia in realtà dolce, come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
15: La sua bolletta?
16: No, me ne dia un'altra.
15: Quella dei pozzi che pagano la metà?
16: E lei come lo sa?
15: Intuito.
16: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
15: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
17: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
18: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
19: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato, ma stanca di questo mondo immobile.

immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, da 199 euro al mese, a tasso zero. Scoprila anche GPL Eco G.

0: Ballottaggi, affluenza nettamente in calo rispetto al primo turno. A Sorrento trionfa il centrodestra con Fatto Russo. A Pompei vince Tortora, supportato da 7 liste civiche. Centrosinistra vince a Somma Vesuviana e Casalnuovo. Ad Angri e Cava dei Tirreni eletti Scoppa e Giordano. Maria Natale, sindaca di San Nicola alla Strada. Commissione prefettizia già al lavoro a Sarno. Nel Salernitano il comune è stato sciolto dal Viminale per infiltrazioni della criminalità organizzata. Lo speciale sulle chiese ritrovate, ecco il campanile di Pietra Santa nel centro storico di Napoli e la chiesa degli apostoli Pietro e Paolo a Soccavo. Calcio, il Napoli in attesa che Allegri si liberi dal Milan per annunciare il suo ingaggio come nuovo tecnico. Intanto la società è già attiva sul mercato e seguirà da vicino i mondiali al via giovedì. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Si sono chiuse alle 15 le urne per i 10 ballottaggi nei comuni campani. E allora vediamo insieme tutte le informazioni sull'affluenza e i risultati con Andrea Siano in studio con noi. A te Andrea.
1: Sì Daniele, il primo dato su cui possiamo riflettere è che questa tornata del ballottaggio ha appassionato meno rispetto al primo turno, è andato a votare poco più del 56,6% agli eventi diritto, pensate due settimane fa ai seggi era andato oltre il 70% degli elettori, si è votato di più a Pompei, il comune dove si è votato di meno Sorrento, ma andiamo ovviamente per ordine e cominciamo a dirvi nei 10 comuni chiamati al ballottaggio quali sono i sindaci eletti. Andiamo a Casalnuovo dove qui la sfida era fra Nicoletta Romano del centrodestra e Giovanni Nappi del centrosinistra. Vince Giovanni Nappi con oltre il 57% dei consensi. Qui però una prima considerazione la possiamo fare, si avrà la cosiddetta anatra zoppa, perché al primo turno le liste di centrodestra avevano superato la soglia del 50%, dunque in consiglio ci sarà una maggioranza di centrodestra, il sindaco di centrosinistra, bisognerà trovare la quadra per governare. A Frattamaggiore invece competizione interna al centrosinistra, vinta da Luigi Del Prete, detto Gino Casabella, guiderà l'opposizione Pasquale Del Prete. Ad Ottaviano invece c'era un altro derby, stavolta interno al centrodestra, fra il sindaco uscente Biagio Simonetti e Federico Ferdinando. Fra l'altro competizione gemella rispetto a quella di 4 anni fa, questa volta però a fare il sindaco sarà Federico Ferdinando con oltre il 63% dei voti. A Pompei, altra sfida interessante, il sindaco è Giuseppe Tortora, civico con l'appoggio dei settori di centrodestra, ha avuto oltre il 57% dei voti, mentre Silvia Svanera la nuova sindaca di Somma Vesuviana con oltre il 58% dei consensi. Il centrodestra farà opposizione guidato da Antonio Granato. C'era molta curiosità a Sorrento, sapete lì c'era stata un'inchiesta giudiziaria che aveva di fatto decapitato la precedente amministrazione comunale, vince il centrodestra in maniera netta con Corrado Fatto Russo, andrà l'opposizione, la coalizione rappresentata da Ferdinando Pinto e credo che andiamo proprio lì Daniele.
0: Eh sì, andiamo subito in diretta a Sorrento, dove per noi c'è Massimo Calenda. A te Massimo.
2: Sì, come dicevate voi da studio, una competizione durissima tra il centro-sinistra con Pinto e il centro-destra con Fatto Russo. Ha vinto Fatto Russo, che è qui vicino a me, in una capitale del turismo internazionale che è Sorrento e che viene da una vicenda giudiziaria ancora in corso che ha traumatizzato questa comunità. Corrado Fatto Russo ha vinto con un buon margine, il primo a congratularsi è stato proprio Ferdinando Pinto, il suo competitor. Che cosa, il suo primo atto da sindaco, quale sarà?
3: La priorità assoluta in questo momento è quella di ridare fiducia e tranquillità alla macchina amministrativa. Questa è l'unica modalità con cui si riusciranno a produrre risultati concreti sul territorio, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni della Commissione Prefettizia. Quindi piuttosto che di un atto io parlerei di una modalità con cui riavviare le procedure che hanno vissuto un momento di arresto o quantomeno di rallentamento.
2: Sorrento non è solo Sorrento, è un brand internazionale, è una delle capitali del turismo campano e del Mezzogiorno. Cosa farà lei da sindaco per valorizzare e se possibile anche migliorare questo brand? Perché da una parte del turismo c'è il turismo e quindi le attività turistiche, dall'altra c'è però chi a Sorrento ci abita.
3: Allora, questo è uno dei punti centrali del nostro programma. Sorrento sicuramente è una capitale del turismo Il turismo è la locomotiva del territorio e la sfida reale è quella di bilanciare le risorse economiche che il turismo può creare sul territorio rendendo al contempo la città più vivibile. Non è una cosa di poco conto, non è un'attività semplice, però penso che sia il modo giusto in maniera tale da consentire a chi vive la città di tollerare anche le difficoltà che il turismo può creare.
2: Bene, queste le prime parole del nuovo sindaco di Sorrento. Se non ci sono domande, a voi la linea.
0: Ringraziamo Massimo Calenda e vediamo quali sono stati i risultati nelle altre province campane. Andrea.
1: Sì, finora abbiamo visto com'è andata in provincia di Napoli e andiamo invece in provincia di Salerno, ci facciamo aiutare sempre dalla grafica. Cominciamo da Angri, dove c'era un derby in famiglia, la competizione fra Pasquale Mauri, che è stato più volte anche sindaco ad Angri, e il nipote Alfonso Scoppa, sono due raggruppamenti civici, si è risolta a favore del nipote di Alfonso Scoppa, che sarà sindaco con oltre il 57% dei voti, come vedete. A Campania invece c'era un'altra sfida fra civici, quella tra delle Amoruso, centrosinistra, e Livio Moscato, si è risolta a favore di Adele Amoruso che, curiosità, sarà la prima donna a ricoprire la carica di sindaco nel comune di Campania. A Cava dei Tirreni invece il candidato di centrodestra Raffaele Giordano ha sopravanzato l'ex frate francescano Luigi Petrone e quindi il centrodestra governerà. E chiudiamo con il casertano, con San Nicola la Strada. Qui la competizione fra due donne si risolve a favore di Maria Natale che è sindaca con oltre il 52,6% dei voti. A te Daniele.
0: Bene, ringraziamo Andrea Siano e passiamo alla cronaca. È sempre ricoverato in gravi condizioni in ospedale il turista precipitato dalla terrazza del Monte Echia a Napoli. Giuseppe De Caro.
4: Forse voleva scattarsi una foto col tramonto unico del Golfo di Napoli alle spalle, così per immortalarsi in un selfie un turista ventenne siciliano di Palermo avrebbe perso in pochi attimi l'equilibrio cadendo dal muro lungo la parete rocciosa dove era salito e precipitando per alcuni metri prima di finire sulla terrazza panoramica dell'anfiteatro del Monte Echia. Un violento impatto al suolo che ha provocato gravi ferite al giovane in vacanza in città con la famiglia, trasportato in ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato sottoposto a più interventi chirurgici per i traumi riportati in più parti del corpo. Per il ragazzo la prognosi è riservata, lotta per la vita, mentre i poliziotti del commissariato San Ferdinando sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
0: Sversava rifiuti speciali in un'area all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Per un 26enne rumeno è scattato il divieto di dimora. Adriano Albano.
5: Lo sversamento di rifiuti pericolosi proprio sotto l'occhio delle telecamere degli investigatori in via Rendine, comune di Bosco Trecase, e il 13 marzo scorso due persone, un uomo e una donna, escono da una station wagon grigio metallizzata. Dal portabagagli prelevano quattro grossi sacchi di plastica azzurra, infine una lamiera. Pochi secondi e lasciano la piazzola all'interno dell'area naturalistica protetta. I carabinieri forestali del nucleo parco di Bosco Reale si mettono subito sulle tracce dei due. L'auto era stata già sequestrata in passato. Da quella targa arrivano al conducente e un pregiudicato rumeno di 26 anni. Deve rispondere ora di trasporto senza autorizzazione e abbandono di rifiuti pericolosi. Per lui il Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura Plontina, ha disposto il divieto di dimora. In quei sacchi, hanno accertato i militari dell'arma, c'erano vernici, resine e altri scarti industriali. Tutti materiali pericolosissimi, una minaccia seria per l'ecosistema fragile di un parco segnato in passato da sversamenti criminali e incendi devastanti. L'area è stata affidata al comune di Bosco Trecase, avviata la bonifica.
0: E ora gli sviluppi sul caso relativo alle presunte violenze sessuali per cui è indagato il senatore Francesco Silvestro. Servizio di Fabio Forlano.
6: È arrivato a Roma, trasmesso dagli uffici giudiziari di una città del sud Italia, il fascicolo che riguarda il senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro, e un carabiniere. La vicenda è quella anticipata ieri dal quotidiano Repubblica. Una donna, agente di commercio di vini, ha denunciato un abuso sessuale che avrebbe

0: subito nel febbraio 2025 nell'ufficio del senatore in piazza San Luigi dei Francesi. La donna ha dichiarato di aver sporto denuncia martedì scorso 2 giugno. I magistrati romani a questo punto dovrebbero procedere a una nuova iscrizione nel registro degli indagati. Silvestro, attraverso il suo legale, si è detto estraneo ai fatti e lo stesso avvocato riferisce di non aver ancora ricevuto notizia dell'indagine. Stamane il senatore si è scusato per alcune espressioni utilizzate nel corso di un'intervista telefonica con Repubblica, dicendosi pronto fin da subito a fornire tutti i chiarimenti necessari.
1: E ora la visita della Commissione Anticamorra del Consiglio regionale a Quarto, dove a breve verranno completati i lavori per un complesso sportivo e commerciale sul territorio un tempo dei clan. L'inviata Francesca Coppola.
2: 18.000 metri quadrati che ospiteranno un teatro, una sala cinema, un anfiteatro, circuiti sportivi. Si conta di completare a settembre l'opera che nasce a Quarto, dove un tempo sorgeva un cementificio controllato dai clan. Il cantiere attivo è la migliore fotografia di come l'amministrazione comunale risponde alle minacce indirizzate al sindaco Sabino.
3: 2-3 settimane fa avevamo inaugurato un fumetto che abbiamo distribuito in tutte le scuole del territorio. E questa è la dimostrazione di come si costruisce la cultura della legalità su questo territorio.
2: Un percorso che permette di contare 75 beni confiscati ai clan che oggi ospitano centri di cura per minori in difficoltà o diversamente abili. Tra non molto aprirà Casa del Sole per le vittime di violenza. La Commissione Anticamorra, che oggi ha fatto visita al cantiere insieme alla Fondazione Polis, dice saremo presenti.
4: Stiamo cercando di sburocratizzare quanto più possibile gli atti, che ci sia veramente un controllo perentorio al fine che nel giro di un anno o due anni, lo decideremo insieme, vengano assegnati di nuovo alla comunità.
2: Nell'ex cementificio 10 giorni fa l'abbattimento dei silos che producevano il cemento che Nuvoletta e Polverino imponevano alle ditte edili negli anni 80. Dopo la demolizione e gravi intimidazioni al sindaco, si indaga. Intanto rinforzate le misure di vigilanza.
5: C'è bisogno di maggiore aiuto?
3: C'è bisogno della forza di tutti, perché restando tutti uniti, la risposta poi dello Stato è quella di una struttura che vince e combatte l'illegalità.
1: Andiamo ora a Sarno, dove si è insediata la commissione prefettizia dopo che il Viminale ha sciolto il comune per infiltrazioni della criminalità organizzata. È il secondo comune nel Salernitano, dopo Pagani, in poche settimane. Il servizio dell'inviata Francesca Ghidini.
6: Commissione straordinaria al lavoro da oggi a Sarno, nello scenario complicato emerso durante i 6 mesi di attività della commissione d'accesso. Violazione sistematica delle procedure, rapporti con il clan Graziano, abusi edilizi, nomine irregolari. Dopo 33 anni il comune sciolto nuovamente per infiltrazione camorristica. A Pagani invece i commissari si sono insediati poco più di un mese e mezzo fa. Collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata, perdurante pervasività delle cosche.
7: I clan e gli interessi inquinano la democrazia dei nostri territori. Il consenso è scambiato per favore, i diritti per piaceri. Così non andiamo da nessuna parte.
6: Nella piazza principale i volti di Antonio Esposito Ferraioli e Marcello Torre, vittime innocenti dell'arroganza dei clan. 46 anni fa l'omicidio di suo padre Marcello Torre, che era sindaco di Pagani.
8: Urge una discontinuità, ma soprattutto per le persone per bene di questo paese, che lavorano, che si svegliano la mattina, che hanno bisogno di risposte serie.
6: Domani sarebbe stato il compleanno di suo padre, quanti anni avrebbe compiuto?
8: 94 anni. Lui non ha avuto il piacere di vedermi crescere, di vedermi laureata, di portarmi all'altare. Di tante cose non ha avuto il piacere.
1: I trasporti, venerdì sciopero di 4 ore di EAV. Intanto la linea 1 della metropolitana chiuderà per 3 mesi dal 22 giugno tra le fermate di Colli Aminei e Piscinola. Andrea Caruso.
9: Sarà un giugno di disagi per gli utenti del trasporto pubblico partenopeo. Si comincia stasera con la chiusura anticipata della linea 1 della metropolitana di Napoli. Fino a giovedì 11, ultima corsa da Piscinola alle 20.46, da centro direzionale alle 21.16. Il motivo sono le attività programmate di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria che, in modo più strutturato e anche più impattante per l'utenza, dal 22 giugno si concentreranno sulla tratta Piscinola-Colli Aminei per consentire la sostituzione dei binari, le stazioni di Piscinola

0: Chiaiano e Frullone saranno chiuse per tutta l'estate fino al 14 settembre. ANM garantirà un servizio navetta sostitutivo con corse ogni 10 minuti. Altra data da segnare in calendario per possibili disagi è quella del 12 giugno per uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dai sindacati Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL e Faisa CISAL, che coinvolgerà il personale di EAV, con ripercussioni sulle corse di treni e bus.
1: E ora la sesta puntata del nostro speciale sulle chiese ritrovate curato da Enzo Calise. Oggi ci occupiamo del campanile di Pietrasanta nel centro storico di Napoli e della chiesa degli apostoli Pietro e Paolo a Soccavo.
2: Stiamo salendo sulla sommità del campanile della Pietrasanta, uno degli elementi storici e architettonici di questa città.
3: È cominciato da pochissimo tempo il restauro, restauriamo sia il laterizio che i filari di malta, che gli elementi di scoglio che arredano o completano il campanile.
2: Le campane sono state la vera sorpresa di questo restauro.
4: Assolutamente sì, queste sono state scoperte solo la settimana scorsa perché prima non eravamo ancora riusciti a raggiungere questo punto. È una campana che non doveva vedere nessuno in una posizione totalmente isolata e per la prima volta dopo secoli probabilmente la stiamo vedendo oggi così da vicino.
2: Colonne di piperno cinquecentesche, un altare settecentesco, dettagli che rivelano le radici storiche di questo spicchio di questa chiesa di San Pietro e Paolo a Soccavo.
5: Questa cappella è datata 1540. La chiesa è stata interessata da importanti eventi sismici. Gli interventi attuali consistono proprio nel rimuovere la materia non compatibile e riproponiamo interventi di consolidamento strutturale con nuove materie, con nuove tecnologie.
2: Siamo tra le campane della chiesa, qui siamo nel pieno del cantiere. Che cosa stanno facendo in questo momento?
6: Sì, siamo sul secondo livello del cantiere dove stanno completando la bozzatura dell'intonaco della malta a chiusura della rete in fibra di vetro.
2: Una chiesa fortemente radicata sul territorio.
7: Sì, noi cerchiamo di formare i nostri ragazzi con un percorso che dura un po' tutto l'anno per stare in un luogo che non è la strada.
1: Siamo allo sport con il calcio. È arrivata poco fa la notizia del nuovo allenatore dell'Avellino. A guidare la squadra biancoverde sarà Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio, Milan e della Nazionale. Saliamo di un gradino e passiamo alla Serie A con il Napoli, che attende Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno deve prima liberarsi dal Milan e poi firmerà un biennale con il club azzurro. I partenopei intanto si godono le ottime prestazioni di McTominay e De Bruyne nell'amichevole premondiali con la Scozia e il Belgio. Cambiamo argomento, le memorie di un musicista che ha attraversato 90 anni di canzone napoletana. Le note della mia vita è l'autobiografia del pianista e compositore Gianni Aterrano, che è stata presentata insieme al direttore del centro di produzione della RAI di Napoli, Antonio Parlati, e all'autore televisivo e radiofonico Gino Aveta. Questa sera alle 21.15 su Rai 3 la docu-inchiesta di Massimo Giletti, Mussolini, le verità nascoste, scoperti documenti inediti. Ecco una breve anticipazione.
8: Sono passati 80 anni dalla fine del fascismo, ma davvero sappiamo tutta la verità sulla fine di Benito Mussolini? Per esempio, che fine hanno fatto le carte riservate che il duce portava con sé durante la fuga? In Inghilterra abbiamo scovato questo documento di straordinaria importanza, perché certifica che alcuni partigiani hanno consegnato ai servizi segreti inglesi parte di quei documenti.
9: Si trattava di documenti davvero molto importanti, di estremo valore per Mussolini. Probabilmente pensava di utilizzarne alcuni come prova in un eventuale processo.
8: Ci vediamo questa sera alle 21.15 con lo speciale su Mussolini e le verità nascoste.
1: Grazie per averci seguito. Buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, salvo qualche locale addensamento. Sull'Appennino campano, qualche temporale pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo.

Sul Salernitano condizioni di bel tempo, nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Vento debole variabile e regime di brezza sulle coste, fatto salvo colpi di vento associati all'attività temporalesca. Mare generalmente poco mosso.

0: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
1: Come definire queste note esuberanti?
2: Un equilibrio tra resistenza e resa?
3: La definirei una caramella.
2: Geniale.
4: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.

0: È più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina da 9.950 euro.
1: Mi sembra il tuo paese.
2: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
3: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
4: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col buon latte alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
9: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
10: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato.
12: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
13: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
14: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
15: Quanto è vicina l'estate? Vicina come il porto sotto casa, come il mare appena svegli, come Thomas e Giulia. Vicina come Barcellona, Santorini e Mykonos. E vicina come noi che ci prendiamo cura della tua vacanza per renderla la migliore di sempre. Con 14 porti d'imbarco e soluzioni flessibili, la tua estate è ancora più vicina. MSC, best holiday ever.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come ciliegie a 2,49€ e soffiatore ricaricabile a 19,99€. Lidl, vale davvero.
17: Validated.
18: Quest'estate parti con Opel, corsa tua a tasso zero e anticipo zero, per tutti in pronta consegna.
19: C'è il tempo.
20: Guarda
19: per
20: la nostra panchina.
19: Sì, voleva che fosse finita la partita. Si discute con il quarto uomo perché il tempo di recupero è abbondantemente scaduto e forse era scaduto anche quando il pallone è uscito. Però l'arbitro lascia battere la battuta di Tsimikas direttamente verso Donnarumma. Il colpo di testa di Bartesacchi, altro colpo di testa.
20: E stavolta devi rischiare la fine.
19: E l'Italia vince.
20: Sì, sì, sì. Questa volta la portiamo
19: a casa.
20: In casa
19: della Grecia.
20: E ce lo
19: meritiamo. La nostra nazionale Under 21.
20: I nostri ragazzi.

0: guarda come esultano.
1: Vertice europeo sui Balcani in Montenegro, la premier Meloni non sarà presente. Ci aggiorna l'inviato Francesco Mesano. Francesco.
2: Sì, a causa del protrarsi delle celebrazioni per la fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, che la Premier Meloni non ha preso parte al vertice tra Europa e Balcani occidentali qui attivato in Montenegro.

0: Cisgiordania, l'esercito israeliano spara su un'auto e uccide un neonato. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: È stato ucciso ieri all'età di 7 mesi. Alla fine ti dicono che è stato un errore, ma non si può definire un errore.
2: Non si dà pace il padre del piccolo Sam, di cui sono stati celebrati i funerali ad Hebron. Viaggiava su questa macchina in compagnia di tutta la famiglia. Giunta al checkpoint 17 nella zona di Tel Rumeida, un soldato israeliano ha aperto il fuoco, uccidendo il piccolo e ferendo i due genitori. L'auto, afferma il padre, si era fermata prima che il soldato sparasse.
3: CNN's a very corrupt organization, but with a corrupt reporter standing right there. Never smiles, she never smiles. She's a young, beautiful woman, never smiles. I never see a smile off her face. I see her standing there with hatred in her eyes.
4: Ha una violenza.
5: Sangue, sangue.
6: Questo quartiere di Pordenone è ostaggio di un uccello, questo una cornacchia.
7: L'idea del tunnel per collegare Russia e Stati Uniti era stata lanciata dall'economista Dmitriev, che aveva preparato delle animazioni molto suggestive e aveva detto a Trump: sul planisfero sembra che siamo lontanissimi, ma se prendiamo un mappamondo ecco che la distanza è di appena 100 chilometri, praticamente siamo vicini di casa. Facciamo un tunnel con l'aiuto delle formidabili aziende di Elon Musk e invece di pensare alle cose che ci dividono, pensiamo a quelle che potrebbero unirci.
8: Allora, l'Ucraina, lettera aperta di Zelensky a Putin, incontriamoci, lo zar pronto a una soluzione pacifica. Ma me lo auguro che io trovi un accordo, sicuramente, però
9: Cristiano, dimmi. Hai mai cavalcato un ippopotamo? Sì o no? Il pubblico dice sì, perché ormai ci aspettiamo di tutto da te.
10: Io amo molto l'Africa, però a cavalcare un ippopotamo, figlia mia, chissà dove mi avrebbe portato.
9: Quindi non te lo ricordo.
10: Una cornata mi avrebbe dato.
11: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese.
12: Vai.
13: Allora, siamo alla quarta pausa dell'udienza, di questa udienza che è un interrogatorio confronto tra i coniugi proprietari del Constellation Jacques e Jessica Moretti. Quello che sta emergendo è piuttosto importante.
14: Axios ha riferito che ha avuto una chiamata telefonica di 13 minuti e 21 secondi con Bibi Netanyahu, durante la quale lei si è arrabbiato con lui. Ha detto: ma sei fuori di testa? Che cavolo stai facendo? Ti ho aiutato a evitare il carcere. È vero? Gli ha parlato in questi termini?
15: Sì, è vero. Non direi proprio che fossi arrabbiato. Ero solo un po' turbato dal fatto che continui a combattere con il Libano. Bibi mi piace molto. E ho lavorato molto bene con lui. Insomma, io sono un presidente in tempo di guerra. Lui è un primo ministro in tempo di guerra.

Aydın yanık çekti.

0: oggi bisogna alleviare i costi delle bollette per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi e prendendo degli extra profitti di banche e aziende energetiche.
1: Pallone dei mondiali di calcio. Si comincia a giocare da giovedì. L'Italia purtroppo non ci sarà, ma rimangono un evento planetario.
2: Io vorrei fare una domanda, maestro, perché mi hanno fatto uno sbaglio. Hanno messo, non era l'aria, adesso è l'aria veramente tutto il testo.
3: Ah, c'è stato un problema di gobbo.
2: Possiamo cantarla dopicamente, prego. Vi prego, è così, bene.
3: Allora, che mi dite? Vi
2: veramente
3: ascolto. Il pubblico sta dicendo di sì, però io aspetto.
2: Non è posto. Grazie.

0: quand franchir un chiffre.
1: Le faglie di cui parleremo oggi, dunque, non sono le faglie geologiche che scatenano i terremoti. Sono faglie che hanno degli effetti anch'essi devastanti, ma che si generano quando i sapiens decidono di vivere vicini anche quando sono molto diversi, per quanto tutti appartenenti alla stessa specie, Homo sapiens. Le faglie di civiltà, in particolari regioni geografiche del mondo e solo in quelle, un po' come le faglie geologiche che avvengono soltanto in certi luoghi e non in altri.

0: La prima domanda è questa. Cristiano Malgioglio è stato un principe azzurro nella sua vita? Prima il pubblico, secondo il pubblico? Si spaccano a metà. Qui ci sono più sì di no, dietro ci sono più no che sì. Cristiano, tu sei stato un principe azzurro?
1: Mi spieghi cos'è principe azzurro? Più che altro mi piacerebbe se tu mi avessi detto, Cristiano, sei stata una principessa azzurra, ti avrei detto no, perché io sono una regina e cosa è? Amore, scusa.
2: Nei giorni scorsi è rimasto appeso un summit per parlare di NATO anche con Meloni. Sfumato quello, Macron e Merz assieme a Starmer si sono sentiti per aprire al dialogo con la Russia e calendarizzare ben due vertici, uno domenica, solo loro tre, con Zelensky a Londra e a luglio a Parigi, aperto ai volenterosi. Accelerazioni, protagonismi, visioni diverse. Se Francia e Germania puntano sull'Ucraina in Europa, l'Italia frena un po' per le resistenze della Lega, un po' per non scontentare gli USA e infine per il timore di rallentare le altre adesioni, l'Albania, cui Meloni tiene particolarmente. Quella di oggi è un'assenza, altre volte furono ritardi. Sempre sul dossier Ucraina, a febbraio 25, a Parigi la sedia è rimasta vuota per 40 minuti. Lo scorso 6 gennaio un'ora, con un funzionario mandato da Macron ad accogliere la Presidente del Consiglio. All'incontro di luglio andrà, filtra la risposta, presto per valutare.